0: finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: E allora cambiamo solo l'ora. Chiamiamolo la cicciona. L'ora diventa la cicciona.
3: Deve cambiare i nomi.
2: Ma scusa, i nomi alle settimane, ai giorni, ai mobili, ieri.
4: Perché non le tornano i conti?
2: Perché l'ora.
4: Perché
2: già
4: lei è la serva, capito? Non le tornano i conti, quindi si sente.
2: Ma tanto l'ora lo usiamo già per dire adesso, no? Quindi basta, tanto cicciona non si può più usare, usiamolo per dire questo. Cioè, così non buttiamo via una
3: tipo
2: parola.
3: Quanto ci hai messo a venire a piedi fino a qua? Una cicciona.
4: Una cicciona e mezza, penso.
3: Mazza, cicciona.
4: Però rende l'idea. Però ha senso.
3: Io non so a scavalcarla che a girargli intorno.
4: Esatto. Io te vengo dietro. Cioè, seguo le tue follie. Non so perché.
3: Ma infatti, guarda, io resto senza parole a volte.
4: No. Tranquilla, vabbè. Tanto te le cambierebbe lei. Certo. Poi pure rimane senza. Anzi, certo. è meglio, almeno non ti scombina niente.
5: Secondo voi, in italiano, a che cosa serve la lettera Q? Per esempio, in greco, la lingua della Pisis, della poesia. Dell'epos, dell'epica, la Q non c'è. In italiano a cosa serve la Q? In parole tipo acqua si potrebbe tranquillamente usare la doppia C.
4: È vero.
5: A che cosa serve la lettera Q?
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: wait for me. I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: figata, più figa, più energica.
1: Semplicemente più bella.
0: Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Globo.
1: Stamattina, ragazzi, guarda come va a finire, infarto in diretta. No, che stavo ridendo e adesso mi è presa un attimo una botta di, capito? Con Giovanni, che insomma è sempre molto calmo, molto morigerato, diciamo così.
2: Comunque l'idea dell'infarto in diretta mi piace, eh?
1: Piace,
2: secondo me facciamo il picco.
3: Ascoltiamo,
2: facciamo il picco.
1: Allora, facciamo così, lo propongo per la prossima stagione. Infarto in diretta, naturalmente a sorte, quindi insomma non è che me lo devo giocare per forza io, anche perché io ce l'ho già avuto.
2: È proprio per quello che sei un ottimo candidato.
1: No. A parte che c'è uno che c'ha i fattori di rischio in questo momento molto più elevati dei miei, non faccio nomi, guardo soltanto verso la sua direzione e non dico nient'altro.
4: L'importante è che poi intitolate lo studio a chi appunto si infarta.
1: Come no?
4: Andremo in malore. Giovanni Lucifora.
1: Bravo, andremo in onda la mattina dicendo dallo studio Giovanni Lucifora. Ma
4: pensa
1: ora
4: come ci siamo rimasti male noi quando abbiamo dovuto togliere la targa e ti sei salvato.
1: Ah, avevate già preparato la targa.
3: Sei pronto, Giovanni?
1: Che bello.
4: Il nastro,
1: no, ma io non me ne posso andare, se ne devo andare prima a Gabri Venus perché devo spargere le sue ceneri, quindi ormai questa è
2: però
1: una...
2: Sappi che Giovanni ha già preparato il coccodrillo su di te.
0: The Morning Show, tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.

0: wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: The Morning Show Reload on Radio Globo.
1: Ciao ragazzi, sono Massimo Bari. Beh, sarebbe bellissimo poterti fare l'Italia ai mondiali, ma purtroppo non partecipiamo. E allora che facciamo? Ci consoliamo con la canzone dei mondiali del Morning Show di Radio Globo. Le notti magiche diventano notti tragiche.
2: Reload. Quello che sarà l'inno di questi mondiali per la nostra nazionale, notti tragiche nel Morning Show di Radio Globo. Mano sul petto e tutti quanti insieme. All together.
3: Forse non sarà,
2: non ci credo,
3: questa canzone,
2: non ci credo. Ma che cos'è?
3: A portarci indietro nel girone.
4: Ma siamo ancora qua per un'altra sbornia.

0: bambino.
1: È brutto, ragazzi. Che sogno.
0: Tuo figlio non lo vive. È già grandino.
1: È vero, eh.
2: Ha già 11 anni ormai e dagli spogliatoi.
1: Sa che ha visto altre nazionali.

0: attenzione, attenzione, momento triste,
1: ci arriva Donnarumma, la Bosnia è al mondiale, l'Italia eliminata per la terza volta consecutiva. C'è un rammarico enorme per una nazionale che ha giocato in 10 uomini, resta una delusione enorme.
2: Non ci posso credere, siamo a casa per il terzo mondiale di seguito, non ci voglio credere.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Per una scommessa, sì, per la radio, non è che vado in giro, sono nudo. Però ho girato nudo per la spiaggia di Playa del Bossa.
3: No.
2: Sì, vabbè, era per.
3: Era spiaggia libera, c'era.
4: No.
2: Sono tutti ristoranti, stabilimenti. Però.
3: E correvi nudo?
2: Sì, cioè più che altro camminavo, dovevi camminare così.
4: Oh mio Dio.
2: Mi coprivo come con un senso di vergogna totale. No, ma mi è andata bene perché serviva per i punti per sta sfida finale che facevamo.
4: Ovviamente
2: con
4: hai usato Morgan. Entrambe le mani perché una non bastava.
2: No, pure la testa, cioè. Mi sono chiuso a StarTac.
3: Esagerato.
2: E quindi, però è arrivata la guardia Tivel. È arrivata anche a Fata Nera. Come
3: sì.
2: Cercavano questo che camminava perché subito hanno segnalato.
4: Ah.
2: Cioè cercavano
4: i bambini. Perché poi è pieno di bambini anche, sai.
3: Vabbè, però lì c'ha senso perché, scusa, se cammini nudo proprio così in tranquillità sulla spiaggia davanti ai vari lidi dove ci sono appunto bambini, famiglie, ma anche semplicemente persone adulte che non vogliono vedere una turista, è giusto. No,
2: ma infatti lì l'abbiamo sfangata a questa maniera, cioè mi sono messo disteso e al tempo Lucifora si è messa a fare pole dance.
3: Anche provando a immaginare, ma poi ho capito che era meglio di no.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su Radio Globo.

0: in FM, DAB
1: e sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.
2: Signori, benvenuti, accomodatevi pure. Oggi è mercoledì ed è il primo di luglio. Buongiorno a voi. C'è Federica della Valle sulla radio che suona solo le migliori. Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Passeremo due ore insieme. La prima di queste è il Morning Show Replay, quindi andremo a ripassare la puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo. Cominciamo subito. Ancora buon primo luglio da Federica della Valle e questa è Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show Replay. Morning Show Replay. On Radio Globo.
1: La vicenda di diffamazione al Pride del signor Pezzotti nei confronti di Salvini. Ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay. On Radio Globo.
2: Vabbè, c'è questa vicenda che sta facendo molto discutere. Quanto ci fanno incazzare, no? Quegli imbecilli, spesso qua commentiamo nel Morning Show di Radio Globo, che pensano di poter dire qualunque cosa senza conseguenze, così come quelli che scrivono poi anche sui social, no? Sai, commentano senza dare peso alle loro parole, poi magari qualcuno, insomma, li denuncia e allora lì cambia un po' la musica.
3: Vabbè, la maggior parte degli esseri umani potevi sintetizzare così, perché alla fine
2: no, beh, sono la maggior parte degli imbecilli. Poi insomma ce ne sono tanti altri che magari qualche scrupolo se lo fanno, voglio sperare. Però ecco, in questo caso la vicenda non parte dai social, ma parte dal Pride che c'è stato a Milano. Ok, allora su uno di questi carri c'era questo signor Pezzotti.
3: Sì.
2: Signor Pezzotti, che a un certo punto adesso si capisce un po' così, perché c'è molto frastuono, c'è la musica e tutto il resto, quindi non si sente benissimo. No? Però credo che poi la vicenda, insomma, è venuta alle cronache, quindi probabilmente avrete sentito le parole, che comunque in qualche modo vi ripropongo, sentiamole.
0: Su Radio Globo.
2: Allora, la cosa bella, insomma, che oltre ad accusare Salvini di aver fatto certe cose con i trans, no? Adesso, insomma, avete capito di che cosa. Descrive anche il giorno, il luogo, la situazione, dove è avvenuto il fattaccio.
4: Un brutto luogo.
2: Sì, ma si è sentito, ecco, di farlo con tutta la libertà del mondo, no? Ok, quindi gridandolo, fomentato su questo carro con il microfono e quindi gridandolo a tutte le persone che erano presenti. Beh, poi a un certo punto lui viene a sapere che Salvini ha commentato il post. Allora, sentiamo, sentiamo come ha continuato.
5: Allora, siccome Salvini mi hanno detto che già ha scritto sotto il post, e naturalmente io sono un normale cittadino che non si può difendere naturalmente con la forza di un parlamentare, ministro, vicepresidente del Consiglio, quindi qualsiasi lui cosa faccia va bene così. Naturalmente ai tempi non c'erano i social, però ci sono delle persone vive e vegete. Eravamo insieme in quell'evento, si può dimostrare, quello sì, anche se sono passati 31 anni credo, più o meno. E qualsiasi cosa sia, mi metterò in politica, visto che se vieni votato in Parlamento puoi dire qualsiasi sciocchezza e sei libero di dirla, e quindi mi farò votare anch'io, qualche voto lo prenderò e quindi sarò libero di dire qualsiasi cosa contro di tutti. Quindi pronti, partenza, via!

0: quello sicuramente, quello
1: sincerità,
0: sicuramente,
1: integrità.
0: Però ragazzi, insomma, ecco, tutto sommato poi alla fine confermava anche un po' quello che ha detto, no? Dice: almeno così posso dire quello che voglio. Poi ha parlato proprio di posti specifici, insomma, ha fatto la cronostoria di quella roba che ha raccontato.
1: Dettagli.
0: I bagni chimici.
1: Sì, sì.
0: Ok. Poi però a un certo punto viene a scoprire che Salvini fa un post sulla sua pagina dove dice: amico mio, ok, perfetto, hai voluto fare sta cosa, adesso naturalmente pagherai le conseguenze perché io ti vado a denunciare. Che cosa è successo?
2: Non so perché ho detto quello che ho detto, chiedo scusa a Salvini perché ho raccontato delle cose che non corrispondono alla mia vita, sono cose senza senso, non mi spiego perché la mia testa ha fatto questo.
3: This is the morning show on Radio Globo.
0: Adesso, quanto sei imbecille per fare una cosa del genere, ragazzi?
1: Sono andata sul suo profilo poi, e non c'è ovviamente solo questo post, ci stanno tipo 14 storie in vari momenti della sua giornata dove continua a chiedere scusa e a cospargersi il capo, a mettersi in ginocchio sui ceci.
0: Eh beh, certo, ma mi sembra il minimo, no?
1: Ma ha chiesto scusa.
4: Quando
1: però
4: capisci che il risarcimento potrebbe ammontare a circa 1.800.000 euro,
1: fai di tutto.
4: Ne fai di storielle.
0: Ragazzi, diciamo che gli era partita

0: gruppo, direi, no? Come la vuoi vedere? Non pensi?
1: Ma sì, diciamo che ha esagerato, perché poi ha detto delle cose che evidentemente poi ha smentito lui stesso. Vabbè, cioè ha detto che non è così. Quindi credo che sia stato un insulto gratuito, non certamente gradito a Salvini. Detto questo, ok, va bene che minacci una denuncia, una querela, ci mancherebbe altro, perché l'offesa è stata grossa, però pubblicamente ha chiesto scusa e ha fatto il passetto indietro. Visto tutto quello che si dice nella politica e non fanno mai un passetto indietro, io la chiuderei qui.
0: Sì, no, invece no, sai perché non si chiude qui? Perché comunque sia, c'è invece che dice probabilmente lo hanno minacciato. D'altronde stiamo parlando di un politico contro una persona, quindi un po' quello che diceva lui nella seconda parte,
2: un politico, il vice premier, insomma, sì, che lo accettiamo o no,
0: e quindi insomma non è che hai tutte queste possibilità, no?
1: Questo è vero.
3: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Ancora notizie brutte che arrivano dal Venezuela e ne avremo sicuramente anche nei prossimi giorni, e noi ci siamo ricollegati con Gino, che è proprio lì e ne ha parlato in diretta al telefono con noi del Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Però noi qualche giorno fa ci siamo sentiti con Gino, che in questo momento si trova a Caracas e che dovremmo avere di nuovo in collegamento con noi. Gino, ciao, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
2: Ciao,
3: buongiorno.
2: Gino, allora tu diciamo, quando è avvenuto il terremoto ci siamo subito sentiti a ridosso, insomma, delle prime ore, e ci hai raccontato di questa situazione. Ecco, è passato qualche giorno, che cosa ci puoi dire, Gino? Che cosa sta succedendo in questo momento?
3: Veramente, prima di tutto che ti voglio dire è che i venezuelani hanno un cuore grandissimo. Non hai idea della quantità di gente volontari che ha aiutato su a tutto quello che possono, e soltanto pensaci te il fatto di la gente che è andata per dare il sangue. I banchi di sangue in Venezuela sono tutti pieni della quantità di gente che è andata a donare sangue per aiutare in tutto quello che si può, per tutta questa gente che stanno tra La Guaira, Guarena, Guatire, Portuguesa e Maracay, il Carabobo. È stata una cosa incredibile soltanto pensare il cuore grande che hanno i venezuelani. Poi ti do un po' l'esperienza che ho avuto. Sono andato alla Guaira il giorno sabato, siamo andati via montagna perché la quantità di gente che vuole scendere, chi per trovare i suoi familiari, chi perché vuole aiutare, che hanno dovuto restringere le strade per evitare che scende la gente, già che c'è importanza. La musica del silenzio è importante, non fare rumore, perché non facendo rumore si può aiutare la gente a cacciarla fuori. Allora è impossibile che la gente può scendere. Al principio non lo volevano capire, adesso l'hanno capito. Soltanto il giorno di ieri hanno potuto cacciare fuori dentro
2: dalle macerie,
3: le pietre, la gente può scendere. Al principio non lo volevano capire, adesso l'hanno capito. Soltanto il giorno di ieri hanno potuto cacciare fuori da dentro
2: dalle macerie,
3: le pietre, quasi 72-73 persone il giorno.

0: che stanno operando.
1: Mia, ci sono i pompieri italiani, c'è Italia, c'è Spagna, c'è il
2: Secondo
1: Salvador.
2: te adesso di cosa c'è bisogno lì in Venezuela in questo momento?
1: Mira, fino a ieri quello che si sentiva, che quello che c'era bisogno era di apparecchi specializzati per poter tagliare il ferro, martelli idraulici per spaccare le colonne. Perché l'unica maniera di arrivarci per poter cacciare la gente fuori. Però, come tu bene l'hai detto, il tempo sta per finire, già siamo arrivati quasi a 6 giorni. Non è facile pensare che possiamo trovare tanta gente viva ancora, però si trova, si lavora su quello. Quello che c'è bisogno. Ecco, non, è medicine. Io il giorno di ieri ho fatto un paio di viaggi aiutando, con mia figlia, aiutando a portare acqua dai centri di accoppio all'aeroporto militare che abbiamo qui in Caracas, che con gli elicotteri sono arrivati, mandano l'acqua a posti dove non ci possono arrivare, perché è una zona che fa troppo caldo e c'è bisogno di acqua. E l'odore che si comincia a
0: È
1: sentire non,
0: forte, sì.
1: è lamentabile, però si comincia a sentire tra i palazzi che sono crollati.
0: Sono dei cadaveri,
1: C'è
0: sicuramente.
1: gente che ancora caccia gente, le sue famiglie da lì. Ti posso dire che soltanto le persone conosciute dalla mia parte possiamo arrivare a più di 60 persone che non ci sono più. Tra conosciuti, amici, quelli che lavoravano nei posti nel mare, veramente è un peccato grande la
0: Sì.
1: quantità di morti che ci sono.
0: Gino, in tutto questo la terra continua a tremare, tra l'altro, no? C'è stata una scossa anche pochi minuti fa, se non, sì,
1: 5.1.
0: 5.1 ci viene segnalato. Quindi immagino che gli edifici che già sono pericolanti con queste scosse, insomma,
2: C'è un dato che veramente era raccapricciante: 50.000 dispersi. Ora, Gino, 50.000 dispersi a distanza di 3 giorni fanno pensare al peggio. Che cosa si dice lì in Venezuela? Perché al di là dei 1.719 morti purtroppo che abbiamo fino adesso, i feriti sono 5.000, ok, però ci sono 50.000 dispersi. Secondo te che fine hanno fatto? Dove sono? Se hanno fatto una fine? È
1: Si
2: quello che
1: trovano
2: si
1: ancora
2: dice lì.
1: sottoterra. Quello che abbiamo visto è
2: Sotto
1: che
2: le macerie.
1: tutti quelli che noi non trovavamo, abbiamo fatto le fotografie mandandole alla gente. Già abbiamo trovato un sacco di persone che camminavano senza sapere dove andare, perché si sono trovati fuori posto dopo quello che è successo. Però in questo momento già pensiamo, siamo sicuri, non vogliamo essere sicuri, però sono morti.
2: Gino, c'è. 50.000, parliamo di questo
0: Sì,
2: numero, ragazzi.
0: 50.000, abbiamo capito. Gino, c'è qualcosa che vuoi chiedere, visto che sei in collegamento con l'Italia? C'è qualcosa che possiamo fare? C'è qualcosa che ti senti di chiedere?
1: In questo momento quello che vi posso dire è che ci sono una quantità di ragazzi e famiglie italiane che non stanno in condizioni economiche, che è importante aspettare qual è la situazione per vedere attraverso la nostra sangue, tanto italiani, portoghesi, come possiamo aiutare queste persone che hanno perso tutto.
3: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay. On Radio Global. Wait for me. I'll be back.
4: Solo su Cash Globo hai i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay. On Radio Globo.

0: Morning Show. Replay on Radio Globo.
1: Le multe ai bagnini distratti con il telefonino già fioccano e ieri abbiamo parlato già della prima multa. Questa è Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: È stata inserita una multa per chi casomai dovesse trasgredire guardando il cellulare.
3: Sì, si parlava anche proprio di sospensione della licenza. Questo è il provvedimento di cui abbiamo parlato giorni fa, che riguarda Santa Margherita Ligure. E proprio a Santa Margherita Ligure dicono che abbiano fatto dei controlli questo fine settimana nei confronti dei bagnini e che abbiano fatto delle multe in totale per circa 14.000 euro e abbiano sequestrato anche, vabbè, chili di prodotti ittici. Questa è un'altra storia. Però evidentemente questo bagnino guardava la partita sul cellulare ed è stato multato.
4: Ragazzi, 2.000 euro.
2: La partita, però... non è che dici, sai, mi distraggo un minuto da una scrollata, no, guarda proprio la partita, insomma.
4: Vabbè.
2: Sì,
3: però... No, Giovanni, non dire vabbè.
4: No, stavo dicendo una cosa.
5: Neanche però, non puoi dire nemmeno però.
2: Giovanni, non puoi dire, stavo dicendo una cosa.
3: Giovanni, non parlare.
2: No.
4: Dai, ma... semplicemente, cioè, se uno sta lì, è come che non può ricevere una telefonata?
5: No.
4: E manco una telefonata, cioè,
5: no.
4: Mamma, sto qua. Deve stare lì dalle 8 di mattina alle 18.
5: Avrà delle pause.
4: Non ce l'ha. Pause.
2: Gio, comunque la telefonata la puoi fare con l'auricolare, semmai è un minuto, insomma, non
4: ma
2: è
4: scusa,
2: che...
4: se metti il telefonino lì appoggiato, guardi il mare e ogni tanto dai un'occhiatina alla partita.
2: Ma no, non lo puoi fare. Allora vabbè,
4: se c'hai 20 ore di servizio, queste fanno 20 ore davvero,
2: facciamo quindi, come gli autisti che vabbè, ma se vuoi fare l'altro da un'occhiatina.
4: Che c'è? L'attenzione deve essere costante.
2: Invece a salvare le persone no.
4: Sì.
2: Ma stai scherzando?
4: Sì, ma stai lì e lo vedi il mare. Cioè, una cosa è che tu stai guidando un autobus, basta che te giri un attimo.
2: Ma
4: lì, se guardi il mare, te giri un attimo, non è che
3: poi in
4: quel momento affoga la persona.
3: Un bambino che non sa nuotare.
4: Ma sì,
3: cioè, è un nanosecondo, una roba che devi stare sempre attento sul pezzo.
2: No, non è un nano, è che è un bambino, quindi è piccolino.
4: Sì, ma tanto anche se c'hanno il telefonino, poi non ci stai così fermo, bloccato.
2: Ma ci devi stare,
4: fai 10 ore.
2: Ci devi stare.
4: Ma non lo fa.
2: Ci devi stare.
4: Fa bene, manca un bicchiere d'acqua.
2: Ci sono un sacco di categorie che invece non possono fare nemmeno la telefonata che diceva
4: che hanno un contatto diretto con quello che stava facendo.
5: Per rimanere in tema, mi sembra Salvini quando non posso,
2: cade dalle nuvole.
6: Ragazzi, buongiorno. Guardate, io non vi sto guardando, vi sto sentendo. Sto sul camion bloccato su via Prenestina. Vi ascolto tutti i giorni perché mi fate compagnia e siete forti. Tranne Giovanni,
2: bene, ok, a confermare. Quello che diceva, no, ci fa piacere questa cosa, però ecco, questa cosa dei bagnini invece la accogliamo con grande favore perché è una di quelle categorie che deve salvare le persone e deve metterci grandissima attenzione. Diamo il buongiorno a Sergio al telefono con noi. Ciao Sergio, buongiorno.
7: Buongiorno a tutti.
3: Ciao.
2: Che ci dici al riguardo, buongiorno. Sergio?
7: Ma una cosa molto tranquilla, un paio di anni fa in una villa privata con piscina che apriva al pubblico, un altro po' ci rimetto tutti e due i figli.
4: Mamma.
3: Che è successo?
7: Come? Questa piscina fonda, però da una parte c'è la piattaforma che l'acqua sarà 30-40 centimetri. E niente, loro stavano lì, però a un certo punto io mi giro, parlo con mia moglie. Mia moglie mi guarda, mi dice, sbarra gli occhi, dice, oh, è ragazzino. Io mi giro, lo vedo che sta a fondo.
3: Quanti anni avevano i bambini?
7: All'epoca c'aveva 2 anni il piccolo e 5 la grande.
3: Ma tutte e due con i braccioli allora?
7: No, perché stavano in quella piattaforma con l'acqua bassa. Noi stavamo a neanche un metro di distanza.
2: Quindi erano a fondo però nella parte bassa oppure si erano allontanati
7: nella
2: parte alta?
7: Si erano andati nella parte alta, però il bagnino stava lì, stava a bordo piscina, solo che uno stava al cellulare e quell'altro stava a parlare con l'amici.
2: Che è un po' la situazione che descrivevamo prima noi, no? Che è molto pericolosa. E nessuno si era accorto di niente, naturalmente.
4: Cioè, neanche voi vi siete accorti di questo, voi genitori?
2: Stavano al cellulare
7: pure mia moglie stava... No, non mia moglie stava girata verso i bambini e me l'ha detto subito quando ha visto che era da fondo.
2: Allora. Sì, la moglie se ne è accorta.
7: Certo. Solo che i bagnini che stanno a falla?
2: E che è successo dopo? Immagino, insomma, ti sarai un po' lamentato, no?
7: Lamentato in parolone, diciamo che è successo il finimondo.
3: Sergio, allora chi è intervenuto per primo? Quindi tu ti sei lanciato o tua moglie?
7: Io mi sono buttato subito, certo, sono andato subito lì con, per prendere il bambino che intanto era bevuta mezza piscina.
2: Mamma mia.
3: Tua moglie urlava ai bagnini, ovviamente, cioè, gridava aiuto.
7: Bagnini, no,
3: si
7: non
3: si sono
7: accorti proprio di niente, non si sono manco girati.
2: Niente.
3: E quindi... poi che hanno fatto? Si sono tuffati? Vi hanno detto qualcosa?
7: No, non mi hanno detto niente. Poi sono andato io dal proprietario della piscina a dirgli, oh, ma che cazzo stanno a fare questi
2: e
7: qua?
2: E che ti ha risposto? Scusa, perché a questo punto, insomma.
7: No, perché i bambini devono stare sotto la custodia vostra e tu, ma che ci stanno a fare i bambini?
2: Esatto. Infatti, detto, cioè, scusate un attimo. Io vengo in piscina proprio perché voglio stare sicuro perché c'è un bagnino che possa controllare nel caso dell'emergenza.
3: E intervenire proprio immediatamente, non deve esserci attesa, capito?
7: No, ma i bagnini, io poi a un certo punto, quando ho preso il bambino e l'ho portato fuori, io mi sono girato e loro continuavano tranquillamente a chiacchierare e a guardarsi il cellulare.
5: Ma non è che non erano
7: a
5: i bagnini?
7: Quello poi... No, erano i bagnini, c'avevano una divisa rotta, c'avevano il
3: tutto quanto.
2: Però scusa, lì non potevi fare anche una denuncia.
7: No, aspetta,
2: perché,
7: non tutte e due insieme, in due momenti separati. Uno la mattina e una con l'altra al pomeriggio.
2: Ma non ci credo, madonna mia, oddio. Adesso dobbiamo correre che siamo un po' in ritardo. Però ecco, magari ti potevi anche a sto punto muovere anche a livello legale, perché dai.
7: Ma meglio di no, perché sennò andavo a finire. Ci andavo io sotto le cose legali.
4: Perché?
3: Gli hai menato.
7: Perché?
2: Hai reagito male.
7: Mi saranno proprio per 5 minuti. Se c'era mia moglie che mi portava via, il bagnino l'avevo menato. L'avevo menato proprio.
2: Comprensibile, voglio dire. Vedi tuo figlio che sta sul fondo della piscina, non è proprio.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Global.

0: su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.

0: got something I wanna talk about.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Mercoledì 1 luglio, ancora buongiorno da Federica Della Valle, siete nel Morning Show Replay. Torniamo alla puntata di ieri per parlare di piccoli infortuni.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
3: Solo un corno, ragazzi, fa un male cane, è una roba di quelle terribili, no? E quindi stavo pensando, sai, a tutte quelle piccole cazzatine, no? Quelle robe che uno magari sottovaluta pure, ma tipo la pellicina delle unghie, hai presente sulla mano, che comincia a pizzicare, e sono quelle cose che ti mandano al manicomio.
4: Beh, comincia a pizzicare se te la togli, che inizi da vicino l'unghia, poi la tiri, arrivi alla spalla.
5: Ma che sei matta?
4: Grazie, che fa male. A me mi è capitato. Sono tirata tutta.
3: Sì, ma ragazzi, sempre rimanendo sul piede, l'occhio di pernice. Se qualcuno ha mai avuto un occhio di pernice, cioè a un certo punto comincia a andare fuori di testa. È una cosa. È come se ci avessi un sasso nella scarpa 24 ore su 24.
5: Vogliamo fare il verso della pernice?
3: No, adesso vi prego, l'occhio di pernice.
4: Come sarà?
3: No. Oppure che ne so, l'afta in bocca.
4: L'afta si fa male.
3: Anche
4: sì,
3: quella.
5: Ma perché quando masticando ti mozzichi l'interno della guancia?
6: Te la tagli proprio.
5: Oddio.
6: È perché la lingua ieri.
4: Belle cose di cui stiamo parlando stamattina.
3: No, vabbè, sai, sono quelle cose che uno dice, vabbè, che sarà mai. Però poi ti mandano al manicomio tutto il giorno.
7: Il mignolo allo spigoletto del tavolo.
3: Lì non fa male solo a te, ma anche ai santi in paradiso.
6: Sì,
3: perché
6: vero.
3: Comincia a buttarne giù diversi. Comincia a buttarne.
5: Mi è venuta una in mente terribile, però è intima. Ve la dico in pubblicità.
4: Meglio così fanno gli ascoltatori.
8: Ma perché qualcuno di voi ha mai sofferto del famoso occhio secco? Praticamente è la sensazione di avere un granello di sabbia nell'occhio e non ti passa mai, mai. Ti puoi sciacquare niente.
3: Beh, è fastidioso,
4: ha ragione.
3: Beh, un po' anche l'orzaiolo stesso, no? È fastidioso.
4: Eccolo
3: comunque.
4: Qua. Ce l'ho. Io ce l'ho ogni due giorni praticamente.
3: No, ma sai quando quasi si chiude l'occhio, tipo Rocky, quando insomma prende i cazzotti in faccia e si chiude l'occhio? Uguale. Fabrizio è in linea con noi, ce l'abbiamo. Buongiorno Fabrizio, benvenuto.
9: Buongiorno.
3: Allora Fabrizio, io ho già letto la preview di quello che vuoi raccontare.
4: Sì.
3: E ti dico con grande, ma grande sofferenza, grande solidarietà a te, veramente, per quello che stai per dire. Vai, racconta.
9: Niente, ero ragazzino, 7-8 anni, una cosa così, non lo ricordo bene, ci è passato molto tempo, insomma. E niente, i pantaloncini d'estate, ho tirato su la chiusura lampo e la pelle del tipo, insomma.
3: Allora, questa cosa ai bambini succede, può succedere.
4: Oddio no, povero Tommasino, ti prego no.
3: No, mettila in conto,
4: non
3: succederà.
4: Voglio assistere.
3: Mettila in conto,
9: c'è
3: succederà.
9: Stata tutta l'altra scena, cioè, palcoscenico c'è stato là, perché poi ricordo un'amica di famiglia, la sora Lidia, insomma. E mi hai messo sul contatore del gas nel cortile e tutti quanti quelli del palazzo
3: A controllare
9: là sotto.
3: Che meraviglia,
5: ma non ho capito, ti ha messo lì per risistemarti o a ciò che tutto il condominio vedesse che cos'era successo?
9: Preferivo che non c'era nessuno.
3: Venivano dai quartieri a fianco, capito come?
5: Col biglietto di ingresso.
3: Comunque sai quali sono le cose peggiori quando succedono queste cose? C'è la folla, no? Che sta vedendo magari tu che ti sei fatto male. Quelli che vengono e ti vogliono tranquillizzare e che te fanno? Tranquillo, non c'è niente. Ma tranquillo, non c'è niente, no? È tutto a posto. Poi passa un altro e fa: mamma mia, quelle cose lì ti mandano al manicomio, ti mandano al
4: comunque,
3: manicomio.
4: Solo pantaloni. Solo pantaloni con elastico.
3: Pantaloni con elastico potrebbe essere. Oppure bottoni, almeno
5: meglio,
3: quello,
5: meglio.
3: Insomma, ecco perché. Vabbè. Lui comunque c'ha ancora la pelle penzolante.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: E voi là fuori siete bravi a fare i gufi? Sentite qua, questa è Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Ma lo sapete fare il verso del gufo?
3: Com'è? Madonna ragazzi, che gufo sfigato.
2: Ho troppo cantato
3: proprio
2: ieri.
3: Spiatato ragazzi. Le imitazioni le sa fare soltanto uno. Qui dentro non faccio il nome, dico soltanto che guardo verso la sua direzione. Attenzione ai gufi.
4: Questo sono tornare bene ragazzi.
3: Ma queste sono tortorelle però, dai.
2: Però bravi, bravi, si sono messi in gioco.
3: Ci potete prendere il rumore originale del gufo, ragazzi? Così almeno dopo mettiamo un attimo a confronto.
5: Oh, ma da quando è che Radio Globo è diventata una piccionaia?
3: Ha ragione, stamattina ci siamo svegliati male, male, male, male. Tridente, ci siamo svegliati male, ma mica solo noi, pure gli ascoltatori. Ma questo sta veramente male.
6: Gufo grasso. Guf, guf, guf, guf.
3: Vabbè, però così dai ragazzi.
7: Guf non era male.
3: Beh,
7: però.
3: Ma non fa guf. Vogliamo sentire l'originale? Sentiamo l'originale.
7: Ragazzi, era il mio.
3: È un'altra cosa.
7: Ci tiene. Sì, è il più simile.
3: Dai, è un'altra cosa. Comunque ci tengo a dire che in questo momento è rivolto verso Giovanni. Cioè, così.
7: Ma che è, ragazzi? Ma è una gufa in calore.
2: Bravi.
3: Questa. Ah, in calore.
8: Scusate, ma il verso del gufo lo dice la parola stessa, eh.
5: Gufo, gufo, gufo.
3: Si chiama gufo per quello, infatti.
0: Radio Globo.
3: È proprio questo, il morning show di Radio Globo. Sono le 7:36 minuti. Niente, c'è niente da fare. Abbiamo scatenato, ragazzi. Boh, forse un'epidemia. Adesso tutti a fare i gufi. Sembrava più un sonar.
2: Sirena.
3: I sonar dei sommergibili. Quelle robe che vedi
7: un
3: nei
7: delfino,
3: film.
7: Un delfino.
3: Madonna.
2: Bello.
3: Questo
2: bello,
3: non è male.
2: Bello,
3: non è male.
2: Bello.
7: Però è più piccione questo.
2: No,
7: più piccione.
2: No, guarda che bravo. L'hai sentito proprio la sfumatura.
3: Risentiamo l'originale. L'originale.
2: Senti com'è vibrato.
3: Buono, buono, buono, buono. Mettilo sul curriculum, che sono qualità che insomma piacciono queste.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show. Replay on Radio Globo.
1: Tutto è pronto per la prima ora del Morning Show di Radio Globo. Tra poco della Valle Lucifora e anche il Gabriele Sidoti, che lo vedo già che si sta preparando per voi e sta preparando soprattutto la Globo WhatsApp per i vostri messaggi vocali. 393-777-7172 da ora.
0: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: La vuoi che te la scrivo Giovanni?
1: Non ho capito l'ultima.
0: Io e Rihanna l'abbiamo scritta insieme questa qua. Shine parola. Friends the Finance.
2: Ah, l'ultima parola non ho capito.
0: Finance.
2: Ah, è la prima.
0: Scrivi.
2: Finance.
0: FR.
2: Pensi che Finance.
0: Finance.
3: Solo le migliori in FM. E sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
0: Hello.
2: L'ultimo mese.
0: È il primo di luglio, buongiorno, le 6 e 2, buon mercoledì. Questa è Radio Globo.
3: This is the morning show. The morning.

0: Stamattina non so che dire.
1: Niente.
0: No, al massimo posso dire che è iniziata molto bene questa mattinata, per me, Giova, sai?
1: Questo è bello.
0: Quelle cose che si incastrano magicamente, ma piccole cose, no? Perché in genere si incastrano negativamente. Mm. Ti cade una cosa dalle mani mentre ti stai preparando.
1: Sulla banana.
0: Beh sì, quello che è successo una volta. Però dimentichi le chiavi e torni su a casa. Sai queste robe qua così. Oggi va via la corrente. Mentre avevo appena finito di prepararmi, mi dovevo solo vestire.
1: E questo è bello?
0: Beh già dici, sai, è successo quando io ho finito, certo. Esatto, dico vabbè, tanto sto andando via, mi vesto e la luce riappare. E quindi lì ho detto, ah, è magico oggi, è iniziato proprio bene questo luglio. Poi vado nel pianerottolo, la luce riva via e non ho potuto prendere l'ascensore. Poco male, ho fatto 4 piani a piedi. Scendo giù nei box.
1: Inciampi? No.
0: La luce riappare nei box.
1: Bello, bello.
0: E poi la luce riva via, Giovanni.
1: Ah, bello.
0: E lì mi sono chiesta, ma come cazzo escono?
1: Ecco. E tutto questo è molto bello.
0: No, perché a un certo punto la luce riappare, Giovanni. Io riesco ad aprire il box e la luce arriva via col box aperto, bello. Quindi sono riuscita ad arrivare in radio nonostante tutta questa tempesta che c'è stata contro di me stamattina. Buongiorno signori, spero che anche la vostra giornata sia iniziata bene, fatecelo sapere.
1: Perché con questo tono così decantante?
0: È la musica che ci porta, sì, è la musica. 393-777-7172 oppure vi aspettiamo allo 06-8928
1: come te fermi più
0: 896. Sì, Dodi, buongiorno.
2: Sì, buongiorno, sì. Fede.
0: Ehi.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ehi,
1: sì,
0: buongiorno,
1: Dodi,
0: a te.
1: Direttamente da Catania.
2: Buongiorno, che succede io? Come ho fatto? Ecco, buongiorno a tutti, carosi.
1: Io ogni volta dico di Catania, che di Palermo,
3: di Siracusa,
1: no? È di Messina.
2: No, allora, non me ne vogliono tutti. Io sono di Gioiosa Marea. Marea, un golfetto davanti alle isole Eolie, dove regna la pace, il mare, la granita.
1: Beh, è da quando sei andato via te che regna,
2: esatto,
1: la pace.
2: Mi vedo piangere in pace.
0: Hanno fatto anche la sagra adesso, sai? La sagra dell'assenza di Gabriele Sidoti. Da quelle parti, panini con salsiccia, cover band che si...
2: Però ogni giorno è una data diversa, ed è la data in cui io vado via ad agosto per tornare a Roma. Loro fanno la sagra, festeggiano.
0: Sì, effettivamente sì.
4: Buongiorno Fede, buongiorno Giovanni, buongiorno Gabri. Siamo a metà settimana, piano piano arriviamo a venerdì.
0: Beh sì, effettivamente, dai, mancano un paio di giorni, resistiamo, stringiamo i denti. E oggi alle 6:05 di mercoledì 1 luglio andiamo a vedere come sarà la situazione del meteo.
1: Allora, oggi cielo poco nuvoloso velato. Anche io utilizzo un tono un po' più decantante, se vuoi.
0: Sì, cioè è una base diversa adesso.
1: Sì, sì, però lo voglio usare quel tono che usavi te.
0: Sì.
1: Perché sembra che il tempo stia un pochino cambiando.
0: Ah.
1: Allora, la temperatura minima sarà di 24 gradi e fino a qua. La massima di 36 e fino a qua. Però nei prossimi giorni, già 23, da oggi 36. Domani, si dovrebbe un po' abbassare.
0: Sì.
1: In particolare avremo ampio soleggiamento e caldo al mattino, poche nubi al pomeriggio e alla sera. E poi oggi la temperatura massima sarà registrata alle 14 e sarà appunto
0: di 36.
1: Perché hai ascoltato?
0: Me lo sono messo in mente.
1: Brava,
0: 36.
1: La minima invece sarà di
0: 23.
1: 4.
0: Ah.
1: 24
0: sì.
1: Gradi alle ore 6, quindi 6 minuti fa.
5: Buongiorno, iniziata bene, proprio non direi, nel senso che non mi sveglio mai a quest'ora presto perché devo andare al lavoro molto presto stamattina. Però la cosa positiva è che sto ascoltando voi per la prima volta dall'inizio. Che vi adoro.
0: Bello.
5: Buona giornata.
0: Bello.

0: Lobo.
1: Tutto quel lavoro che ho fatto nell'ultima mezz'ora, e mentre mi guardava Gabriele Sidoti, ero lì al computer e dico: che fai qua dietro? Tipo gufetto. E mi fa: no, ti sto guardando mentre lavori. A lui piace guardare persone mentre lavori.
2: È un po' come Paperon dei Paperoni, che sì, piaceva guardare poi il paperino che lavorava mentre mangiava.
1: Esatto. E sai quella cosa che stavo preparando prima, Gabri? Sì, non l'ho salvata. No, quindi la giornata che è iniziata male.
3: Come no?
1: Non l'ho salvata, non c'è in cartella.
3: No, te la cerco. Scrivimi su WhatsApp come l'hai rinominata. Che
1: Batman.
3: Batman.
1: La privacy. WhatsApp. La privacy. Ah, a proposito di WhatsApp, l'avete scelto il vostro nome? Perché adesso è cambiato da un paio di giorni. Adesso potete scegliere il vostro nome utente, che è unico. E quindi adesso c'è la corsa al nome, no?
2: Cioè, ci dobbiamo chiamare unico?
1: Sì.
2: Unico 1, unico 2.
1: No, potresti dare un po' per la privacy, e anziché il numero di telefono, se vuoi non farti poi chiamare, guarda, se vuoi scrivermi su WhatsApp, mi scrivi al chiocciola Giovanni Lucifora. E quindi possono utilizzare quello là. Sì, se apri WhatsApp e se ce l'hai aggiornato, già te lo chiede. Io l'ho scelto proprio ieri sera. Ma occupiamoci anche di altro, e lo facciamo alle 6:08 con una carrellata di notizie di Giovanni Lucifora.
2: Vorrei però oggi aprire in modo diverso. Proprio per dedicarlo al nostro ascoltatore che ci ascolta per la prima volta dall'inizio, fino a Derico a te, amico mio, perché parlerò di calcio, ma solo dei titoli, perché mentre noi sappiamo, vi do proprio l'ultima ora, di poche ore fa, Mondiali 2026, Costa d'Avorio, Norvegia, è finita
1: 1-1.
2: 1-2. Haaland manda gli scandinavi agli ottavi, Diallo risponde a Nusa, poi l'86esimo l'attaccante del Manchester City.
1: Diallo.
2: L'attaccante del Manchester City ha eliminato gli elefanti alla Costa d'Avorio. Prima però, che mi aveva fatto la Francia contro la Svezia?
1: Che ti aveva fatto?
2: A me niente. Però contro la Svezia ha fatto 3 gol. Show di Mbappé, che mi si avvicina a Messi. Deschamps agli ottavi, doppietta del capitano che aggancia Messi in classifica marcatori. Olise, che veramente è fortissimo, illumina, segno anche Barcolà. Però tutto questo per dirti che questo è il calcio, no?
1: Sì.
2: Mondiale, la massima espressione. E come tu sai, l'Italia nisba. Non solo. Mentre parliamo di calcio in questo modo, in Italia si parla di calcio parlando di escort. Perché Bastoni è nei guai.
1: Madonna.
2: Bastoni, giocatore dell'Inter, è indagato per prostituzione minorile dalla Procura di Milano. Difensore dell'Inter della Nazionale ha ricevuto ieri l'avviso di garanzia e sarà interrogato nei prossimi giorni.
1: Tra l'altro, quindi, non è proprio escort, nel senso che è prostituzione minorile, quindi voglio dire.
2: Sì, vabbè, questa 17enne con la quale diceva un rapporto. Lei dice di non avere avuto un rapporto, quindi bisogna capire un po' dove si sta andando con questa indagine. Fatto sta che dal campo, come bello, come ci piace parlare a noi, purtroppo se dobbiamo parlare dell'Italia dobbiamo entrare nelle aule o quantomeno negli uffici giudiziari, e questo non è carino.
1: No, per niente carino.
4: Che spettacolo, ci sono stato l'anno scorso a Gioiosa Marea, che ricordi, con quel mare, coi sassi, senza che non ti riempi pieno le sabbia, che spettacolo.
1: Adesso mi fai piangere Gabriele Sidoti, però ti fai ricordare
3: mamma mia, mi piace piangere.

0: povero Bastoni. Ma Bastoni, no? Giova. Non è quello che qualche settimana fa diceva questo.
1: Il sacrificio è solo l'operaio, il muratore che si sveglia. Invece quello che dico sempre io, no? Perché è una cosa di cui parlo spesso con gli altri, perché appunto non essendo all'interno di questo mondo fa fatica a capire quello che è un sacrificio per un calciatore. Il tempo penso sia la cosa che nessuno ti può ridare indietro, no? E noi ne abbiamo veramente poco, nel senso che giochiamo talmente tanto che siamo proprio via dalla famiglia, da figli, da moglie, ed è questa la cosa che pesa un po' di più. È normale che poi il discorso si riduce sempre ma guadagno milioni, è una cosa secondo me sbagliatissima, cioè, perché ripeto, il tempo secondo me è una cosa impagabile.
2: Vabbè, per farti via il tempo all'esco. Do l'ultima ora, perché giustamente Sido ce lo fa notare, che c'è stata anche la partita del Messico. Messico-Ecuador 3-0. Quando vuoi ti dirò come si stanno formando gli ottavi di finale.
3: The Morning Show.
4: Io tante volte mi domando, no? Ma è proprio giusto far parlare a tutti quanti?
3: No. Radio Globo.
5: Buongiorno Radio Globo, buongiorno Fede, buongiorno Giovanni, buongiorno Gabri. Ma secondo voi, fate parte di questa giornata, lavorare fa schifo?
6: Lavorare fa schifo, oh, oh, schifo, oh, oh, oh.
0: Confermo, confermo.
6: Lavorare fa schifo, oh, oh, schifo, oh, oh.
0: Io la metterei per tre ore questa, non so, per
2: il loop.
0: Tipo la nostra nuova sigla, non quella con te ovviamente.
7: This is the Morning Show. L'ignoranza cupa che regna sovrana.
8: Buongiorno Radio Clollo.
3: Capra!
5: Da Bastoni, oltre che una pippa, sei pure un uomo del me.
0: Ah, non è bravo? Cioè non è uno forte?
2: No, è anche della nazionale. No, a me non dispiace, c'è un Materazzi moderno, diciamo così. Dai.
9: Diciamo un Materazzi con i piedi. Sono d'accordo.
0: E ben pettinato, perché adesso i calciatori di oggi sono quelli belli pettinati, tatuati, tutti sistemati.
2: Lucidi.
0: Cioè, mica ma che ne sanno di Pietro di Ercovud?
2: Di Furino, di Cucureddo.
9: No, però posso Cucureddo. Dire, dai.
0: Lombardo.
9: Anche 20 anni fa lo erano, cioè immagina, ricordati un Totti, Del Piero, tutti pettinati con la fascia.
0: Era cambiata una generazione là, attenzione,
9: sì, erano i primi 2000, certo, anni 80-90 è diverso. Però già loro ti ricordi Pizzetto,
2: però tutto perché
9: sistemato.
2: Voi non vi ricordate Piola, no. Rivera, mi ricordo manco io a dire la verità.
0: No, però di Rivera so qualcosa,
2: Gianni, ha fatto anche il consigliere, si è dato in politica, gran giocatore è stato Gianni.
0: Che poi lo confondo sempre con Riva.
2: Gigi
0: fatto
2: Riva,
0: una figura di merda a Cagliari, per una cosa già, troppo mi menano.
2: Rivera era l'idolo di Cagliari.
0: Perché ero sotto lo stadio di Gigi Riva, cioè uno stadio che è un mezzo abbandonato, che era intitolato Gigi Riva, e io a un cagliaritano ho detto: oh, vedi, questo è lo stadio di Rivera.
2: Eccoci qua.
0: Ho rischiato la vita. Ho rischiato la vita.
5: Ma Bastoni, ma vaffa!
2: Buongiorno
0: signor Bastoni. Signore
5: Bastoni, te ridico quello di qualche mese fa. Ma vattene a
0: Molto
2: noi
0: bene.
2: Noi ovviamente prendiamo le distanze.
0: No, figura. Dove prende le distanze? Vabbè. Noi andiamo sulle notizie.
2: L'arresto dei quattro presunti esecutori dell'attentato di Namitardo contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Le indagini proseguono per svelare l'identità dei mandanti, che secondo i carabinieri hanno garantito supporto agli esecutori, fornendo denaro, schede telefoniche dedicate, assistenza legale, pianificando una loro eventuale fuga all'estero. In corso altre perquisizioni, potrebbero a breve esserci dei nuovi indagati. I quattro arrestati al momento hanno un'età compresa tra i 53 e i 22 anni. Del gruppo fa parte anche una donna che avrebbe effettuato un sopralluogo nei giorni precedenti all'attentato. Hanno tutti precedenti penali e sono residenti nei comuni campani di Cicciano, Nola e Avella. Fiaccolata ieri sera a Casalotti per ricordare la famiglia di origini bengalesi sterminata la notte del 26 giugno da un killer ancora in fuga. Tantissime.
0: Non si sa dove sta questo.
2: Non si sa dove sta. Tantissime le persone che hanno partecipato anche con una raccolta fondi per sostenere Amir, il figlio ventenne, unico superstite della famiglia, attualmente ricoverato. In tanti hanno parlato al megafono davanti a centinaia di persone. E intanto sul fronte delle indagini, il 43enne accusato del triplice omicidio di Casalotti è ancora ricercato, come dicevamo, ma sono già arrivate oltre 70 segnalazioni da tutta Italia. Devo parlarvi di un'operazione della Guardia di Finanza interessante, perché di Latina ha sequestrato 20.000 bulbi di papavero. da oppio nel corso di un'operazione condotta ad Aprilia. Sì, allora,
0: si fuma il papà, vero?
2: Eccoci qua. I
0: burbi. Ecco. Non lo sapevo.
2: I burbi erano in un furgone in buste sigillate per un peso di circa 25 kg. Mm-hmm. Arrestato un cittadino di origini pakistane. Allora, i burbi di papavero da oppio, conosciuti anche come droga dei braccianti, sarebbero utilizzati per attenuare la fatica e sembra che siano spesso distribuiti dai caporali stessi ai lavoratori impiegati nei campi. Sequestrati altri 6 kg di tabacco lavorato estero, risultato privo di contrassegno del monopolio di Stato.
0: Ah, ecco, cioè glielo fanno fumare e loro non hanno...
2: È un po' come, sai, in Perù, no? Quando quelli lavorano ad altezze, in montagne alte, masticano la foglia di coca, che non è la cocaina, lì c'è il trattamento chimico, eccetera.
0: No, è un'altra roba, è una cosa un po' più naturale.
2: Esatto, è tutto naturale.
0: Bene, va bene, ci fermiamo un attimo?
2: Dai,
0: ci fermiamo un attimo, si dodi? Ci fermiamo un attimo?
9: Dai,
0: sì,
9: fermiamoci, dai.
0: Ci fermiamo un attimo.
10: E quando attaccate il telefono,
3: chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo.
2: The
3: Morning Show
7: su Radio Globo.
0: Ti sei mosso? T'ho visto, ti sei mosso, sì. Ma aspetta, però, l'imitazione dei bastoni, però la voglio sentire.
2: E com'è?
11: No, ma dai, la gente pensa che il giocatore è solo la ricompensa dei soldi, ma il tempo perso, però io lo ricopro, vado ad escort, faccio un po' un bicchierino con loro, il tempo perso recupero così, dai.
7: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
3: e vinci premi di Fattoria Artesano.
11: La ricompensa dei soldi, ma il tempo perso, però io lo ricopro, vado ad escort, faccio un po' un bicchierino con loro, il tempo perso recupero così, dai.

0: Fattoria Latte Sano, una scelta di qualità.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Ano Salis
3: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
2: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
3: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
2: Grano Salis, il gusto che emoziona.
3: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.

0: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Pavesi gocciole classiche, due confezioni da 500 grammi, 3,29 euro. Supermercati Pim, i family agora,
1: di risparmio, di qualità. Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
3: Vieni, vedi, guidi.

0: rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: La casa che sogni? Oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
2: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K!
3: Tesoro, l'hai sentito?
4: Nah, se sta bene non chiama.
3: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
4: Proviamo a sentirlo?
3: Sì, dai.
4: Amore di mamma, come stai? Mangi?
5: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
6: A bastoni, o sento dove devi mettere il cognome tuo.

0: morning show.
1: Vabbè, scusa.
2: The Morning Show on Radio Globo.
3: 6:24, buongiorno, buona mattinata. Della Valle, Lucifora e anche Gabriele Sidoti nella prima ora del Morning Show di Radio Globo. Ma tranquilli, il Morning Show non è che mi finisce nella prima ora, perché mi finisce alle 10. E abbiamo anche una faccia spocchiosa di Giovanni Lucifora, che adesso vuole dire qualcosa.
4: Sì, volevo dire da spocchioso, che avevo detto Messico-Ecuador 3-0. Messico-Ecuador 3-0. No, scherzo, sì, 2-0. Alle 18 c'è Inghilterra-Congo, alle 22 Belgio Senegal. Ma a proposito di calcio,
3: sì?
4: Posso?
3: Certo.
4: Posso?
3: Sempre mondiali?
4: Sidoti?
3: Che vuol dire? Che state dicendo?
4: Gentleman agreement.
5: Settlement agreement.
4: Cioè, questo ci è dalla Sicilia per questa roba, capito?
5: E niente, la Juventus ha avuto questo problema.
4: La Juventus ha avuto un problema.
5: Che tra l'altro la Roma lo sta scontando.

0: Come lo doveva dire?
1: Lo sta ascoltando da un po'.
2: Lo ascoltando da un po'.
3: Ma lo sta dicendo normale, alla voce normale, perché scimmiotti?
2: Ha ragione. Scusa,
3: tu scimmiotti.
1: Mi stai chiedendo che cos'è? Mi stai interrogando?
3: Lo voglio sapere anch'io per cosa.
1: Praticamente è un accordo tra due enti, tra due parti, cioè senza andare in tribunale si mettono d'accordo e decidono, cioè la Juve in questo caso aveva un torto che aveva sforato con dei soldi al bilancio e tutto quanto, gli ha detto la UEFA, gli fa ok, dammi 6 milioni di euro.
3: È un patteggiamento.
1: Esatto, una specie di costellazione amichevole, come parlavamo ieri, senza andare in tribunale.
2: Ma come fa spesso la Juve, no?
1: Sì,
2: voglio vincere il campionato, ti do capito i soldi e il campionato.
1: Sì, ma io rispondo a Giovanni che alla Roma finisce il 30 giugno, lo scontrano da qualche anno.
2: È finito ieri.
1: Ah, giusto ieri.
2: Gli faranno una multa da 10-12 milioni e ce la caviamo così. Capito? Ce la caviamo.
3: Tutto sto tempo per annientare il Sentiment's Agreement. Io ce l'ho avuto, ma col Brufen te va. Cioè, 2-3 giorni.
2: Ma devi stare 3 giorni a letto, però.
3: 3 giorni a letto.
1: Guarda,
3: primo.
1: Io ho provato tachipirina, fai prima.
3: Ma scherzi, Va bene, andiamo
2: perché
3: su altro.
2: Io certe volte veramente, ma perché mi butto in mezzo a voi due, guarda. Allora, questo ve lo chiedo proprio. Allora, andiamo avanti con la cronaca. Dai box auto trasformati in officine clandestine alle borse schermate per eludere i sistemi antitaccheggio, ne sai qualcosa, Federico? Fino ai capi di abbigliamento.
3: No, però sul mio box auto ci ho fatto un pensierino per fare qualcosa.
2: Infatti io pensavo di trovare il nome tuo in mezzo a sta notizia. Fino ai capi di abbigliamento modificati per nascondere la refurtiva. Sono alcuni dei sistemi scoperti dalla polizia che ha arrestato a Roma 7 persone per reati predatori. Scoperto nel quadrante nord della città un box auto trasformato in officina clandestina del riciclaggio con due uomini intorno a un veicolo rubato in quello che è risultato essere un vero e proprio laboratorio di ricambio illecito. Entrambi sono stati arrestati per reato di riciclaggio in concorso. Da un'occhiata anche a Montrotondo a casa di Federica.
3: Ancora allora, no. Ancora no, ci metto la macchina adesso nel box auto, per il momento.
2: Vai due borse. Allora, arrestate dai carabinieri di Velletri tre persone smantellando la rete di spaccio. Si tratta di tre cittadini italiani di 52, 29, 22 anni, tutti con precedenti, accusati appunto di detenzione ai fini di spaccio e fabbricazione abusiva di materie esplodenti. Trovati in casa del 52enne 8 kg di hashish, cocaina e marijuana, a casa del 22enne 200 grammi di hashish, 3 cartucce calibro 9 e svariate armi bianche come macete, pugnali, tirapugni e 2 ordigni artigianali. Il giovane nascondeva in casa anche 54.000 euro in contanti. L'orgoglio della sua famiglia, questa
3: ragazza. Sì, praticamente
2: proprio sembra così. E se vuoi ti chiudo questa prima ondata di notizie con ultimo. È stata l'ultima notizia, con l'ultimo.
3: Giusto.
2: Sulla spianata dell'Università di Tor Vergata fervono i preparativi per il concerto che avverrà
3: il 4 luglio.
2: Brava.
3: Me lo ricordo.
2: Attese 250.000 persone. Adesso Federica ci dirà tutti i nomi e i cognomi, prego.
3: Sì, allora,
2: intanto
3: inizio da là.
2: In ordine alfabetico.
3: In ordine alfabetico.
2: Andrea Angelucci.
3: Allora, Alemanno Giovanni.
2: No,
3: Giovanni, non è Gianni.
2: I cancelli per Alemanno Giovanni saranno aperti alle 7 del mattino. Fan già accampati da giorni. L'abbiamo anche testimoniato. La metro sarà aperta H24. Biglietto gratuito per il ritorno. I possessori del biglietto del concerto. Ci saranno navette gratuite di collegamento alla stazione Anagnina verso l'area dell'evento. Ieri il tavolo tecnico per il piano sicurezza ha predisposto un massiccio dispositivo di soccorso. Allora, almeno 500 operatori sanitari. Anche un varco per le donne incinta. All'interno dell'area ci saranno 10 punti di pronto soccorso avanzato, 20 ambulanze e 50 operatori saranno dedicati all'accompagnamento e all'assistenza degli spettatori con disabilità.
4: Ha provato a tagipi prima.
5: Qui prende!
2: La colpa è sempre la mano.
5: Anche qui prende!
6: Adesso la tangente si chiama patteggiamento. Hai capito la Juve?
3: Il patteggiamento, sì. Hai mai patteggiato per qualcosa? Avete mai patteggiato per qualcosa?
1: Senti come parlano i colpevoli. Comunque dimmi.
2: Senti, i colpevoli gli altri.
3: Dai, avete mai, sul serio, avete mai patteggiato per qualcosa?
2: Processo
3: no. Ma anche cose diverse. Tipo, non so, dovevi dare dei soldi a qualcuno. Dico, senti, facciamo così. Le cose sono due: o non li prendi o ti prendi questi che ho.
1: Beh, settimana scorsa io con l'incidente.
3: Sì, quello è un po' atteggiamento.
2: Hai fatto un incidente?
3: Sì, un giorno. Eri con noi ieri mattina tu.
2: Ricordo neanche quello che ci siamo detti 5 minuti.
3: Anche questo è vero, sì.
0: Buongiorno a tutti. Ricordatevi che i Simpson hanno predetto che la finale sarà Messico-Portogallo. Ricordatevi questo.
3: Allora, adesso recupero anche la puntata di prima dei mondiali, qualche giorno prima dei mondiali, dove io ho detto che il Portogallo sarà il vincitore
2: del mondiale. Sì, però se devo testimoniare per te non lo farò.
3: No, certo, c'è il garante, ti preoccupare. Okay. Prendo sicuramente le registrazioni audio della diretta e quindi rivincerò su questa cosa.
2: Lo ricordo.
3: L'unica cosa è che non l'ho giocato.
2: Puoi sempre giocare, mica.
3: Ormai.
2: Ma che ormai? Ancora gli ottavi devono
3: giocare.
2: Ma
3: come si fa? Che vado al centro, vado lì, dico: senti, io gioco il Portogallo. Così.
1: Vincente mondiale Portogallo.
3: Ah, si può fare?
1: Sì, certo.
2: E la finale quale sarebbe?
3: Lui ha detto Messico-Portogallo.
2: Cioè, quindi,
3: la finale non lo so.
2: Sì, a te che il nostro amico, quindi la Francia proprio una pippa?
3: Non ho detto questo, che vuol dire? L'Italia nel 90 era una pippa? No, però comunque è arrivata terza, no?
2: Terza, chi è arrivato prima quell'anno?
3: L'Argentina.
2: Chi è arrivato per primo?
3: L'Argentina.
2: Chi è arrivato per primo? Fate suggerire da Sidoti.
1: Non ero ancora nato, quindi.
2: La finale qual era?
3: Argentina c'era sicuro.
2: Argentina-Germania, ha vinto la Germania. E l'Italia invece è arrivata
3: terza.
2: La finalina.
3: Non me lo ricordo.
2: Vai.
3: Però mi ricordo che c'era Caniggia. C'era uno.
2: E che vuol dire? Chi ha vinto? Caniggia.
3: Però Caniggia c'era, non puoi dire che non c'era.
2: Chi ha detto che non c'era? Vincitore Germania. C'era ancora Germania Ovest, tra l'altro.
3: Okay.
2: E noi abbiamo vinto la finalina con l'Inghilterra.
3: Bene, grazie, Giova. Grazie del.

0: con Vika Gigulina. Te la ricordi Vika Gigulina?
1: No. Vika Gigulina.
0: Dai, Vika Gigulina, questa qua, questa qua.
1: Stereo
0: Love. Io direi che a questo punto, Giovanni, scusa, abbiamo nominato Vika Gigulina.
1: Romeno, risvegliati. È il titolo dell'inno nazionale rumeno questo.
0: Immagina.
1: È ovviamente il mio saluto questa mattina, e proprio anche col titolo Romeno, risvegliati. Svegliati bene questa mattina in Italia, e siete assolutamente benvenuti. Io saluto tutta la comunità romena in Italia, nello specifico a Roma.
0: Bene, grazie.
2: Questa è Radio Globo.

0: 7172 Radio
1: Globo. Consideratevi salutati anche da parte mia, sì. Mando i saluti anch'io.
2: Stavolta li saluti anche
1: sì,
2: tu?
1: Sì, sì, perché sono simpatici.
2: Non li saluti?
1: No, loro no, i moldavi non saluto, perché non è che sono antipatici come i moldavi, capito?
2: Ma no, ma che c'è? Perché sono dei copioni.
1: No, non sto generalizzando. Tutti.
2: Ma guarda che guarda, noi possiamo inclusivi, accettiamo anche uno come si doti.
1: Vero, non ci avevo pensato.
2: Cioè, quell'immigrato lì si doti.
3: Io sono, esatto, immigrato anch'io,
2: rimigra
1: non ci avevo pensato,
3: l'emigrazione si do.
1: È vero. Allora signori, attenzione, perché non so se vi ricordate, un paio d'anni fa, nel 2024, c'è questo prete che fece un incidente anche abbastanza grave. Che te ridi?
2: No, che ho pensato al momento dell'incidente. No.
1: Cioè, Stefano mi fa sì, forse si ricorda dell'incidente.
2: Ah, ecco.
1: Fece un incidente abbastanza grave e lui l'hanno fermato, è andato contro, si è schiantato contro un guardrail, macchina vero, distrutta. Queste robe qua ovviamente l'hanno fermato e come tutti, può essere prete o no, devi fare il test del della droga pure.
2: Droga e alcol. No.
1: È rimasto positivo, era positivo alla cocaina.
2: Meco. Cioè, quindi si era sniffato la polvere bianca.
1: Però lui dice di no.
2: E
1: il buon Dio, evidentemente, certo, anche questi, Dio, questi poteri.
2: Ovviamente.
1: Tocca tornare a ti fa Dio adesso.
2: Sì.
1: No, però immagino, sai, vabbè, comunque gli hanno dato 2 anni, adesso hanno fatto il processo ultimamente, si è conclusa con un paio d'anni e 4 mesi, se non sbaglio, di reclusione.
2: Avete combinato un bel danno con quell'incidente.
1: Sì, dice che l'avvocato ha detto che il parroco il suo assistito avrebbe consumato la cocaina per errore. Come si fa? Con Pippotto già incastrato.
2: C'è sta un tubicino che ti attacca al naso.
1: Cioè, tu cadi, ti rotoli, ti si infila un 100.000 già girate.
2: Già girate, con una striscia già fatta.
1: Già pronta. È incredibile.
2: Per sbaglio cadono queste cose.
1: Però. Sai che sto immaginando? Il prete che chiama lo spacciatore, perché sai che ci sono sempre i nomi in codice, non è che tu per telefono fai, senti allo spacciatore, signor spacciatore, buongiorno.
2: Sono il prete.
1: Perché parli pure educata, cioè con lui, buongiorno, sono Federica della Valle, si ricorda, sì, è Radio Globo, sì, dai tutti i riferimenti.
2: No,
1: sì,
2: no.
1: Sì, sì, a Monterotondo, sì. Mi servono 2 grammi di cocaina, sì, no, cioè loro, non fai così, no?
2: No,
1: cioè,
2: ma loro hanno comunque qualcosa in più nel confessionale.
1: Non si può dire niente. Senti,
2: e poi neanche posso dire niente quando esco.
1: Esatto.
2: È il segreto alla confessione.
1: Anche questo è vero. Però metti che non sei nel confessionale, comunque devi usare un gergo. Cioè, come fanno quelli che consumano cocaina, che come abbiamo detto anche in altre occasioni qua in diretta, no? Ci hanno raccontato che quando parlano con lo spacciatore danno i nomi ai grammi, ai pezzi, in maniera di tipo, che c'hai 2 litri di latte? Cioè, il prete che fa? Tipo, che c'hai? 2 grammi d'ostie.
2: Due crocifissi.
1: Senti, mi servono 2 santini.
2: I santini potrebbe essere un codice.
1: 2 santini, sì. Oh, ma ce l'hai Boni?
2: Certo. No, bravi.
1: Cioè, ce l'hai bravi sti santini.
2: Sono persone.
1: Sentiamo se magari qualcuno può, con la fantasia dei nostri ascoltatori che sono all'ascolto, cercare di aiutare i preti che pippano.
2: Cioè, dare un nome.
1: Sì, esatto. Magari ci sono anche altri preti all'ascolto che pippano e hanno bisogno di.
3: Immagina loro in chiesa, il prete davanti all'altare, anziché consegnare l'ostia, c'ha tante striscette sul tavolo.
1: Esatto.
2: nel piattino.
3: Un vassoio gigante.
2: Il piattino, capito?
1: Chi è che vuole fare la comunione? Tutti
2: io,
1: in filo,
2: io.
1: Pippotto di Cristo.
0: Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo.
4: Dai, avete messo pure l'inno nostro. Buongiorno a tutti, ragazzi. Buongiorno Italia, buongiorno Romania.
1: Rumeno fracico questo,
2: grande,
1: proprio.
0: Radio Globo Meteo.
5: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
0: Radio Globo Meteo.
6: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendo un mercoledì ancora una volta all'insegna del gran caldo nel Lazio. Anche oggi temperature che arriveranno a toccare i 34-35 gradi, ma localmente anche di più, e sono temperature all'ombra, figuratevi voi al sole. Qualche temporale di calore nel pomeriggio sull'Appennino, ma in forma davvero isolata. Invece attenzione, giovedì giornata molto più variabile e instabile, arriveranno temporali più diffusi, anche più intensi, avranno però il merito di portare anche aria più fresca. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Radio Globo, wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
5: Scopri come su radioglobo.it.
7: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
8: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
9: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
8: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
11: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
12: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
13: Fai leva sui miei desideri, eh?
12: Veramente faccio leva sull'IVA.
13: Leva sull'IVA?
12: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
13: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
12: Ce li leva?
13: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
12: Leva l'IVA.
13: E i pensieri.
12: Solo a luglio, solo da...
14: Iperceramica.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
16: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
17: Mamma, io mi annoio!
18: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
19: Dentro la città, fuori dal mondo!
18: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua! Mamma, io sono già in macchina! Info e biglietti su luneurpark.it.
20: Ma quello era il grandissimo Donna Botta.
21: The Morning Show, every day from 6 to 10 a.m.
22: A te che ascolti,
23: ho messo i pippotti
22: e non li mandi mai in onda. C'hai le corna.
24: Ma non devi rosicare se non ti mandano in onda i WhatsApp.
25: È perché dici un mucchio di cazzo,
24: evidentemente.
26: Fratelli e sorelle, siamo qui riuniti per festeggiare questo giorno memorabile. Oddio mio!
1: Vabbè, stiamo parlando per quelli che si stanno sintonizzando in questo momento, in questo mercoledì 1 luglio con noi nella prima ora del Morning Show di Radio Globo, di questo prete che per sbaglio ha inalato, no? Si dice inalato cocaina.
2: Ha sniffato
1: cocaina, lo volevo dire in termine tecnico perché comunque è una notizia di fanpage.
2: È molto tecnico.
1: È molto tecnico, è per un incidente che ha fatto un paio d'anni fa dove ha distrutto la macchina, un incidente molto clamoroso. Anche il prete è stato sottoposto a un controllo della droga ed è risultato positivo, ovviamente adesso, però perché 2 anni? Cioè 2 anni vuol dire che comunque spacciavi pure, cioè perché 2 anni?
2: 2 anni cosa?
1: È tanto 2 anni.
2: Ti sto dicendo che comunque
1: fatto qualcos'altro,
2: è relativo a quell'incidente, avrà ferito qualcuno. Perché se no gli avrei dato omicidio stradale, ma così forse avrà fatto qualche danno.
1: Sì.
0: Sì, ciao, buongiorno. A me 5 grammi di santo crack.
1: Certo, santo crack. Non c'è nessuno al telefono, vero? Perché stavo vedendo.
3: Arriva.
1: Ah, ok. Quindi per il momento andiamo avanti con la Globo WhatsApp.
4: I preti, quando gli finiscono l'ostia, il vino, ma cosa li forniscono?
1: A metro.
2: Certo.
1: Ah, vanno lì qua a tessera.
2: Che c'ho? No, al Vaticano c'hanno l'ingresso.
1: Ah, è vero, si pagano pure meno.
5: Ah, Goga. Bada.
1: Bada, sì, bada.
26: Ma sì, oh. Ma che non mi è mai capitato che mi fa e poi non te ne sei accorto. Basta un attimo, te giri e c'è su due il pippotto al naso.
1: Sì, vero.
26: Non te ne accorgi.
1: Può succedere, sì, può succedere. Allora, caro Johnny Lucifora, io tornerei da te.
6: Chi ha parlato dei Moldavi? No. Ah, raga, male, state per dei punti. No. Dai, Moldavia.
1: Lo sai, Giovanni.
2: Allora, io prendo le distanze perché ne ha parlato male Federica della Valle.
1: Non
2: io
1: è
2: non
1: vero,
2: certo.
1: Era Giovanni che ha detto questa cosa.
2: No.
1: Ha detto, te lo dico io quello che ha detto. Se vuoi riprendo la registrazione. Giovanni ha detto che siete così copioni che avete fatto la bandiera della Moldavia uguale a quella della Romania, solo con un fregno e mezzo.
2: Solo con?
1: Un fregno.
2: Ma non puoi parlare di un simbolo di uno Stato definendolo fregno.
1: No, non c'hanno nemmeno fantasia, hai detto te prima, però. Carlita, buongiorno.
7: Buongiorno a tutti.
1: Ciao Carlita.
7: Belli miei, buongiorno. Che bello parlare con voi. Mi sento tutte le mattine, quindi.
1: Bene.
7: Però è la prima volta che parlo con voi.
1: Di dove sei, Carla? Carlita?
7: Di Roma. Sì, Carlita, così tanto per Carletta, perché
2: A Roma è Carletta.
1: Ah, ok.
7: Esatto, è Carletta, sì.
2: Dove stai andando, Carlita?
7: Cosa?
2: Dove stai andando?
7: Sto andando al lavoro.
2: Non c'è dubbio, dove?
7: Sì. Tra l'altro io lavoro pure lontano da casa, quindi
2: dove lavori?
7: Devo stare prestissimo.
2: Dove lavori?
7: Lavoro, diciamo, verso... che è lì? Che zona è? Dopo Prima Valle, il Quartaccio.
1: Ah,
7: sì.
1: Il Quartaccio.
2: Sta calma, in ambito io. Sì. Che è Ottavia?
1: Che è sto schifo?
2: Ottavia, dove vai? Ottavia, no?
7: Io sono nata e cresciuta a Montemario, a Piazza Guadalupe.
2: Mai!
1: Pure, capito?
2: Via Augusto Conti.
7: Bravo, Via Augusto Conti.
2: Ci ho abitato 15 anni.
1: Sì, ci sono andato un sacco di volte, Giovanni.
2: Sì,
1: lì.
2: Sì,
1: vabbè,
2: sì,
1: che ci volevi raccontare invece, Carlita?
7: Allora, mi avete fatto venire in mente quando ho sentito la storia del prete che era stato trovato positivo alla cocaina, che io l'ho conosciuto un prete così, però lui non era solamente uno che faceva uso di cocaina, eccetera. Parte si ubriacava sempre.
1: Dai.
7: E ogni tanto bestemmiava.
2: Dai,
7: quando ero particolarmente nervoso. Sì.
1: Ma, prete che
7: ma lui in più, rispetto agli altri, ha una caratteristica che siccome era un grandissimo tifoso di una squadra di calcio, andava sempre presto a questa squadra, quindi trasferte, cose con gli ultras.
1: E quale sarebbe? Che squadra è?
7: E lui è da Lazio. Fu daffato per via di alcuni scontri che
2: dacci il numero di telefono, dobbiamo chiamare
1: il prete col daspo.
2: Dai,
7: il prete col daspo, ragazzi. Io il nome non ve lo posso fare, però se volete qualche informazione vi dico dove è stato.
1: È Don Adoni, paesino Don Adoni
7: della provincia di Roma.
2: Don
7: però,
2: Adoni.
7: Veramente.
2: Dove sta? In che chiesa sta?
7: No, la chiesa adesso non ce l'ha più, nel senso che
1: si è venuta, si è giocata a poker,
2: si è pippata pure
7: che giocata, sì, esatto.
2: Sull'altare.
7: Sta male.
1: E quindi
7: insomma,
1: senti, ma tu
7: provincia di Roma.
1: Ma tu lo conoscevi perché frequentavi quella chiesa lì, quella...
7: No, assolutamente no. Io frequentavo quel paesino perché ci andavo la domenica
2: ci andava la domenica.
1: Carlita. Vedi il signore che cosa
2: non parlare mai degli adepti del signore, non parlare male.
7: Ah, no.
1: Eccolo.
7: Però, offriva come pochi, eh. Se ti vedeva al bar offriva lui, cioè.
1: Ah, proprio.
2: Bravo, che prete.
7: Sì, moglie,
1: che prete, che prete, ragazzi.
3: Ma sto prete è il mio idolo, è diventato il mio idolo sto prete. Fatemelo conoscere. Mi voglio far sposare da lui.
1: Bello, bellissimo. No, Gabbani. Ah, non è Gabbani.
8: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Radio Globo.
1: Ho fatto peccato, scaglimi due prime pietre.
0: Due prime pietre. Il prete che cerca la cocaina.
2: Io non mai rischierei a farmi sposare da sto prete, perché quello prima di sposarti da tu sei pure tua moglie.
0: Potrebbe essere, eh?
3: Le vie del Signore sono infinite.
0: Ecco.
4: No, invece è finita la nostra
0: ora. La prima ora è finita, infatti. Qua c'è un sacco di cose ancora da fare. Vabbè, abbiamo poco tempo.
4: Le facciamo domani.
0: No, abbiamo poco tempo, Gio.
4: Ma che devi fare?
2: Cioè, praticamente questo si è giocato la parrocchia sulla vittoria della Lazio.
0: Sì, praticamente sì, vabbè. Abbiamo tante cose da dire.
5: Carlita, ma chi era sto prete? Fra bestemmia?
4: Fra bestemmia.
0: Io ti volevo anche far arrabbiare, Giovanni.
4: Perché?
0: Perché avevo preparato una cosa per te, che stavo vedendo la serie TV vecchia, su Batman, però non sai che non faccio in tempo, vabbè.
6: Che
4: Robin, sto facendo?
6: Joker è morto. È soffocato mentre mangiava una bistecca.
7: È proprio vero, a volte basta un secondo.
8: The most fabulous radio show of the world. The Morning Show.
9: Buongiorno ragazzi e buongiorno al Morning Show.
0: Radio Globo. Che c'è?
4: Non l'ho capita.
0: Si arrabbia. Batman dice a Robin.
4: Perché non ho sentito un passaggio.
0: Robin, Joker è morto, è soffocato mangiando una bistecca. E Robin risponde: è proprio vero, a volte basta un secondo. E vedi, non sei attento. Dai, Gio, non ti prego, non fare così. Ti prego, adesso non lo fare perché siamo in salute. No, non cominciare a fare Batman.
10: Vabbè, scusa, Fede, potresti mettere l'ultimo vocale, Fede? Perché siccome avete parlato di freddure, cose.
4: Sì.
9: Il prete che casca dalle scale, fratturato.
4: Vabbè, io penso che oggi abbiamo finito alla grande, direi.

0: sto prete tira il sasso e nasconde il naso.
1: Radio Globo è live from Surf Expo.
2: Vivi tre giorni immersi nel festival Surf Style, più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio.
3: Dalle 19 alle 22.
2: Saremo in diretta dal Track Globo.
3: Nello spazio unico del castello di Santa Severa.
2: Per farti scoprire il mondo del surfing e non solo.
3: E non solo. Let's get the party started. Let's
2: go. Venerdì e sabato per tutta la notte.
3: La spiaggia si accende.
2: Con il Beach Party firmato Radio Globo.
3: All the hits.
1: Live from Surf Expo.
2: Solo su.
3: Solo su.
1: Radio Globo.
3: Sponsored by Easy Parking.
4: Oh Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
5: Un disastro.
4: Ah, e le escursioni?
5: Abbiamo naufragato.
4: E tua moglie?
5: È scappata. Con uno del posto.
4: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
5: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
4: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Wait for me, I'll be back.
4: Quest'estate lascia perdere il solito hotel. In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno, cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella con le maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza!
9: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola Surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
2: Radio ufficiale. Radio Globo.
10: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
11: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con ITS Academy Lazio Digital scegli i percorsi più richiesti del mercato. Intelligenza artificiale, cyber security, cloud, data science, sviluppo software, game digital media e agentic AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital, da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.
12: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
13: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
14: Think big, become big.
3: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
15: voci artefatte
3: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.
2: Il Morning Show è offerto da
16: Supermercati M&A, la convenienza.
17: Ehi, hai sentito che M.A. Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.

0: In FM, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
2: Ci siamo. Buongiorno ragazzi, con qualche minuto di ritardo, ma ci siamo. Sono le 7:07, io sono Massimo Varini.

0: oggi bollino rosso, ragazzi, ma dentro lo studio però, comincia a essere molto alta la temperatura.
1: Lasciami precisare che quei 4 secondi di buco di poco tempo fa erano il contributo del programma di oggi di Giovanni.
0: Sì?
1: Sì, tutto è finita, il suo contributo è finito lì.
0: Ha fatto molto di più di quello che fa di solito, così, c'ha voglia di lavorare allora Giovanni. Buongiorno ragazzi, si parte con il morning show di Radio Globo, si parte a spinta, ma d'altronde voglio dire c'è difficoltà un po' per tutti e quindi anche per tutto l'apparato tecnico, perché il caldo si fa sentire. Sai, poi ho visto addirittura le immagini di quei semafori che si sono sciolti al sole, che erano naturalmente un fake, però qualcuno ci ha creduto, con le temperature che ci sono in Europa, magari qualcuno ci ha anche un po' abboccato, però no, tutto falso, tutto falso.
1: Non è così inverosimile,
0: No, potrebbe succedere. Ho visto di nuovo gente che andava a cucinare le uova sopra al cofano dell'automobile, quello l'ho visto.
2: Infatti per la tua felicità t'ho pensato, proprio a Roma l'hanno fatto.
0: È bello,
2: e si sono cotte.
0: Noi non lo possiamo fare perché a quest'ora del mattino il sole sì c'è, ma non picchia come quando sta allo zenith, capito?
2: Lo possiamo fare però alle 13.30, lo registriamo e ve lo facciamo vedere domani.
0: Va bene, allora ti fermi tu oggi a fare le uova alle 13.30?
2: No, c'ho una visita, mi sono dimenticata, aiuto!
0: Eccola! Buongiorno, intanto Flaminia oggi con gli occhiali da sole dentro lo studio per farvi capire che tutto quello che dicevo è vero,
2: sì,
0: capito?
2: Sono, no, veramente sono di pessimo umore perché ho sempre qualche... avrò un'allergia che mi fa gonfiare gli occhi, non lo so, comunque perdonatemi. E buongiorno e VVV.
0: Buongiorno. Allora è un'allergia che fa gonfiare le cose? Allora
2: sì,
0: devo essere allergica a qualcosa.
2: Vuoi un po' di nickel? Buona collanina falsa.
0: No. Buongiorno Gabri Venus.
1: Buondì, il consiglio del giorno: state lontani da Flaminia oggi.
0: Buongiorno Giovanni Lucifora.
3: Buongiorno a tutte e a tutti. Mentre nel mondo si parla di calcio, si parla dei mondiali, delle nazionali, tutte belle.
0: Qua in Italia no, Gio,
3: qua in Italia si parla di calcio legato alle escort, perché Bastoni è finito nei guai.
0: Strano,
3: cioè no, dobbiamo parlare della Francia che ha vinto, tutti parlano di questo. In Italia c'è questa inchiesta giudiziaria che riguarda anche Bastoni, che adesso è iscritto, insomma, sì, registro indagati. Quindi che bello che è il nostro paese,
0: roba di escort, se non sbaglio,
3: sì,
0: questa
3: sì,
0: volta,
3: ma questa ragazza 17 anni, lei dice che non ha avuto rapporti con Bastoni, quindi vedremo adesso come andrà avanti questa inchiesta. Però il calcio italiano si concentra su questo, mentre in tutto il mondo parliamo di Mbappé, Messi, Ronaldo.
0: Certo.
1: In Italia si sa che c'è un solo credo che guida la linea del paese anche a livello
3: questo
1: politico.
3: Scusa!
2: Ricordiamo però, Giovanni, scusa, quello del qual era la squadra? Capoverde?
3: Sì, grande.
2: Che è stato accusato di molestie anche lui, quindi un po' uno, un po' l'altro.
3: Sì, sì, per carità. Però almeno giocano quelli mondiali, almeno manco quelli.
0: No, infatti, almeno abbiamo qualcosa di cui parlare, perché altrimenti qua con l'Italia, insomma, la nostra nazionale, c'è poco da dire, c'è poco da fare. Anzi, non c'è niente da dire, non c'è niente da fare, questo è il discorso. Comunque, buona mattinata, dai, siamo partiti, ce l'abbiamo fatta in qualche modo.
4: Buongiorno, vinti speaker radiofonici. Buongiorno.
0: Buongiorno anche a te, grazie per l'incoraggiamento.
5: Segnalo incidente dopo 7 bagni sulla A1 verso Roma.
0: Incidente segnalato, 7 bagni direzione.
3: Dopo 7 bagni.
0: Sì, dopo
3: 7. 8 bagni.
0: No, Giovanni, dai. Ma è pure una cosa seria, che c'è gente lì che adesso starà a buttare giù chissà quale imprecazione.
4: Ma che ne so, potete aspettare 10 per attaccare, no?
0: Adesso non cominciate, insomma, c'è stato un piccolo contrattempo.
4: No, ma tranquilli, sono 7-8. Mica dovevi attaccare a lavorare.
0: Tutti i principali stamattina adesso.
3: Tutti
0: i principali.
4: Avrami, ma quale allergia? Sono le canne.
2: Magari.
0: Le canne. Sono due le cose. O le canne o il cimurro. Decidi tu.
1: Ce n'è una terza. Vuoi sapere qual è?
0: No, no, voglio sapere.
6: Ma poi un altro modo di dirla, mi si chiama allergia.
0: Eccolo qua.
2: Capito.
0: Tutti esperti,
2: che malpensanti.
0: Tutti esperti.
3: Potresti aver usato i bulbi di papavero, che sono stati sequestrati, 20.000 bulbi di papavero.
2: Ero io.
3: Ecco, che bisognava dare ai braccianti, tra l'altro. Adesso è un'inchiesta delle ultime ore, proprio per non farli sentire la fatica. Si chiama droga dei braccianti. Sono bulbi di papavero che sono stati sequestrati. Io non sapevo che si usavano questi bulbi di papavero.
0: Dal papavero?
3: Sì. No. Cioè, però poi non ho capito come si trasformano, se fumano, se iniettano, se pippano. Ecco, questo qua.
0: No, li pianti. I pianti semplicemente.
2: lo spiego.
0: E poi li guardi. No, non lo so, ci sarà qualcosa.
5: Io immagino sul letto a quattro dei bastoni.
0: A chi?
1: A bastoni.
0: A bastoni. Ah, certo. Ah, ecco.
5: Davvero questa notizia di bastoni? Ma come, non era lui che si lamentava che l'unica cosa che non potevano ridargli è il tempo, al tempo di stare con la propria famiglia, eccetera, eccetera, eccetera. Bravo bastoni, bravo, te ne meriti tanti dei bastoni sulla schiena, però.
0: Oye, però io lo sapevo che saremmo arrivati a questo. Non avete capito niente. Lui, proprio perché sentiva la mancanza della famiglia, doveva andarsi a consolare in qualche modo. Cioè,
3: certo, anche per capire poi la bellezza della famiglia. Cioè, tu quando è che capisci che una cosa è bella? Quando ti manca,
2: bravo,
3: vai da un'altra parte e vedi che oddio mi manca, finisci là e vai dalla famiglia
2: e torni.
0: Mi manchi così tanto, amore mio, sarà stata questa poi adesso la giustificazione. Mi mancavi così tanto che non sapevo come fare, mi dovevo consolare in qualche
3: colpa
0: modo
3: del lavoro.
0: Comunque risentiamo quello che diceva bastoni, vai.
7: Tutti, il sacrificio è solo l'operaio, il muratore che si sveglia. Invece quello che dico sempre io, no, perché è una cosa di cui parlo spesso con gli altri, perché appunto non essendo all'interno di questo mondo fa fatica a capire quello che è un sacrificio per un calciatore. Il tempo penso sia la cosa che nessuno ti può ridare indietro, no? E noi ne abbiamo veramente poco, nel senso che giochiamo talmente tanto che siamo proprio via dalla famiglia, da figli, da moglie, ed è questa la cosa che pesa un po' di più. È normale che poi il discorso si riduce sempre ma guadagni milioni, è una cosa secondo me sbagliatissima, perché ripeto, il tempo secondo me è una cosa impagabile.
8: The Morning Show, chiamalo 06 892 8996.
0: Radio Globo. Oh, comunque c'è da dire, anzi io prendo le distanze da Giovanni Lucifora che ha intavolato questa discussione, che ancora è tutto da verificare.
3: Mancherebbe altro, come reato è anche abbastanza pesante, anzi molto grave, però già si sa che comunque non dovrebbe esserci stato questo rapporto, ma capiremo adesso come si è sviluppata poi l'indagine.
0: Io intanto continuo a prendere le distanze da Giovanni Lucifora.
1: Ma il reato contestato qual è?
3: È il fatto che abbia appunto abusato o quantomeno avuto un rapporto con una minorenne. 17enne.
0: Sì, sì. Che però non ha denunciato.
3: No, ma lei dice che il suo rapporto non c'è stato. Per questo mi permetto anche di scherzarci, anche se non voglio dire poi dopo basteranno a fare i bastoni. Il fatto che lei dice comunque questo rapporto non c'è stato. Quindi vedremo.
0: Bene, bene. Si è permesso anche di scherzarci. Sì, sì, sì. Naturalmente Giovanni Lucifora, dal quale io prendo le distanze.
9: Ma dai, calciatori ed escort, ma no. Non è possibile, è una cosa proprio che non si è mai sentita, dai.
0: Sì, è vero, è un binomio che effettivamente abbiamo. Vabbè. Sono le 7:15, dai, è arrivato il momento di cominciare con la musica, ricordando il Globo WhatsApp 393-777-7172. La prima di oggi è questa, si chiama Dracula.

0: Le 7:18 è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: The Morning Show on Radio Globo.
0: Questo è il morning show di Radio Globo. Niente, questa mattina ragazzi ci tocca per forza iniziare parlando di calcio, ma non giocato, anche perché non giochiamo e quindi c'è poco da dire e poco da fare. No, gli altri ecco festeggiano. Beh, ieri ho visto la Francia, insomma, grandissimi gol.
5: Ma pensi che è avvicinato a Messi?
0: Sta andando forte. No, vabbè, ma insomma, diciamo che i giocatori, quelli più attesi, in qualche modo si stanno facendo valere, no? Ecco, invece qua in Italia ci sono altre cose che fanno discutere. Adesso c'è di nuovo la vicenda di Bastoni, sembrerebbe coinvolto in questo giro con una escort, tutto da verificare naturalmente. Minorenne e niente, quindi insomma ecco, gli ascoltatori ci segnalavano questa roba qui.
6: È bravo Bastoni, capito? Prima Pozzozzone in campo che si butta e poi si butta su i minorenni. Bravo Bastoni, bravo.
0: Oh, è tutto da verificare, da verificare. A proposito di calcio, calciatori e perversioni strane.
7: Sì, sì, Bastoni, perché ma invece avete sentito di Ruggeri, il difensore dell'Atletico Madrid, che scriveva alle ragazze di farsi mandare degli audio in cui loro bestemmiavano verso di lui e lui si eccitava in questo modo.
0: Ragazzi, questa è un'altra. Allora, vi devo dire una cosa, però. Su questo esiste una categoria di YouPorn. Dico YouPorn per dirne uno, però, insomma, sui siti dove trovate certi
7: ragazzi di farsi.

0: vogliamo, ecco, la possiamo racchiudere in quella categoria lì.
1: Beh, Jason Derulo ci ha fatto pure una canzone, Talk Dirty to Me.
0: Comunque è proprio la bestemmia, capito? Allora, Dirty Talk racchiude un po' una serie di cose, però ecco, diciamo che ci sono anche quelli che gradiscono molto la bestemmia, ragazzi.
2: Ma io ho un gruppo di amici veneziani dove un po' di tempo fa è circolato proprio un video di questi con una che, ecco, durante bestemmia come uno scaricatore di Marghera.
0: Sì.
2: Lo trovo veramente cioè tutt'altro che eccitante. Certo, cioè, alla terza dici: no, vabbè, basta, anche meno.
0: Ma no,
2: cosa
0: ma
2: c'è di eccitante?
0: Ti sembra di andare a letto col capocantiere, che capito che te
2: sì.
0: voglio dire. Però invece no, evidentemente
2: piace,
0: a qualcuno questa roba.
2: Piace.
0: Evidentemente sì, a qualcuno piace. Non
2: beh,
0: so.
2: Ragazzi, là fuori, se c'è qualcuno, garantiamo l'anonimato, fateci sapere, che mi sembra una cosa fuori statistica.
3: Devo dire che anche per, in alcuni casi ne trovate eccitante il fatto che la donna molte, alcune volte venga chiamata in modo volgare.
0: Sì,
3: tipo
0: sì.
3: Z eccetera eccetera. Vabbè, insomma, P eccetera
2: però
3: eccetera.
2: Quello è
3: io
2: un altro
3: l'ho
2: pianeta.
3: Sentita alcune sì sì un'altra cosa, però vedi, siamo sempre in quell'ambito della volgarità, dell'insulto, e alcune donne amano essere insultate, o anche sì. alcuni uomini ovviamente,
2: ma è un contesto molto differente, nel senso, tu nell'intimità lì sì, dai, dimmi certo, cose certo, zozze certo. Ok, ma uno che guarda una ragazza, poi a prescindere tra l'altro dall'atto sessuale, bestemmiare, cioè nel senso, anche ho sentito di un video, forse ne parlava prima quell'ascoltatore, di uno che si eccita quando la ragazza tipo sbatte col piede e tira una bestemmia,
0: sì,
2: quindi
0: sì, sì,
2: niente
0: sì,
2: di sessuale alla fine, è proprio la bestemmia.
0: No, no, è la bestemmia in proprio in sé per sé che fa eccitare la persona, non lo so. Poi quando, ecco, anche quando le rivolgono contro di te, no, le imprecazioni, cioè ragazzi, sono delle perversioni, non c'è poco da dire.
3: Allora,
0: poco
3: dimmi
0: da
3: qual è la differenza, lo chiedo al buon Gabri Venus, sì. tra la, appunto, il fatto della bestemmia, che alcune piace, e il feticismo dei piedi.
2: Eh beh, ma c'è un abisso.
3: Prego, prego. Spiegalo.
2: Beh, il piede è in qualche modo un oggetto sessuale in quanto sexy e tutto quello che ti pare.
3: La bestemmia potrebbe essere
2: la bestemmia,
3: sexy.
2: La bestemmia, no,
0: che c'è di sexy,
3: Ma per me niente, però magari che ti devo dire.
0: Non c'è niente.
2: Ma un soggetto del genere, camminando per Venezia, dove bestemmiano anche per salutare un bambino di 10 anni, perché
0: so,
2: cioè, cammina a barzotto.
0: Sì, gode in continuazione. Comunque, se casomai doveste avere una perversione del genere, beh, vi invito a venire a casa mia quando arrivano le bollette, ragazzi.
3: È un film porno proprio.
0: Venite a casa mia, io vi invito. È gratis, gratis.
1: Te le paghi le bollette, altro che gratis. Oh, fatte pagare.
0: D'altronde c'è chi riesce a raccimolare mettendo le foto dei piedi, io perché non posso fare. Quando mi arriva l'assicurazione, sai quando ti arrivano quelle robe da pagare? Vi garantisco che godete come godo come un riccio.
2: Sai che mi aspetto un certo successo da questa iniziativa. Prova.
0: Beh, no, adesso.
3: Bestemmia?
0: Sì.
3: Adesso. Però non lo può mettere pubblicamente.
0: No,
3: è un reale.
0: Mando i WhatsApp. Mando i WhatsApp. Faccio i video e mando.
3: Privatamente,
0: sì,
3: bravo.
0: Sì.
4: Ha detto il tempo impagabile. Te credo, perché costavano troppo.

0: su Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
1: Turn it up.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori
2: e Radio Globo.
3: Promotion. Hai un volo in programma e non sai a chi affidare il tuo cane? Parti senza pensieri. Il Dog Relay dell'aeroporto di Fiumicino è il primo airport resort daycare d'Italia dedicato al soggiorno dei tuoi amici a quattro zampe. Un ambiente accogliente pensato per il benessere del tuo cane con servizi su misura, lodge confortevoli, aree verdi, personale qualificato, toilettatura e un servizio di asilo anche solo per qualche ora. Scopri di più su adr.it/dog-relay.
2: Wait for me, I'll be back.
4: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
5: Clickbus, il servizio di trasporto pubblico a chiamata gestito da ATAC, dopo Massimina, arriva in altri 7 quartieri. Non ci sono percorsi fissi, basta prenotare fino a mezz'ora prima e il bus porta il passeggero dove vuole all'interno del quartiere al costo di un normale biglietto urbano, pagabile a bordo anche con carta. Parigi torna alla Casa del Cinema dal 2 al 6 luglio per la quinta edizione di Nouvelle Vague sul Tevere, edizione speciale che celebra i 70 anni del gemellaggio esclusivo tra Roma e Parigi. L'ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. Meglio prevenire che zanzare. È in corso la campagna di Roma Capitale per limitare la diffusione della zanzara tigre in città attraverso la condivisione di buone.

0: pratiche. Rivolgersi ai numeri indicati sul portale in caso di situazioni che richiedano trattamenti dell'amministrazione. Info su comune.roma.it.
1: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
2: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
3: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
4: 1+1 = super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Algida Cardor affogati assortiti, due confezioni da 500 grammi, 4,99 euro.
5: Supermercati Tim, Iperfamily Agora, il risparmio di qualità.
6: Grano Salis.
7: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
6: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
7: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
6: Grano Salis, il gusto che emoziona.
7: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
8: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
9: Info e regolamento su radioglobo.it.
10: Vieni, vedi, guidi.

0: Le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Tonkita Scopa Biazione Limited, super prezzo 1,99 €. Spray Quasar, confezione per due, vari tipi, 3,69 €. Mauris.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: The Morning Show, sponsored by
3: Supermercati MA. La convenienza abita qua.
4: Ehi, hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
5: And the winner,
6: the winner.
7: Radio Globo ultimamente spacca da morire.
8: Tutto qua?
7: Bella domanda.
8: L'evento dell'anno. Siete fantastici.
7: Troppo forti.
8: Mi mettete di buon umore.
7: Siete degli amici.
8: Siete grandissimi.
7: Molto semplici.
9: Voglio dire,
7: mi seguo ogni giorno.
9: Comunque complimenti alla persona, è un po' figa, vi invidio perché fate un lavoro molto figo.
10: Radio Globo.
11: Tutto molto figo, tutto molto yeah. Beh ragazzi, buongiorno, ben svegliati con il morning show di Radio Globo, anche su Globo TV, canale 91 del digitale terrestre. Per chi ci sta guardando, una buona mattinata e una buona colazione. Allora, niente, purtroppo non abbiamo tante cose da raccontarvi sul calcio giocato, a meno che non siano cose che riguardano le altre nazionali, e quindi siccome stiamo rosicando che noi al mondiale non ci siamo, parliamo di altre cose, cioè tipo di questi calciatori che noi abbiamo che insomma regalano grandi performance ma non sul campo di calcio, lo fanno più in altri ambiti.
12: Beh, grandi performance da vedere,
13: tutto
12: comunque.
11: Ragazzi, insomma, adesso se quello lì per esempio si eccita con le bestemmie, mi immagino che sarà uno di quelli che ci mette la foga, la foga, ho detto la foga, e poi nel caso semmai ce la mette lei la foga. Vabbè, lasciamo perdere.
14: Vabbè ragazzi, ha detto lui che il tempo è impagabile, infatti mezz'ora 500 euro gli hanno levato.
11: Oh, mezz'ora 500 euro una escort. Giovanni, tu che le prendi sempre?
15: No, io c'ho una Toyota.
13: Tu che le prendi sempre. Vabbè, io. Ma posso andare via e poi torno dopo.
11: Ma quella che ci sono anche per le donne, quindi non è che ti devi scandalizzare.
13: Gigolo. Sono scandalizzata.
12: Adesso casca dal pero, che ci sono anche per le donne.
11: Poi quando fanno quelle feste con le quattro amiche là,
12: sì,
11: allora lì.
16: Buongiorno. Su Bastoni, qualche tempo fa credo che abbia parlato anche Corona, no? L'ha definito il baby che si gioca tutto, scommette su tutto.
11: Sì, credo abbia detto delle cose, così come anche su Ruggeri.
15: Solo Corona ha parlato di Ruggeri, quindi le dichiarazioni sono di Fabrizio Corona.
11: Ricordiamo, sì, esatto, bravo.
13: Prendi le distanze.
15: È vero.
11: Tra l'altro, insomma, ricordiamo, per chi avesse acceso la radio in questo momento, questo calciatore sembrerebbe che insomma pagava per avere dei video con delle donne che dicevano delle bestemmie. Bestemmie, ragazzi,
12: proprio bestemmie.
11: Bestemmie, sì, pure quelle pesanti.
17: Massimo, insomma, scusa, ma tu come lo sai che c'è questa categoria su YouPorn?
11: Come lo so? Io le conosco tutte, ragazzi, al mille per mille proprio. Sono
15: le ha provate tutte.
11: Ma chi ne sa? Guarda Fede, c'è una mattina nel morning show di Radio Globo, se non ricordo male, facemmo proprio tutto il campionario.
12: Certo, una mattina nel morning con gli amici per ridere. Della classica scusa,
15: con
12: gli amici per farsi due risate.
11: Ma non mi sto mica giustificando. Ti sto dicendo che le conosco tutte. Ti sto dicendo che una mattina, guarda, Fede può testimoniare.
18: Ma, ragazzi, Massimo è un professionista.
11: Stiamo scherzando.
18: Non scherzate su questa cosa. No. Massimo è un professionista.
13: Ce ne siamo accorti.
15: E questo lo sapevamo.
11: Ragazzi, voi mi dite qualcosa e io vi dico se ce l'ho o non ce l'ho. Me manca, ce l'ho. Non scherziamo proprio. Fatto fatto proprio un campionato qua del Morning
12: quelli
11: Show.
12: Che dicono no sugli sul lavoro con gli amici così per ride, è come Giovanni quando dice no quella ce l'avevo a bordo perché io la stavo accompagnando a casa che aveva finito il turno.
15: Oppure sto facendo un'inchiesta.
12: Oh,
5: tutti a parlare di sto bastone, però nessuno che dice a 17 anni poi fa la escort.
11: A 17 anni, beh no, lo fanno ragazzi, lo fanno, lo fanno.
13: Sì,
11: lo
13: anche
11: fanno.
13: Qui non cadiamo dal pero.
11: Lo fanno. Comunque, rimanendo ecco nell'ambito, vogliamo dire che c'è un presidente degli Stati Uniti che è stato condannato per violenza, ragazzi, nei confronti di una giornalista. I fatti risalgono a tantissimi anni fa.
15: A metà anni 90.
11: Ecco, come si chiama lei?
15: Iniziato a metà anni 90, AJ Carroll.
11: Sì, ok, Jean Carroll, esatto. Condannato a risarcire con 5 milioni di dollari, ma poi ci sono delle altre cause che riguardano sempre più o meno, diciamo così, lo stesso tema.
15: È una causa analoga.
11: 85 milioni per Donald Trump.
12: Ma soprattutto ci rendiamo conto di come cambiano i tempi. Una cosa del genere una volta avrebbe fatto tremare il mondo. Sì. Adesso poi dice no, sono i complottisti che parlano di come i media cambiano l'attenzione. No, è passata così in sordina.
13: E continua ad essere il presidente degli Stati Uniti.
15: Ma la reazione del presidente, quindi del suo staff di avvocati, è stata chiara: il popolo americano è al fianco del presidente Trump e chiede la fine immediata di tutte le cacce alle streghe, certo, inclusa la farsa dei sogni inventati da Carroll e finanziata dai democratici.
11: Ecco qua. Ragazzi,
15: la gente gli va presto a sta cosa.
11: È un presidente degli Stati Uniti che comunque ha una condanna per violenza. Adesso potete metterla come vi pare. Sì. Poi
15: se tiri fuori i soldi ci sarà un motivo, no?
11: Se
15: ti condannano.
11: Se no non tireresti fuori niente proprio, no? Ma nemmeno ci arriveresti a una roba del genere.
6: Ragazzi, se pagavano ogni bestemmia a quest'ora Elon Musk mo mettevo in tasca.
11: Lui è uno di quelli che si lascia andare. Chissà se lo fa più a casa o più al lavoro. Quali sono gli ambienti che vi fanno tirare più giù?
15: Lui è un sottone.
11: È un sottone,
15: a
11: dici?
15: Casa,
11: a casa,
15: dice,
11: vero?
12: Si tiene,
15: sì,
12: dici.
15: Al lavoro invece proprio, capito, il festival.
11: Ah no, io invece pensavo, essendo sottone, che le dice a casa soffocate. Sai quelle lì?
15: Giusto.
11: Ma devi andare a fare la spesa perché io non mica posso fare tutto da solo. Che bofonchia, però no, intanto le dice.
12: Quella
11: capito?
12: Categoria lì, sai dove poi dà il meglio di se stesso? In macchina, cioè se tu metti un registratorino in macchina, quando lui scende per andare a fare la spesa ordinata dalla moglie,
11: senti che...
12: lì tira giù.
15: Ma che è esempio?
12: Tutto il firmamento.
15: Ma che è esempio?
11: Intercettato mezzo.
15: Porca mia.
10: Ma perché vogliamo parlare di chi fa sesso con gli animali o no?
11: No, ragazzi, dai, no, non tiriamo fuori queste cose. No,
13: basta.
11: No, mi sto sentendo male, basta. Non so perché subito mi è venuto in mente Andrea Lunerti. No, che non c'entra niente! Non c'entra niente! Non c'entra niente, figuriamoci adesso. No, mi è venuto in mente, lo sai per quale motivo? Perché stamattina l'ho visto che andava a acchiappare un serpente a mani nude.
13: Aiaia.
11: Stamattina, bravo. Stamattina l'ho visto che
15: Ma l'hai visto?
11: Sui social.
15: Ah, pensavo l'avevi incontrato prima di qua.
11: No, parlando di animali, mi è venuto in mente Andrea Lunerti che scoperchiava il coperchio di una vasca di compensazione di una piscina e dentro c'era un serpente. E quindi lui ha preso con sta pinza, l'ha tirato fuori. Sto serpente che si divincolava, che insomma si muoveva tutto quanto, l'ha preso, gli ha fatto gli ha dato uno sguardo. Gli ha dato uno sguardo e il serpente ha fatto: vabbè, scusa, stavo scherzando. Non volevo.
12: Lunerti può.
11: No, quindi mi veniva in mente perché difensore degli animali. Ragazzi.
6: Comunque, raga, io certe volte ragionamenti sono proprio contorti. Ma se questa ha 17 anni, ok, 17 anni, e quindi è consenziente, alla fine non vedo quale sia il problema pure dei bastoni. Tanto alla fine questa c'è stata, lui non ha fatto nessuno stupro, niente, si è fatto una c***ata.
11: Ho capito, ma è minorenne, rimane
15: sesso
11: il fatto che è minorenne, ragazzi.
15: Con una minore.
11: Non si può fare, dai.
5: Ma nessuno che parla che oggi sono 28 gradi ai 7:35 di mattina. Aiuto.
11: 28 oggi, ragazzi?
13: Ma che poi oggi doveva abbassarsi di 10 gradi la temperatura.
15: Tra qualche ora?
13: Me lo confermi?
15: Verso tardi.
11: Allora, in questo momento a me ne dà 25, però immagino che ecco ci possono essere delle zone dove ce ne sono tranquillamente 28 già.
12: Anche
11: quest'ora.
12: L'analisi delle temperature è stata fatta.
11: Bene.
15: Dai, sì.
11: Aspetta, butta un mugugno. Vai.
6: Ma volevo invece parlare del mese di luglio, che non finisce più.

0: fabulous radio show of the world. The Morning Show. Radio Globo.
1: Piccoli ascoltatori della Morning Show che ci augurano una buona giornata, anche se questa è una buona giornata registrata, quelle live, ragazzi, latitano, mancano e non ci sono. Stanno andando però al centro estivo in questo momento, naturalmente pagato dai genitori 1400 euro al giorno, sì. Lo ricordiamo, questi sono i prezzi dei centri estivi.
2: Sì. Sono calmierati.
1: Sì, dove poi c'è sempre un tredicenne a controllarli.
2: Bravo.
1: Tanti stanno lamentando questa cosa, che i centri estivi, no, a parte che li paghi un occhio della testa, a volte anche di più, a volte anche due occhi, e quindi uno si aspetterebbe chissà quale qualità, no? Poi per carità, non voglio, non lo so, però mi arrivano lamentele di genitori che vedono questi ragazzini che poi controllano i propri figli, giovani, molto giovani, 17,
3: sì,
1: 18 anni,
3: guarda, 17 anni, poi magari i responsabili hanno 19 anni, per la modica cifra di 150 euro a settimana, ecco, grosso modo, ma gli unica, gli danno, in modo che comunque quando te la sporchi, addio, grazie, arrivederci, per un mese ti devi mettere questa responsabilità. Quanti bambini tengono sti ragazzi? 17
2: uno
3: anni?
2: Su 6.
3: Esattamente, quindi 17 anni che sono bambini, cioè bambini no, però sono ragazzotti.
1: Beh sì, dai.
3: E nessuno dice nulla. Questa è la cosa, in questi centri estivi non si vede un adulto, no, mentre stanno i bambini. Voi fidate di darli, perché questi,
2: Giovanni,
3: ragazzi a 7 anni sono bravi ragazzi. No, il fatto è che sono bravi ragazzi 17 anni.
2: Sono bravi ragazzi.
1: Magari c'è anche l'adulto, però è un adulto ogni tot 17enne, 18enne, insomma, cioè, se andiamo a fare una media, veramente c'è cioè uno su 10 probabilmente. E quindi sono, ecco, affidati a questi ragazzi molto giovani che a volte magari si distraggono anche.
3: Sono giovani.
1: Si distraggono anche. Un po' quello che dicevamo dei bagnini. Sai, magari, che ne so, guardano il cellulare, magari guardano qualcos'altro. Non sono proprio maturi, ecco, cioè, e pagando così tanto uno
4: 150 a ragazzo a settimana,
1: a volte anche di più,
4: e
1: a volte
4: uno è responsabile per sei ragazzini,
3: sì,
4: allora da oggi a Dragona c'è il giardino di Gabri, uno spazio senza ombra ma con irrigazione che parte due volte al giorno.
1: Sì, è bello, c'è anche la piscina, gli schizzi, i gavettoni, sì. Ci fermiamo un attimo, ritorniamo tra poco, poi se effettivamente volete confermare questa roba del centro estivo, certo, genitori, noi siamo qua. Vai.
0: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo. Radio Globo Meteo.
5: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
0: Radio Globo Meteo.
6: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì ancora una volta all'insegna del gran caldo nel Lazio. Anche oggi temperature che arriveranno a toccare i 34-35 gradi, ma localmente anche di più, e sono temperature all'ombra, figuratevi voi al sole. Qualche temporale di calore nel pomeriggio sull'Appennino, ma in forma davvero isolata. Invece attenzione, giovedì giornata molto più variabile e instabile, arriveranno temporali più diffusi, anche più intensi, avranno però il merito di portare anche aria più fresca. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Radio Globo.
7: Radio Globo Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor MA Supermercati. Finalmente è arrivato il nuovo punto vendita in zona Prima Porta. Prodotti freschi, qualità garantita e convenienza tutti i giorni. Scarica l'app e iscriviti al programma Fedeltà. Amici tutti i giorni. Ti aspettano promozioni personalizzate, buoni spesa, catalogo premi e tanti vantaggi esclusivi. Passa a trovarli in via di Valle Murigana 576 in zona Prima Porta e scopri tutto su masupermercati.it.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
11: Ad esempio il box doccia Gate 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
15: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
14: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
16: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
17: Fai leva sui miei desideri, eh?
16: Veramente faccio leva sull'IVA.
17: Leva sull'IVA?
16: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
17: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
16: Ce li leva?
17: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
16: Leva l'IVA.
17: E i pensieri.
16: Solo a luglio, solo da...
18: Iperceramica.
19: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think big, become big.
5: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
6: The Morning Show,
7: sponsored by
8: Supermercati MA. La convenienza abita qua.
9: Ehi, hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
10: The Morning Show. Per metterti in contatto con il Morning Show di Radio Globo, chiamalo 06 89 28 996 o Globo WhatsApp 393 777 7172.
11: Buongiorno ragazzi. Ma c'è caduto qualcuno?
12: Radio Globo.
13: Sì, stavo per dirtelo, Buongiorno! Morning Show di Radio Globo. Giornata super calda.
14: Buongiorno Paolo Corazzon, ti avviso. Se domani non vedo un temporale e non vedo aria fresca, ti cercherò, ti troverò e ti bagnerò.
13: Addirittura le minacce per Corazzon, addirittura.
15: Ci è andato pure piano.
13: Sì. No, speriamo che arrivi un po' di frescura, ragazzi, che non se ne può più. Dopo dobbiamo dire delle cose che riguardano il caldo, perché ieri c'è stato un incidente, ma ne parliamo dopo. Adesso invece stavamo parlando di centri estivi, questi centri estivi che costano moltissimo, però c'è qualcuno che lamenta, diciamo così, la qualità, no?
16: La sicurezza, io direi.
13: Sì, spesso
16: anche,
13: ci sono dei ragazzini a controllare altri ragazzini, e questo esatto, è il discorso. Michela, ciao, buongiorno.
17: Sì, buongiorno, ciao. Allora, ehi, io chiamo ciao. Allora, io chiamo, in realtà non chiamo per lamentarmi, chiamo per l'esperienza, in quanto due figlie, tutte e due hanno fatto, una, la più grande, fece l'aiuto animatrice, ora ho la più piccola che fa l'aiuto animatrice, okay, lei ha 14 anni,
13: sì,
17: e fa l'aiuto animatrice, quindi è vero che ci sono ragazzini dai 14 ai 17 anni che fanno animatrice, aiuto animatrici, ma è anche vero che ci sono però come supervisione ragazzi più grandi dai 18 ai 20, sono sempre ragazzi.
13: Allora sì, però, 18 anni, sì, allora va bene.
17: Ma però diciamo che c'è la supervisione dei ragazzi un po' più grandi, quindi sì, sono tanti fra ragazzi un po' più grandi e ragazzini, ma tutti insieme guardano poi tutti questi bambini, insomma.
13: Ma per carità, ma magari saranno anche responsabili, però ecco, mettiti nei panni di un genitore, no? Che tra l'altro paga,
17: guarda,
13: anche delle cifre importanti.
17: Poi, sì, però guarda, per esperienza ti posso dire, io ho due figlie, la più piccola, io se dovessi dare un bambino piccolo in mano alla più grande che ne ha ora 17, beh, io sono sicura con quella dei 14, ti posso assicurare,
13: sì,
17: che quelli,
13: sì,
17: i ragazzini di 14 seguono alla lettera tutto ciò che gli viene indicato.
15: Sì, Michela, ma perché tu conosci tua figlia, sai com'è un genitore,
17: sì,
15: che non conosce,
17: sì,
15: quei ragazzi, che lascia,
17: sì,
15: il proprio bambino, è ovvio che abbia dei dubbi, no? Soprattutto,
17: sì,
15: se nel centro estivo c'è una piscina.
13: La piscinetta, ragazzi, la piscinetta.
15: No, la piscinona, lascia stare.
17: C'è la piscinetta. La piscinetta.
16: Sì. Vabbè, comunque abbiamo capito che tu lasceresti tuo figlio di 8 anni, mette 6 anni, a una ragazzina di 14 anni e ti fideresti, giusto?
17: Sì, c'è la supervisione, ovviamente,
16: no.
17: Vedo anche la supervisione, di altri ragazzi più grandi,
16: 19enne.
17: Sì.
16: Ha messo in banca
13: il più anziano, ragazzi, ce n'ha 19 e mezzo. È così. Ma capisco. Come mai ci sono questi ragazzi molto giovani a controllare? Forse perché sì. prendono poco, o meglio, gli danno meno, gli danno poco. La butto lì, la butto lì. Sentiamo che ci racconta Gabriele. Buongiorno, Gabriele.
7: Buongiorno a tutti, buongiorno.
13: Gabriele, allora che ci dici tu?
15: No, è l'animatore di mio figlio.
13: Gabriele,
15: sicuro.
7: No, impossibile.
13: Però hai un passato da animatore, Gabriele?
7: Sì, diciamo ho fatto l'animatore per solamente una stagione, però è stata una bella esperienza, È stata una bella esperienza, però diciamo che avevo questo parchetto vicino casa, avevo finito scuola. E ho detto provo ad andare a sentire se serve una mano a fare l'animatore eccetera. Sono andato lì e senza curriculum, senza esperienza, senza niente mi hanno detto vieni.
13: Senza curriculum, senza esperienza, sottolineiamo. E comunque subito vieni,
7: era in pratica dal lunedì al venerdì, dalle 8 del mattino fino alle 2 del pomeriggio, e quindi fino all'ora di pranzo facevi pranzare i bambini, e dopodiché poi finivi il turno. Chiaramente c'era sempre un capo animatore, due capi animatori.
13: Di quanti anni?
7: No, erano grandi, intorno ai 40-45.
13: Quindi allora aspetta, era strutturato, due capi animatori grandi, poi quanti bambini da guardare invece?
7: I bambini erano almeno una trentina.
13: Una trentina? E quindi c'erano i due e poi quanti come te?
7: E c'erano altri due miei amici, perché ho portato altri due miei amici,
13: 4 per guardarne 30.
16: 20 per uno, no, 15 5. Per uno li devono guardare, 15
7: sì,
16: per uno.
7: Sì, esatto, sì, esatto.
16: I quarantenni ovviamente facevano affari loro.
7: No, allora, devo essere onesto, i quarantenni davano un'occhiata, gestivano le cose più importanti.
16: Che sarebbero i bambini.
13: Certo, scrollavano col cellulare.
7: Chiaramente le attività calcetto, tennis, queste cose qui gliele facevamo fare noi, perché eravamo più giovani, eravamo da svezzare, ecco qua.
13: Quanto ti pagavano, Gabriele, per fare questo lavoro?
7: Una miseria, diciamo, 50 euro a settimana.
13: A settimana?
7: Ecco. Perché era una sorta di cooperativa, la risposta era no, perché siamo una cooperativa, noi non lucriamo su... E poi però ogni settimana i genitori lasciavano la quota per il centro estivo.
16: E quant'era la quota, lo sai?
7: Allora, la quota non mi ricordo, perché sono passati un po'
16: grosso
7: di anni.
16: Modo, no, diciamo.
15: Sincero,
16: grosso
15: 150 modo, penso, a settimana più o meno, forse.
7: Forse no, perché era più o meno 8 anni fa, quindi meno. Penso meno.
13: Forse
7: meno,
13: un po' meno, adesso ha aumentato un po' tutto, ecco.
15: Sì. Comunque la mia giornata era iniziata male, sta continuando peggio, grazie per rassicurarmi, veramente. Possiamo chiudere anche questo argomento?
13: Molto bene, molto bene. No, vabbè, però ecco, insomma, quelle lamentele parlare, che dicevano però, alcuni... No, ma ne dobbiamo parlare.
15: Ma giustissimo, ecco, certo, non c'hai figli, certo che è giusto parlarne.
12: Spesa senza stress. Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click. Radio Globo
18: Traffic News. Animatori, centri estivi, ma mi spiegate al primo di luglio come cazzo fa se c'è ancora tutto sto traffico a prima mattina? Ma non va via la gente!
13: No, ma adesso Giovanni ci dà tutte le situazioni della viabilità, tranquillo, non ti preoccupare, adesso è tutto libero, vai, sentiamo un po'.
16: Tranquillissimi. Incidente sulla diramazione Roma Nord tra Castelnuovo di Porto e il raccordo verso il raccordo. Poi in carreggiata interna del Gra si rallenta tra Casilina e Appia, il tratto urbano della Roma L'Aquila code tra il raccordo e l'uscita per la tangenziale verso la tangenziale, dove si rallenta dalla Salaria a Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico e tra San Lorenzo e Castrense verso San Giovanni. Si rallenta come sempre sulla Flaminia, sull'Appia tra Ciampino e Capannelle e vi ricordo la Salaria, chiuso il tratto al chilometro 10+400. Ci troviamo all'altezza della motorizzazione, in entrambe le direzioni, i lavori di ripristino del cavalcavia. Il traffico è deviato sulle rampe complanari laterali, inevitabili le code, termine lavori previsto per il prossimo 18 luglio. Queste altre notizie a roma.luceverde.it.
10: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo.
19: Radio Globo è Live from Surf Expo.
10: Vivi tre giorni immersi nel festival Surf Style, più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio.
20: Dalle 19 alle 22.
10: Saremo in diretta dal Track Globo.
20: Nello spazio unico del castello di Santa Severa.
10: Per farti scoprire il mondo del surfing e non solo.
20: E non solo. Let's get the party started. Let's
10: go. Venerdì e sabato per tutta la notte.
20: La spiaggia si accende.
10: Con il Beach Party firmato Radio Globo.
19: All the hits. Live from Surf Expo.
10: Solo su.
20: Solo su.
10: Radio Globo.
20: Sponsored by Easy Parking.
21: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
22: Sì, facci sognare.
21: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
22: Sì, ma poi dove sei andato?
21: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
23: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
24: Radio Globo Promotion.
13: Nei prossimi giorni, facendo colazione con il Morning Show, avrete la possibilità di vincere dei fantastici premi appartenenti al catalogo di Fattoria Latte Sano di Roma. Come? Vi basterà stare attenti al muggito della mucca, chiamarci e riconoscere il rumore misterioso. Per parlare dell'importanza di questi rumori e della sua attività, qui con noi oggi abbiamo Mirko, proprietario e pasticcere del bar pasticceria Dolcemente a Fiumicino. Buongiorno.
25: Buongiorno a voi.
13: Mirko, quanto è importante il rumore nel tuo lavoro?
25: È importantissimo perché è l'emozione che la mattina ci fa ricordare quanto è bello il nostro lavoro, quindi dai piattini al macinino al cucchiaino, ed ecco, questo per noi è veramente importante.
13: Senti, che cosa cerca il cliente oggi?
25: Oggi il cliente è molto attento, cerca la qualità, cerca comunque un'emozione ed è molto più preparato rispetto a prima, quindi dobbiamo stare molto attenti soprattutto alle materie prime.
13: Ecco, sa riconoscere anche le materie prime, che come valorizzi, quanto sono importanti?
25: È la cosa più importante, è per questo che abbiamo scelto Fattoria Latte Sano, proprio perché comunque la filiera è molto più corta e la qualità è veramente estrema.
13: E qual è il prodotto che vi contraddistingue, il vostro, la punta di diamante?
25: La nostra punta di diamante sicuramente sono le colazioni, quindi i cornetti e tutto ciò che la mattina vi dà il buongiorno.
13: Perfetto, allora grazie Mirko.
25: Grazie a voi.
13: Ricordate, Fattoria Latte Sano, una scelta di qualità.
26: Wait for me, I'll be back.
27: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
28: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
29: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura!
2: Che bella pelle che hai!
3: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi,
4: solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
5: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33.
6: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
7: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
8: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
9: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio, con carta Essere Déco, basso olio extravergine di oliva, 1 litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
10: The Morning Show,
11: sponsored by
12: Supermercati MA. La convenienza abita qua.
13: Ehi, hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
14: Solo le migliori in FM.
15: E sul canale 91 del digitale terrestre.
16: Globo TV.
17: È il Morning Show di Radio Globo che può ripartire per altri 120.

0: Quanto sarà?
1: Siete una radio fantastica, siamo una famiglia bellissima e chi vi critica è solo perché non riesce a raggiungere la vostra grandezza. Grande Radio Globo, complimenti.
2: Radio Globo, chi è più bella e buia? Se trucca. Radio Globo.
3: Sì, siamo truccatissimi stamattina, tra l'altro, adesso siamo anche in TV e quindi la mattina passiamo in sala trucco. Passiamo.
4: No, io oggi sono usciessa a pedali, guarda.
3: Ma no, ma come dopo 2 ore e mezzo di trucco sei ridotta così?
4: Hai capito,
3: no,
4: sì,
3: ci credo,
4: guarda.
3: Ci credo. E poi tra l'altro abbiamo anche gli stilisti che ci vestono.
4: Come no, quello sì, e ci comprano anche i vestiti,
3: come
4: gli
3: no?
4: Editori, sì sì.
3: Certo. Allora ragazzi, sono le 8:04, parlavamo di centri estivi, questi centri dove lasciate parcheggiati i vostri bambini perché non sapete dove metterli. Sì, c'è chi insomma, ecco, chi è fortunato se li può portare al lavoro.
4: Beato.
3: Sì, al lavoro, poi naturalmente tu devi lavorare, quindi non è che gli puoi stare dietro a tuo figlio e quindi lo butti su un divanetto con l'iPad tutto il giorno.
4: Certo.
3: Giusto, bravi.
4: E chiudi pure la porta.
3: Bravi, continuate a fare così. Oppure se no l'alternativa è il centro estivo dove pagate 4.000 euro a settimana se vi dice bene e dove ci sono 2 dodicenni a controllarli. Questo non tutti i centri estivi. Però
5: in alcuni sono anche 14 anni.
4: Sì, è vero.
6: Io mi fio nei mani di un ragazzino di 18-20 anni, soprattutto quelli di oggi, mi lascerei manco se loro pagano a me.
4: E però, come fai?
3: Allora, infatti, si deve organizzare.
4: Prego,
3: ha fatto licenziare o la moglie o lui, ha dato le dimissioni per rimanere a casa a controllare.
7: No, non è detto, mia figlia da qualche mese fa l'animatrice, i suoi colleghi hanno anche quell'età e ce ne sono veramente in gamba.
4: Sì, è vero, hai ragionissima, infatti sembra che stiamo passando un messaggio proprio totalizzante.
3: Spezziamo una lancia anche a favore, non tutti sono così.
4: Tutti.
3: Quasi tutti.
4: Quasi.
3: No, non è vero, scherzo. No,
5: scusa, al di là della bravura o no dell'animatore che c'ha 14 anni, se succede qualcosa, e noi ci auguriamo sempre che non succeda nulla, ovviamente, però a livello legale te la prendi col minorenne? Cioè chi è il responsabile lì davanti a tuo figlio o a questa gruppo di ragazzini?
3: Non è che possono prendere a lavorare delle persone, cioè il responsabile di
5: sarà il responsabile
3: struttura.
5: Della struttura,
3: certo,
5: che però in quel momento non era presente. Allora c'è un qualcosa che non quadra in questa organizzazione anche a livello legale?
3: Beh, chiaro.
5: Secondo me sì.
3: Chiaro. Fino a quando non succede nulla,
5: esatto.
3: Speriamo che non succeda nulla, poi verranno i nodi al pettine, che ti devo dire?
5: Certo, quello è il
3: speriamo
5: problema
3: però che non succeda nulla, ragazzi.
8: Ma che sta di questa? Io c'ho i nipoti con le suore, mi batteccano come vanno a mollo all'acqua.
3: Con le suore che fanno, non ho capito.
7: Batteccano.
4: Quando vanno a prendere l'acqua.
3: Ma l'acqua quale? Quella santa, quelle suore, quale? Boh, non lo so.
9: Vogliamo andare al succo del discorso, ragazzi. Il fatto è che l'introito è altissimo,
5: certo.
9: E pagano dei ragazzetti molto poco e si mettono in tasca un sacco di soldi. Poi che so bravi a 16, 17, 20 anni, non metto un dubbio. Stiamo sempre a mettere in mano una società, un'azienda che prende svariati soldi in mano a dei ragazzi. È quello che non va. Capito? Allora stanno dei ragazzi di mezzo, il budget deve essere più basso. Il budget è altissimo, io voglio vedere un po' da adulti là dietro, no?
3: Ma per questo stavamo sollevando il problema, no? Ne parlavamo proprio per questo, perché uno paga tantissimi soldi, si aspetta che ci sia un certo controllo, una certa qualità. Poi non vogliamo nemmeno passare il messaggio che i ragazzini non siano preparati,
5: no.
3: Anche se però abbiamo sentito e dobbiamo insomma sottolineare questa cosa, così come la telefonata che ci è arrivata prima, senza nessuna esperienza, mi hanno subito preso e mi hanno accolto per fare l'animatore in un centro estivo.
5: Ci sarà una differenza del senso di responsabilità di un 14enne in confronto a un 30enne? Ci sarà questo senso,
3: certo,
5: di responsabilità?
3: La maturità magari è diversa, no? Sicuramente.
10: Allora, sapete che succede? Che i genitori quando portano i figli a scuola devono rompere le scatole perché gli insegnanti sono pochi, perché si lamentano sempre sulle bidelle, su qualsiasi cosa. Poi pur di sbolognarli durante l'estate, li mandano con ragazzini di 14 anni, come dicono, come sono sentite, 18 anni, e lì va bene tutto. Sono genitori che sono sbagliati.
3: Genitori sbagliati, ragazzi. C'è un tema questo.
5: Sì, grosso tema.
6: Fatemi capire, quindi la gente paga fior fior dei soldi per lasciare i propri figli in mano ai 14 anni, ai 18 anni di oggi, poi? Mamma mia, ragazzi. E questi dei centri estivi ci straguadagnano e pagano due spicci sti ragazzini per lavorarci. Mamma mia, ma che è un'associazione, oh.
3: Abbiamo sentito gratuito di 50 euro a settimana. Questo vabbè, qualche anno fa, però.
7: Ma
3: eh,
7: non facciamo di tutta l'erba un fascio.
3: No.
0: Allora, facendo due calcoli, a matematica nell'opinione, 150 euro a ragazzino a settimana, e per 30 ragazzini sono 4.500 a settimana, per 4 settimane sono 18.000 euro. Io dico, levati i stipendi e poi esagerare, compresi i contributi, facciamo 8.000 euro, compreso tutto, compresi anche gli 800 euro che prendono qui i ragazzi che vanno a fare aiuto animatori, andarti 10.000, visto che è un'associazione senza scopo di lucro, che fine fanno?
3: Che fine fanno?
5: C'è anche i costi della struttura,
3: Beh, adesso, sì, cioè, comunque sia, c'è anche, un una grande, c'è anche una grande responsabilità stare dietro dei bambini. Se lo fai, come va fatto?
11: Io a mio figlio di 11 anni ho detto se vuole andare al centro estivo, mi ha detto, ma mo che è finita la scuola e posso dormire, deve alzare presto uguale, mannassera.
3: Ma non ho capito, ad andarci come animatore o andarci perché undicenne e quindi andare al centro estivo a rimanere lì parcheggiato?
4: Andare al centro estivo, presumo. 11 anni non puoi fare l'aiuto animatore, no, come? Ti prego.
3: Oh, fermi tutti, perché Bannacci ha detto che basta con tutti questi mesi di vacanza i bambini. Oh. Vabbè, 14 anni sei bambino. Comunque i ragazzini a 14 anni devono andare a lavorare.
7: Beh, vabbè, 14 ok, ma 11 è ancora prestino.
5: Come 14 ok?
7: 14 ok.
4: Ah dai.
3: A 14 li vogliamo sulle impalcature dei palazzi intonacare.
7: Scusa, no, quelli che devono interrompere il turno perché non si può lavorare dalle 14 alle 16. Chi li copre?
5: Ha ragione.
7: Il ragazzino di 11 anni.
3: A 14 anni, ragazzi, sopportano bene il caldo, quindi li metti a fare l'asfalto. Secondo me è una buona idea, a tappare le buche.
5: Sono pure più bassi e più altezza asfalto.
3: Non sentano niente quelli poi.
7: Il cappellino col ventilatore e via.
3: Ragazzi, ieri faceva 40 gradi, c'era mio figlio con un amichetto che andavano in bicicletta a 180 all'ora, ragazzi. Cioè, non sentiva niente.
4: Non mi interessa niente.
3: Io ho detto, questo comando a lavorare io, ma perché, scusa? Ci posso guadagnare qualcosa? Non ho capito.
4: Ma te ne posso dire un'altra? Ci hanno dato le magliette del centro estivo, che sono dei praticamente degli scatoloni di cartone ritagliati, cioè chiudono i pori, un caldo proprio pesantissime.
3: Chiudono i pori.
4: Lui, Tommasino, tranquillo, questi non sentono neanche il caldo, secondo me.
3: No, te l'ho detto, i bambini non sentono niente.
7: Ma dove c'è il blocco sulla salaria di cui parlava Giovanni prima? Sulla rampa c'è il fiume Massimo che continua il traffico.
3: Stamattina ho messo. Amore di babà, visto che non te stanchi mai, vieni un po' un attimo. E stamattina sono passato lì, c'erano quelli che stavano facendo la riunione, no? Il briefing precantiere. Ho detto, posso lasciare? Ha detto sì, che ci manca uno, vai. Siete su Radio Globo, c'è il Morning Show.

0: ok. Un altro tema, ragazzi, il lavoro a 15 anni, 14 anni. D'altronde Vannacci lo sta promuovendo, lo sta proponendo. Dice che questi mesi di vacanza estivi sono troppi per i ragazzi e quindi magari possono andare a fare qualche esperienza lavorativa.
1: Ma io a 15 anni già lavoravo, facevo il grassarolo, mi incollavo le bacinelle piene di scarti di macelleria. Mamma mia.
0: Il grassarolo, ragazzi. La prima volta che sento. Beh sì, il grasso animale, no? Gli scarti della macelleria.
2: E che ci faceva poi?
0: Che ne so, io li buttava, non lo so, non ho idea. No, secondo me riciclano anche quello, ci faranno qualcosa di...
2: Qualcosa di unto.
0: Sì, sicuramente qualcosa di unto.
3: Io ho cominciato davvero a 15 anni a lavorare in cantiere, adesso ce n'ho quasi 60, quindi è stata dura, però mi sono fortificato.
0: Mamma ragazzi, a 5 anni ha cominciato questo?
2: 15.
0: Ah, ho capito, 5 anni.
2: Ma in cantiere.
0: 8 e 16 minuti è l'ora delle offerte di Romana Auto.
4: Vieni, vedi, guidi.

0: Buongiorno, ciao.
1: Buongiorno, simpaticissimi, grazie per la telefonata, insomma.
0: Ma figurati, un piacere.
1: Volevo intervenire su questo argomento del centro estivo.
0: Sì.
1: Allora, intanto sotto i 16 anni non si può lavorare legalmente.
0: Sì.
1: Quindi a livello contrattuale o lavorano in nero oppure non è proprio possibile.
2: Ma tu dici in quell'ambito stai dicendo?
1: Ma in tutti gli anni, tutti
3: gli
1: ambiti.
3: Sì, in generale 16 anni devono avere 10 anni comunque di scuola dell'obbligo. Mm.
1: Devono avere almeno 16 anni. Questo
0: sì,
1: è chiaro
0: che stiamo parlando di un lavoro per modo di... Cioè, nel senso che sì, è un lavoro, però un lavoro estivo, è un lavoro temporaneo.
1: Sì, ugualmente, a livello legale non possono essere contrattualizzati.
0: No, hai ragione.
1: Non hanno neanche la copertura assicurativa, fermo restando che possono partecipare, diciamo, all'attività senza essere pagati come stage, come apprendistato, come qualsiasi altra forma. Ma questo non significa che i ragazzini possono essere lasciati a quelli che non hanno 16 anni almeno.
3: Esatto.
1: È proprio un problema serio.
0: Ok, però tornando al centro estivo, in linea generale invece tu saresti favorevole a far lavorare i ragazzini a 14 anni, per esempio nel periodo estivo, almeno quello che insomma stanno proponendo?
1: Assolutamente sì, io anche a 12 li manderei a lavorare, mia figlia sarebbe in grado di fare cose, ne fa. Però un conto è che lo faccio dentro casa mia.
0: Tipo, che cosa vorresti fare a tua figlia di 12 anni?
1: La cameriera.
0: Al ristorante.
1: Per esempio. Bar, qualsiasi cosa, ma questo è formativo.
4: Okay. Sì, però, un'attività formativa, però certo, non retribuita, un'esperienza come se fosse un lavoro.
1: Sì, anche perché a mio avviso oggi i ragazzi non sanno fare niente. Quindi il ragazzo di prima che ha detto mi davano 50 euro a settimana, ma io non gli darei manco quello, perché se non impari a fare qualcosa, cosa offri al sociale?
4: Sì, però...
1: Un tempo si andava a bottega.
0: Intanto ti sto offrendo il tempo e ti sto offrendo, ti sto offrendo anche una responsabilità, perché mi assumo una responsabilità.
1: È quello il punto è quello, la responsabilità. Se non sai fare il lavoro, anche se hai 20 anni, io non te la posso lasciare, devi prima impararlo.
0: Esiste l'apprendista, anche nel mondo del lavoro esiste l'apprendista.
3: Che va inquadrato economicamente, però. Non può essere non dai soldi, perché comunque del tempo lo sto dando per un lavoro, per carità, mi stai insegnando un lavoro, ma ti sto dando anch'io qualcosa. Quindi
1: io la vedo in modo diverso, io vedo che il lavoro, il tempo me lo dai tu che mi insegni il lavoro.
4: Ma 12 anni cameriera, ragazzi, facciamo non
1: così.
4: Si può sentire.
1: Sono un po' antica di questo.
0: Quella tua figlia di 12 anni che diceva prima, io c'ho da libera una cantina, se me la mandi almeno. Le insegno io come si fa, però tranquilla, tu mandamela.
2: Tutto apprendistato non retribuito,
0: è uno stage.
3: Ecco perché l'Italia fa così.
1: Mi posso fare una domanda? Ma il tirocinante del laureato magistrale in psicologia, ma che prende un soldo?
3: È sbagliato.
0: Infatti sì.
1: Perché
3: ma come no?
0: A parte che lo prenda.
3: Ma l'Italia va avanti con la gente che non viene pagata.
1: No, non lo prende, il tirocinante di psicologia non lo prende.
0: Ragazzi, lo stage non retribuito, lascia fare quello che poi insomma si fa, però in teoria ci dovrebbe essere una retribuzione.
4: Ragazzi, è il dopo che dovrebbe essere assicurato, soltanto che dopo l'apprendistato questi ragazzi vanno a lavorare e comunque gli offrono sempre delle cifre ridicole, si va avanti così fino ai 32 anni.
1: Esatto, il problema è esattamente questo, è che poi dopo continui a fare l'apprendista anche se in teoria le cose le sai fare.
0: Brava. Comunque Claudia, lascia in redazione il numero di tua figlia che tu fa qua la cantina, davvero. Io.
5: Morning Show, sei nel Morning Show di Radio Globo.
6: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
5: e vinci premi di Fattoria Artesano.
1: Anche se in teoria le cose le sai fare.
0: Brava. Comunque Claudia, lascia in redazione il numero di tua figlia che tu fa qua la cantina, davvero. Io.
5: Morning Show, sei nel Morning Show di Radio Globo.

0: fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Wait for me. I'll be back.
2: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
3: Sì, facci sognare.
2: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
3: Sì, ma poi dove sei andato?
2: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
4: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
5: Torna l'uno più uno da Pewex. Fino al 9 luglio prendi 2 e paghi 1. Gocciole classiche 500 grammi, 2 confezioni a 3,29 euro. Riso scotti oro insalate 1 kg, 2 confezioni a 3,59 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
6: Grano Salis.
7: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
6: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a 2 passi dal Gra.
7: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
6: Grano Salis, il gusto che emoziona.
7: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
8: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
9: Ave Cetus.
10: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
11: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
12: E te lo voglio di.
13: Cosa?
12: E te lo voglio di.
13: Che cosa?
12: Senti un po'.
14: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
15: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
16: The Morning Show.
17: Sponsored by
18: Supermercati MA. La convenienza abita qua.
19: Ehi, hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati. Amici tutti i giorni.
20: Trump, Xi Jinping, l'Iran, il Venezuela, Israele, Gaza, Russia, Ucraina, petrolio, il mondo, Taiwan, che si muove a velocità della luce.
21: Velocità della luce.
22: Posso finire?
23: The Morning Show on Radio Globo.
24: Trump, che oggi non se la passa proprio benissimo, diciamo, la notizia l'abbiamo data questa mattina. Sono le 8:25, allora il discorso lavorare a 14 anni, fare un lavoretto appassiona molto, devo dire la verità, appassiona molto. E poi naturalmente ci sono le varie fazioni, quelli che dicono no, non deve essere retribuito, devi soffrire.
25: Schiatta!
24: Schiatta! E poi invece ci sono quelli che dicono ma perché? Magari un rimborsino potrebbe anche essere incoraggiante, no? Ti introduco nel mondo del lavoro, è vero che devi apprendere, è vero, però potrebbe essere gratificante, perché devo partire con l'idea che mi sfruttano già a 14 anni.
26: Vabbè, mi sfruttano,
24: ma
26: dai,
24: come
26: un
24: no,
26: pochino di lavoro così, ma lavoro a 14 anni si farà magari di un babysitter, una babysitter.
24: Ho capito, sempre un lavoro.
26: Un paio d'ore, sì, poi magari ti do 10 euro e ti compri il gelato.
24: Certo, ma intanto però dammeli quei pochi euro che mi vuoi dare.
25: È educativo anche sul senso del guadagno del 14enne, che quando si mette in tasca 10 euro, poi per tirare fuori quei 3 euro che si è guadagnato lavorando, comincia a dare un valore.

0: valore al denaro.
1: No, assolutamente.
2: A 14 anni a lavorare come ci facevano noi dopo scuola, a lavorare. Non mi piace, io ho detto preparate il prossimo anno, appena finisce scuola trovo un lavoretto. Quindi.
1: E il figlio c'ha 5 anni e mezzo, eh?
3: Sì, sì. Però vi do una dritta, non gliela mettete come una minaccia, siccome effettivamente sono esperienze costruttive, sì, fategliele sì. prendere come tale, si dice, ah, mo te tocca andare al lavoro. No, sai che bello, ho avuto un'idea, fai una cosa, impari questo, sennò gli piglia male subito.
4: Sì. Io ho cominciato a 16, facevo il fabbro, mi incollavo le serande, porte blindate, bucio de culo così. Poi io fare i ragazzini di oggi, vedi come piangono.
1: 16 anni, dai, vai.
5: Lei ha 14 anni, bensì nel 79 andavo col capo aria, col furgoncino, insieme a altri 7-8 ragazzi, a vendere i prodotti per le case, i cerotti, i deodoranti per la casa, e spugnette, 14 anni c'avevo, ragazzi.
1: Madonna, il lavoro che ormai proprio non esiste più,
0: porta a porta.
6: Ma ancora ne avete attaccata questa, ma che cazzo sta di?
1: Abbiamo sentito prima, adesso non mi ricordo il nome, vabbè, Claudia, va bene. Insomma, Claudia ha ricevuto, diciamo così, qualche messaggio.
7: Ma regà, fermate questa che sta a parlare adesso in live, vi prego.
1: Sì, insomma, tutti.
8: Ma questa è una gran cazzata, come quello l'avvocato che deve fare un anno nello studio gratis, ma si è laureato, ma sta iniziando il lavoro, ma pagalo, come tutti gli altri lavori. Quando inizi, ovviamente, la prima esperienza, non te danno 10.000 euro al mese, te danno 700, ma paghi comunque, non che è gratis per un anno. Dopo anni di laurea nella magistratura, quello che sia, gratis. Queste sono le ereditate dagli anni nell'Italia, vedi?
1: Bene, poi.
9: Niente, quando ho 15 anni che faccio qualche lavoretto estivo. Adesso ce n'ho 26 e vi giuro che ogni anno, ogni estate, penso sempre che me ne voglio andare dall'Italia. Questa mentalità.
1: Vabbè, sfiduciato, naturalmente, certo. Perché vede, insomma.
10: Potrebbe pure raccontare.
3: Faccio una denuncia anche io a 14 anni ho fatto la mia prima serata al Miraggio a Fregene e Massimo Vari si è scordato di fare l'agibilità Empals, ecco, volevo dirlo. Se manca, c'è un buco, è colpa sua.
1: Sai perché mi sono dimenticato? Perché Giovanni quella volta mi disse, ma che te frega, tanto mica c'è becca.
0: No, no, infatti. E poi non ho capito. Hai fatto la serata? Stiamo parlando di lavoro, eh?
3: Sì,
0: abbi rispetto per chi lavora.
1: Ma quel matrimonio che hai fatto l'altra settimana a Nero, invece. Qui le fatture, dove stanno?
11: Poi siamo noi giovani che c'è ma voglia di lavorare. Mannatevi una

0: Styles.
1: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
0: Lasciatemelo dire, con un pantaloncino inguardabile, una cosa indegna proprio, una cosa vergognosa, uno schifo.
2: Vabbè, la cravatta.
0: Un po' come l'arbitro.
3: L'arbitro donna,
0: un po' come una cosa indegna,
2: impresentabile.
0: No, vabbè, quel pantaloncino da maratoneta,
3: mamma
0: ragazzi, brutto forte. Tra l'altro ci fa anche i concerti con quel pantaloncino e tra l'altro l'ultimo concerto stramazzato al suolo per il caldo.
2: Sì, sì, così pare. Comunque cravatta e calzoncino da jogging. Male. Vabbè, comunque sono
0: male.
2: Gusti,
0: e a noi Harry Styles piace. Quindi figuriamoci, insomma. Sì, dopo sto pantaloncino effettivamente. L'avevo promesso prima di sentire Harry Styles, lo facciamo adesso, ecco, così per quei ragazzi che sono al centro estivo e che dovrebbero guardare i bambini, non scrollate, ecco. Non scrollate col cellulare, ci pensiamo noi, scrolliamo noi, sentiamo un po' che c'è di viralissimo questa settimana.
1: Viralissimo, il meglio e il peggio della rete, selezionato per voi su Radio Globo. Oggi in Viralissimo:
4: come curare la puntura di medusa.
5: Ciao cucciolissimi, oggi andiamo ad affrontare il tema puntura di medusa. L'urinata sulla puntura di medusa non serve, e lo sappiamo. Non damo retta a Mariuccio, il bagnino di Torvaglianica, che ci diceva pisciace sopra che te passa, perché non è vero. Se ve fate pisci addosso è perché vi piace. Nessuno vi giudica. Per la curazio, farmacia. Per la ricreazio, cold and shower.
1: Viralissimo.
4: Vox Populi, i consigli per combattere il caldo.
6: Mangiare poco, bere, non fare l'amore soprattutto. Io non la faccio più perché ormai è finita. Però è pericoloso.
1: Viralissimo.
4: Umiliato dal telecronista mentre guardi i mondiali spaparanzato sul divano.
7: Ma che capolavoro! Ha segnato il fenomeno di 19 anni che è già milionario e ha sistemato tutta la famiglia. A differenza tua, pezzo di un fallito, che a 30 anni sei ancora buttato sul divano di tua madre senza un euro, senza un futuro, e a 19 anni non avevi manco perso la verginità. Lui è un dio del calcio.
1: Viralissimo.
4: Le previsioni del tempo per la prossima settimana.
8: Lunedì farà un caldo di merda, martedì un caldo infernale, mercoledì un caldo bestia, giovedì un caldo mortale, venerdì un caldo del cazzo e per il fine settimana la stessa cagata.
1: Viralissimo.
4: Attenzione, signor tassista, questa cliente forse sta tendendo una trappola.
9: Buongiorno.
10: Buongiorno.
9: Ma chi è il padre di uno dei miei bimbi?
10: Aia. Ibiza. Mykonos. Rodi, no, Las Vegas. La prego, non lo dica a mia moglie.
9: Cosa stai dicendo? Sono la maestra di suo figlio.
10: Ah, adesso ho capito. Ah, i bimbi, giusto. È vero. Io so dove metto.
1: Viralissimo su Radio Globo. Chiamalo 06 892 8996. Radio Globo. Radio Globo è
11: live from Surf Expo.
1: Vivi 3 giorni immersi nel festival Surf Style, più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio. Dalle 19 alle 22. Saremo in diretta dal Track Globo, nello spazio unico del castello di Santa Severa, per farti scoprire il mondo del surfing e non solo. Let's get the party started. Venerdì e sabato, per tutta la notte, la spiaggia si accende con il Beach Party firmato Radio Globo.
11: All the hits. Live from Surf Expo.
1: Solo su
11: Radio Globo.
1: Sponsored by Easy Parking.
12: Oh Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
13: Un disastro.
12: Ah, e le escursioni?
13: Abbiamo naufragato.
12: E tua moglie?
13: È scappata. Con uno del posto.
12: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
13: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
12: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Radio Globo Promotion.
0: Ed ora parliamo del nostro sponsor MA Supermercati. Finalmente è arrivato il nuovo punto vendita in zona Prima Porta. Prodotti freschi, qualità garantita e convenienza tutti i giorni. Scarica l'app e iscriviti al programma Fedeltà. Amici tutti i giorni. Ti aspettano promozioni personalizzate, buoni spesa, catalogo premi e tanti vantaggi esclusivi. Passa a trovarli in via di Valle Muricana 576 in zona Prima Porta e scopri tutto su MASupermercati.it.
11: Wait for me, I'll be back.
3: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online. Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
15: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
16: Fai leva sui miei desideri, eh?
15: Veramente faccio leva sull'IVA.
16: Leva sull'IVA?
15: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
16: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
15: Ce li leva?
16: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
15: Leva l'IVA.
16: E i pensieri.
15: Solo a luglio, solo da
17: Iperceramica.
18: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
19: Internet veloce!
18: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
20: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
21: Anche su un mezzo non tuo?
20: Sì.
21: E offre anche tutela legale.
20: Mi fai parlare?
21: E assistenza sanitaria e a casa.
20: Esatto, Moby, perché ACI
21: è il club sempre vicino a te.
20: Almeno la chiusura posso dirla io?
21: Ok, socia.
20: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
22: Dobbiamo parlare.
23: Lo sapevo.
22: Di questi continui alti e bassi.
23: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
22: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
24: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
25: No! Sì!
26: Brava!
25: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
26: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
25: Un appuntamento galante?
26: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
27: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
28: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
29: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a €5,99 e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a €2,39. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
30: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
31: Info e regolamento su radioglobo.it.
32: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice?

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Detersivo Biopresto 65 lavaggi, super prezzo 4,99 €. Ammorbidente felce azzurra Monamour 60 lavaggi, 2,59 €.
2: Mauris. The Morning Show.
3: Sponsored by
4: Supermercati M&A. La convenienza.
5: Ehi, hai sentito che M&A Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. M&A Supermercati, amici tutti i giorni.
6: Fai colazione con il Morning Show e vinci premi di
7: Fattoria Latte Sano.
8: È il momento della colazione, è arrivato il momento, forza! Il momento di dirci qual è il rumore misterioso di oggi che adesso vi faccio ascoltare. È giusto il tempo di dirvi che se riuscite a darci la risposta corretta, vi portate via uno dei premi a scelta del catalogo Fattoria Latte Sano Roma. Sentiamo il rumore!
9: Cioè, tu l'hai intuito?
8: Beh, sì, dai.
10: Ma lo possiamo...
8: Nella parte finale, ok? Me lo faccio risentire, però attenzione alla parte finale, la parte finale. La parte finale. La parte finale.
9: Beh, oddio.
8: La parte iniziale.
11: Esatto.
8: Io la parte finale, Vabbè, comunque, ragazzi, se avete la risposta, bene, altrimenti niente, niente premio del catalogo Fattoria Latte Sano, mi sembra ovvio. 0689 28996.
12: Hai capito di che rumore si tratta?
6: Chiama ora lo 06 8928 996
12: e prova a vincere un premio a scelta
6: dal catalogo di Fattoria Latte Sano
13: on Radio Globo.
14: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano, una scelta di qualità. La la la.

0: indovina il rumore misterioso e vinci premi di Fattoria Latte Sano.
1: Forza, indovinare per poter vincere uno dei premi del catalogo Fattoria Latte Sano, dove ricordiamoci ci sono anche premi importanti, TV, ma non solo, il forno a microonde, tanto per dirne un altro.
2: Vabbè, adesso perché vuoi dire qualche premio diverso dalla cantinetta vini, così perché non vuoi essere banale come ogni volta, però una cantinetta vini.
1: Ecco la banalità, doveva dire la banalità, l'ha detta ragazzi, oggi non la vogliono, non la prendono, c'è poco da fare, non
3: la perché
1: vogliono.
3: Sono finiti.
2: Ma
3: vanno a ruba.
1: Ma che non è vero, dice che ne hanno prese 4 e 6 sono tornate indietro.
2: No,
1: è incredibile. Allora andiamo, dai, sentiamo un po' se il concorrente di oggi mi riesce a dare la risposta esatta. Io c'ho proprio voglia di premiare, stamattina mi sono svegliato così, io ci provo con Giulia, però quello di oggi di rumore potrebbe essere anche scambiato per qualcos'altro, almeno la parte iniziale. Io ho detto concentratevi sulla parte finale. Allora Giulia, buongiorno.
4: Buongiorno
1: Giulia, che hai fatto? Che è successo, Giulia? Non puoi parlare?
4: Sì, sono in ufficio.
1: Ah, ho capito. Come mai il tuo capo ufficio non ti vuole far parlare alla radio? Come mai?
4: Ci mancherebbe.
1: Allora sbottona, ti dico io.
3: Deve fare la vaga. Ma di cose no. Tipo sì, gli imballi del 14, cose così da ufficio.
5: Ma matti poi.
4: Esatto.
1: Ma no, non ce l'ha nemmeno il capo. Secondo me è lei il capo ufficio. È tuo l'ufficio?
4: Ma magari.
1: No. Vabbè, comunque, cara Giulia, qua adesso con un pizzico di entusiasmo in più, dici qual è il rumore misterioso? Io te lo faccio riascoltare, ok? Così almeno ti togli ogni dubbio. Sentiamo, Mi sai dare la risposta?
4: È l'apertura di un succo.
1: L'apertura di un succo a che gusto?
4: Per preferenza direi pesca.
1: Pesca.
5: Brava. Facciamola parlare però, parla molto bene.
1: Ti piace?
5: Sì.
1: Ti stai eccitando, Giovanni?
5: No, beh, sono
1: un porco maledetto. Sei un maiale.
5: Non è vero assolutamente.
2: A voi vi basta una donna che sussurra qualsiasi cosa? Oh, falla parlare.
1: No, la cosa bella è che poi lo sta facendo solo perché c'hai placche a gola. Lei si è presa una freddata con l'aria condizionata, non è che lo sta facendo. Comunque sì, era un tappo, cara Giulia. Brava Giulia. Giulia, allora... il regalo lo avresti già scelto o ancora devi andare sulla
5: Che hai detto?
4: Ancora
1: non lo sa di che cosa.
2: Va bene. Misterioso.
1: Allora, mantenendo questo tono così, diciamo da coniglietta di Playboy.
3: Sì,
1: l'ho solo detto coniglietta di Playboy, non ho detto niente. Ci vuoi dire qual è l'unica radio che regala solo i migliori premi?
4: Radio Globo.
0: Un altro fantastico premio è stato regalato.
6: Domani mattina
0: torneremo a giocare.
6: Fai colazione con il Morning Show
0: e vinci premi di Fattoria Latte Sano.
7: Radio Globo.
8: Buon mercoledì dal Morning Show. Vi farete due risate con Massimo Flaminia Gabri e Giovanni. Vi farete due risate con Massimo Flaminia Gabri e Giovanni. E dai, dopo da Gianci.
7: The Morning Show on Radio Globo.
1: Che sozza, oh, che sozza, dico io.
3: Ma poverina.
1: Addirittura. Ma non lei. No, hai sentito però com'è?
5: Tanto brava.
1: Ma ammiccato quella Radio Globo. L'ha detto proprio così.
3: Flamini è gelosa perché non può cogliere la sottigliezza di una donna che bisbiglia.
1: Non
3: ha quel parametro.
1: Prova a bisbigliare anche tu. Prova
2: no,
1: a bisbigliare.
2: No,
5: non c'è bisbiglia.
2: Non ce la fa.
3: Può solo petulare lei, non può bisbigliare.
1: Lei anche quando bisbiglia comunque.
2: Non ve lo meritereste il mio sussurro.
1: No. Aspetta un po' che dicono.
9: Mamma mia, che voce questa, ragazzi. Fatela parlare, c'ha ragione Giovanni.
1: Vedi? Beh, sì.
9: Oh, mi lasciate il numero di sta Giulia. Con sta voce mi sveglio felice tutte le mattine.
1: Senti. Oh, qua hanno apprezzato. Io dico hanno apprezzato. Hanno apprezzato, peccato che era alla pesca. pesca e non era a un altro gusto.
3: No, no.
10: Il succo alla pesca.
2: Comunque hanno apprezzato perché ha detto due parole.
1: Ha detto due parole.
2: Perché se ne avesse dette di più vi sarebbe andata di traverso come me.
3: Mm. Beh, non è un dettaglio, due parole.
1: Due parole, basta. Infatti quella
3: ha detto tutto.
1: Questa cosa dovrebbe farti capire tante cose. Ne bastano due di parole.
3: Non ce la fa.
2: Maschilismo.
10: No. Oh, questa c'ha una voce, mamma mia sexy. Mamma mia, tanta roba, dico, oh, oddio mio.
1: Senti

0: ragazzi. Poi naturalmente ci saranno altre occasioni nel corso delle mattinate per voi, per vincere, lo sapete, per fare colazione con il Morning Show e per vincere i premi del catalogo Fattoria Latte Sano. Allora, c'è una cosa che sta facendo molto molto molto molto rumore.
1: Giulia, Giulia.
0: No,
1: sì,
0: non è Giulia.
2: No, lei ne fa poco di rumore, ma lo fa bene, insomma.
0: Vabbè, non se ne viene fuori così, io ve lo dico, se volete possiamo anche continuare. Se volete la richiamo,
1: sì,
0: la richiamo.
1: Sì,
2: è un'idea.
3: Ragazzi, con sta voce mi sono incastrato con la motopala.
0: Vabbè, come che la motopala? Che è la motopala davvero adesso? So la motocariola, ma motopala no.
1: Motopala.
4: Una pala meccanica. Ah, ma
2: sì, sì, una cosa, è un trattore.
0: Allora,
2: la pala caricatrice.
0: La motocariola, quella. Sì, sì, allora.
5: Scusa un attimo, ma Flaminia sta rosicando, non capisco.
0: Sì, vabbè, ma quello, insomma, le donne sono così, lo sai, certo. Appena senti un'altra. La possiamo richiamare? Non so se la stanno richiamando. Stanno richiamando? Allora, aspetta un attimo. Dopo diciamo la cosa che devo dire che fa molto rumore. Andiamo un attimo intanto.
1: Ruff, ruff, ruff.
0: No, no, no, metto. No, no, metto un'altra base, metto un'altra.
2: Oh, sì, sì.
0: Non risponde. Ma di morta.
2: Non risponde.
0: Ma non è possibile adesso. Ma chi ci lascia così?
2: Che è occupato.
0: Ma dico io, un'altra radio globo potrebbe anche dircelo.
2: Niente.
0: Non può fare questa cosa.
1: No,
4: niente.
1: Volevo propormi come suo manager.
0: No,
1: manager. Vabbè, visto il successo.
0: Niente, è andata. Ma dice che era un filtro, un uomo.
6: No. Traffic News. Arriva l'imperdibile 1 più 1 gratis. Uno lo paghi e uno te lo regaliamo noi. Fino al 7 maggio, birra Peroni non filtrata 50 cl, due bottiglie a 1,59 euro. E Cardor affogati assortiti 500 grammi, due confezioni a 4,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo,
0: Traffic News. Dice che in realtà si chiama Gianfranco, incredibile sta cosa. Giova, ci dai le notizie sul traffico, grazie.
2: Ancora l'incidente sulla derivazione Roma Nord tra Castelnuovo di Porto e Raccordo, ovviamente ci sono rallentamenti nella carreggiata interna del Raccordo, code tra la Casilina e l'Appia, code a tratti anche sull'esterna tra Prenestina e Tiburtina, tra Flaminia e Cassia bis e tra Selva Candida e Aurelia e ancora tra il bivio per la Roma Fiumicino e la via Pontina. Poi si rallenta sul tratto urbano della Roma L'Aquila, sulla tangenziale della Nomentana via Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico e anche tra Tiburtina e Castrense verso San Giovanni. Sulla Flaminia si rallenta da Labora via dei Due Ponti, sull'Appia da Ciampina via delle Capannelle, sulla Colombo tra via di Acilia e via di Malafede. Allora, sulla Salaria è ancora chiuso il tratto da ieri al chilometro 10.400, altezza motorizzazione civile in entrambe le direzioni per lavori di ripristino del cavalcavia. Traffico deviato sulle rampe complanari laterali. Termine dei lavori previsto per il 18 luglio. Tutte le notizie sul sito roma.luceverde.it.
3: Radio Globo. A Giulia rispondi, va a provare, stai a tirare. The Morning Show.

0: pubblicità continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da un chilo a 2,99 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza!
11: Tesoro, l'hai sentito?
12: Nah, se sta bene non chiama.
11: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
12: Proviamo a sentirlo?
11: Sì, dai.
12: Amore di mamma, come stai? Mangi?
13: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, area verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
14: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
2: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
3: The Morning Show.
4: Sponsored by
5: Supermercati M&A. La convenienza abita qua.
6: Ehi, hai sentito che M&A Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. M&A Supermercati. Amici tutti i giorni.
7: In FM
8: e sul canale 91 del digitale terrestre
7: Globo TV.
9: Al via di un'altra ora con il Morning Show di Radio Globo. Buongiorno, è mercoledì 1 luglio e questo è il Morning Show.
10: Good morning ladies and gentlemen, this

0: ritorniamo insieme per questa ultima ora con il Morning Show di Radio Globo. Bene, intanto un'altra informazione sul traffico che si aggiunge a quelle che abbiamo appena dato, ci arriva dagli ascoltatori che come sempre possono inviarle al 393 777 7172.
1: Sullo Ostiense c'è un incidente direzione Roma, è tutta bloccata lo Ostiense.
0: Ostiense tutta bloccata, quindi si aggiunge anche questo a quello che vi abbiamo appena dato. Sarà un amore, uno spasso oggi stare in mezzo al traffico con queste temperature. A quanto siamo arrivati? Vado a controllare.
2: Sto guardando proprio adesso, però nelle prossime ore, già tra le prossime 12-18 ore, si abbasserà sensibilmente. Però
3: dobbiamo vincere.
4: Non ci illudere come ieri.
2: No, ieri ve l'avevo detto.
0: Allora, adesso in questo momento me ne dà 29 e sono le 9 e un minuto, quindi non dico che è da uovo sul cofano dell'automobile, però ci siamo, manca poco.
4: Lo sarà.
0: Arriveremo a 36. Arriveremo, chissà. Poi quando vai a prendere la macchina, probabilmente le trovi anche suode le uova. Sì, se tu al mattino le lasci, no? Quando io vado a riprendere l'auto, nonostante uno mette, sai, le cose sopra al vetro per cercare di riparare, dentro c'è una temperatura di 180 gradi, minimo.
4: Però dell'uovo, che palle, visto e rivisto, cioè facciamo, non so, un
0: l'agacciatore,
4: un totano con del sedano rapa,
3: scusate,
4: un po' di originalità
3: ragazzi, scusate, ogni giorno facciamo portare il fornelletto a Fotia, a Padella, a Federica, ma facciamo diventare mette il gioco del pop goal con i nostri popcorn in macchina di Massimo Vari, fine.
0: Ah, detto pop goal, sì.
4: lo facciamo,
0: attenzione. Beh ragazzi, me la tirate allora dalle unghie. Sai che non era previsto in questo momento, però Stefano Fotia ha riportato il fornelletto con la padella antiaderente. Quindi questo sta a significare che oggi abbiamo disponibilità per fare il pop goal. Che partite ci sono, Giova? Me le sai dare? Così
2: allora,
0: almeno vediamo un attimo su che cosa.
2: Assolutamente sì. Per quanto riguarda le partite di oggi, c'è un interessantissimo Inghilterra-Congo alle 18, mentre alle 22 abbiamo un'altra bellissima Belgio-Senegal.
3: Molto interessante. Allora,
2: però l'Inghilterra è molto interessante, dobbiamo dire.
0: Ok, allora attenzione, dai, io sì, mi butterei allora a questo punto su un Inghilterra-Congo, hai detto, vero?
2: Sì, Inghilterra-Repubblica. Sì.
0: Allora dai, facciamo Inghilterra-Congo e tra un attimo organizziamo, mandiamo a sistemare la padella antiaderente, ragazzi.
4: E anche forza Congo.
0: Beh sì, questo lo decidiamo. Ci darà il pop goal, naturalmente, esatto. Non possiamo essere di parte. Una cosa, lo spiego per quelli che magari si sono persi le altre edizioni del pop goal. È molto semplice, abbiamo questo meccanismo, mettiamo due chicchi di popcorn, di mais, per fare il popcorn in una padella. Naturalmente quello che poppa prima è assegnato a una squadra, all'altra, quello che poppa prima vince la partita.
4: Sì, e aggiungo semplice. Anche ricordati che i tuoi figli dagli spogliatoi hanno visto uscire il Congo, ma non noi.
0: Esatto. Sì, è vero, questo è giusto così per rincarare la dose, per farvi prendere a male questa edizione dei mondiali. Molto bene
3: Massimo, devi dare le chiavi della macchina a Fotia, però, perché lo devi fare in macchina tua.
0: No, oggi in macchina, ragazzi, facciamo la porchetta, oggi stavo pensando questa cosa delle uova, Gabri ha detto cambiamo porchetta, ragazzi, potremmo fare la porchetta,
4: però poi ti saldaglio la macchina,
0: bene. Continuano ad arrivare altre segnalazioni per quanto riguarda il traffico. Sì, questa volta indovinate un po' da quale squadra da quale strada arriva?
2: Da Togliatti?
0: Togliatti, Giovanni, ma Togliatti è sempre così.
2: Io del cappellaccio.
0: Cappellaccio.
2: Allora ti dico qual è? Salaria.
0: No, Pontina.
5: Incidente fresco sulla Pontina, altezza, diciamo, prima di uscita pratica di mare, direzione Latina. Una fila incredibile, arriva quasi fino al raccordo. Buon viaggio a tutti.
0: Mancava la Pontina, ragazzi.
4: Piccola osservazione in quota psicologo: di 8.643.962 strade di Roma, quale ha detto Giovanni? Togliatti.
2: Certo.
0: Come mai? È vero, effettivamente c'era avrebbe potuto. E poi aspetta, tra l'altro, quando ha detto Togliatti, ha detto Togliatti a una certa ora. Non è che ha detto Togliatti a qualsiasi ora. L'ha detto. Dopo lo sentiamo.
4: E poi anche sussurrato culo. Così.
0: Comunque. A proposito di strade, ragazzi, ce n'è una che sta regalando emozioni. Si trova in zona Selva Candida. Sta girando il video di questo,
4: mamma mia,
0: di questo dosso che è leggermente veramente diciamo alto,
3: trampolinato.
4: Io quello lo chiamo rampa, non è
3: esatto,
4: un dosso, una rampa.
0: Sono quelle che usavano in Bo e Luke, ok?
4: Esatto, cioè, esatto.
0: È esattamente uno di quelli. Effettivamente sì, ricorda un po' Hazard. Allora c'è grande polemica intorno a questo dosso. Dicevo, siamo in zona selva candida, dicono che sia poco visibile, però
4: non è pitturato.
3: Sì,
0: no, aspetta, questo non era pitturato. Non so di quando è il video. Io ci sono passato questa mattina perché lì è in zona lì da me e ho detto voglio capire bene di che cosa si tratta, perché insomma se ne sta parlando. Allora vi posso dire che è segnalato, quindi è segnalato. In più addirittura ci sono i cartelli luminosi.
4: Ah vabbè,
0: luminosi.
3: Quindi stai dicendo che quegli automobilisti sono un po' rimbambiti, diciamo, dai.
0: Beh, allora lì in quel momento lì io non vedo dei cartelli. Ci sono i cartelli.
2: Sono diciamolo questo, sono dei rimbambiti, sì.
3: Sì, sono dei rimbambiti, sì.
0: Allora, guarda, ci sono anche i cartelli sui lati che in questo momento non sono illuminati, però ieri, cioè stamattina erano illuminati, ieri non erano illuminati, evidentemente.
4: Allora, si vede che hanno riaperto il cantiere, che magari era incompleto, perché quel dosso va almeno pitturato
0: di
4: giallo.
0: No, è pitturato, è bianco e giallo, quindi ci sono, e comunque in ogni caso lo stavano facendo qua, no? Però è segnalato, ragazzi, c'è scritto andate a 10 all'ora, ma che volete?
2: E poi andate piano.
0: Dai, porca miseria.
4: Però io credo che ci siano, a prescindere da come lo segnali, dei parametri, cioè un dosso del genere non ha ragione di essere per strada.
0: Io ci sono passato questa mattina, effettivamente è un po' rampa di lancio.
4: Porca miseria!
0: È rampa di lancio. È sicuramente, però è anche vero che un dosso è fatto per farti mandare piano, cioè non è che fanno un dosso così. Dice che facciamo oggi? Facciamo un dosso. Lo fanno proprio per far sì che le persone che frequentano quella strada debbano rallentare. È segnalato, è luminoso, ci sono le segnaletiche a terra, qua in questo caso lo stavano ancora per terminare, però le segnaletiche ci sono. Se passi a 30 all'ora, 100 all'ora, 50 all'ora, è normale che voli così, eh?
4: Non c'è comunque bisogno di simulare il turbo boost di kit di supercar.
0: Quello è vero, che l'abbiano fatto un pochino alto, vi posso garantire che lo è.
2: Mamma mia, però, quando fanno le cose perché fanno e quando ne fanno perché ne fanno, e che cavolo, l'hanno fatto, la gente rallenta e vedi che non decolla.
0: Quello è uno stradone lungo e tutto dritto, e lì ci si andava anche a fare qualche gara ragazzi, quindi insomma magari sai, quindi effettivamente, per carità, si poteva fare un po' più basso, si poteva fare, non lo so, questo non lo so.
2: Io l'avrei fatto più alto
0: addirittura.
2: Sì
4: allora,
2: no,
4: una muraglia.
2: Sì.
3: Beh, non ha tutti i torti Giovanni,
0: buttiamo anche
3: però,
0: i chiodi per terra allora.
2: Lo so, però, il casello messo.
3: Evidentemente facendolo più basso la gente comunque andava veloce perché non gli si sarebbe rotta neanche l'automobile, le sospensioni, quindi l'hanno fatto così.
0: Però ti dico una cosa, allora adesso il limite è 10, adesso se non vai effettivamente molto piano, sfondi la macchina. La macchina ce la lasci,
3: l'unico
0: quindi,
3: deterrente,
0: la macchina ce la lasci.
4: Comunque secondo me lo livellano, è troppo alto.
0: Andate a vedere le immagini, andatele a cercare, poi insomma sai, tanti dicono ma perché in zona da me non mettono i dossi, perché c'è gente che poi quando li mettono però si lamenta.
2: Non ne fai.
0: Troviamo una via di mezzo, insomma, ragazzi. Troviamo una via di mezzo. Che dicono?
6: Ma quale porchetta? Portate in macchina un bel pezzo di pizza bianca con mortazza.
0: Ah, pizza bianca con mortazza, che la ritroviamo calda poi a una certa ora.
4: Bella sudata.
0: Bella. Che bello.
7: È appena passato su quel dosso, mi hanno fermato i vigili e mi hanno fatto la multa per tentato decollo.
0: No, ragazzi, sì, veramente si rischia il decollo. Si rischia il decollo. Tra poco, invece, nella Morning Show di Radio Globo, ragazzi, occhi puntati sul Pop Goal. Ripetiamo, la partita attenzionata sarà Inghilterra-Congo. Vedremo che succede.

0: This is the morning show on Radio Globo.
1: Ma che sei un cretino? Pensavo ci fosse qualcuno.
2: Dico, dico io, ma che
3: lo sai
2: facendo?
3: Quando parte questa base preparo il violino.
4: Sì, è coreografia.
1: Ma quello non è un violino, quella è. Che cos'è? Non è un violino uno che gesticola in questo modo.
3: Quando tiri fuori l'asticella, metti il violino sotto il mento e poi inizia a suonare.
1: Ragazzi, adesso se potete collegatevi su Globo TV, canale 91 digitale terrestre, e vedete se la mimata di Gabri, insomma, somiglia a uno che sta suonando il violino o a uno che sta annegando. Cioè, è uguale.
3: Ma sono simili, sono simili.
1: Ma non c'entra niente uno che annega con uno che suona il violino. Vabbè, lasciamo perdere. Allora, dosso.
3: Vaglielo dire all'orchestra del Titanic.
1: dosso.
5: Comunque sui dossi dovrebbe esserci una regola, no, di misure. A volte ci sono, ma sono inesistenti. A volte te spaccano ammortizzatori, a volte te trovi su Marte e riscende. Non c'è una regola, una misura standard dove nella zona residenziale, zona più pericolosa. Cioè, non hanno delle misure da rispettare, fanno un po' come c***o gli pare, viva l'Italia.
1: No, sicuramente ci saranno delle direttive, io questo certo non lo so, però vi dico una cosa. Allora, questo dosso qui è effettivamente molto alto, lo sono andato a verificare proprio questa mattina, molto alto, sì. E anche molto lungo, veramente sembra una rampa di lancio, però è segnalato, è un dosso, deve fare quello, deve farti andare piano.
3: Allora, stiamo parlando di un'altezza di 4,68 metri.
1: No, no, sai qual è invece? Allora, c'è l'altro dosso, quello che mettono di plastica, non so se avete presente, sì. No?
6: Okay. Quello giallo e nero.
1: Quello giallo e nero che mettono di plastica, che dopo qualche anno si rompe da una parte e tu con le ruote cerchi di andare dalla parte in cui si è rotto.
3: Ma che si rompe, Massimo? C'è gente che di notte
1: li va a staccare.
3: I locals, sì, stufi di fare una strada tutti i giorni, prende addosso, si creano quelle due corsie, li scalzano, no, con un cricche.
1: No, no, sono imbecilli perché lo fanno solo su uno e quindi praticamente tu ti trovi con la macchina tutto da un lato. Ma, no, guarda, fatelo bene.
6: Guarda, ci sono le misure, bisogna vedere a che limite di velocità si è su quella strada. 50 km di velocità come limite, sì. L'altezza massima è di 3 cm con una larghezza di 60. A 40 km di velocità l'altezza è di 5 cm, larghezza 90. A 30 km di velocità l'altezza è di 7 cm, larghezza di almeno 120. Lì era 10, quindi presumo adesso non c'è la misura, ma sarà sui 8-9 cm di altezza.
1: Perché ci sono i lavori, poi non so se è rimasto a 10.
6: Se comunque è di 30, deve essere alto 7 cm e lungo almeno 120 cm.
1: Ragazzi, beh, è lungo, comunque è lungo, posso testimoniare.
3: Però sono più di 7 cm.
1: Sì, sì.
3: Evidente.
1: Sì, sì, quello sì.
7: Il vero video dovrebbero farlo sull'ignoranza dei romani, perché quel dosso nel video aveva sia i cartelli di limite 10 km orari, esatto, e sia il cartello che segnalava anche lavori in corso e un altro cartello ancora, se guardate bene, che segnala il dosso.
1: Sì, e poi c'è anche quello che segnala le strisce pedonali, che ancora qua nel video, magari che sta circolando, non ci sono perché ancora dovevano essere pitturate. Il cartello che segnala le strisce luminoso. Cioè, che altro devono fare? Devono mettere una persona là che fa: oh, vai piano!
6: No, quando passi là ti arriva uno squillo. Ti chiamano, dice: guarda, stai per prendere un dosso. Dai.
8: A parte l'altezza di quel dosso, che vedendo i video fa ridere, forse un po' meno rideranno gli automobilisti che sono volati via. Però io, più che mettere un dosso su quella via che sì, è trafficata, ma non quanto via Boccea, ecco, lì stanno morendo tantissime persone sulle strisce pedonali e io i dossi li metterei proprio su quel tratto di strada, non in una stradina interna.
1: Sì, però lì è un rettilineo molto lungo dove la gente andava molto veloce e mi dicono anche di qualche gara.
9: È vero che devi andare piano, devi rispettare i limiti di velocità, ma anche i dossi devono rispettare determinate altezze. Io sono sempre dell'idea che il dosso non serva assolutamente a niente, perché chi rispetta i limiti li rispetta anche senza dossi e chi non li rispetta ne rispetta nemmeno i dossi. La soluzione è il semaforo intelligente. Quando arrivi superiore alla media imposta, alla velocità imposta, scatta automaticamente il rosso. Se passi con il rosso, fotografia e multa a casa. E il comune incassa.
4: E chi lo paga?
1: Vabbè.
4: Cioè, un dosso quanto costa rispetto a un semaforo intelligente?
1: Non lo so. Però una cosa è certa, è vero che se però te ne freghi del dosso, è pure vero che distrugge la macchina. Lì la macchina, ragazzi, ci rimane.
3: Però pure se ti arrivano due piotti di multa, poi poi ci ripensi,
1: eh? Certo.
10: A parte che io nemmeno li segnalerei i dossi, devi andare piano e basta. Come l'autovelox, perché l'autovelox deve essere segnalato?
1: Insomma, ragazzi, ci sono delle leggi europee. Certo, è un tema, però insomma.
6: Sì. Con gli mobili no, magari.
1: Sappiamo che ce ne sono tanti che sono messi proprio in punti strategici per fare cassa, no? E questa è un'altra cosa.
6: Se
1: che...
6: fai piano, non gli fai far cassa.
1: Ci sono stati un sacco di ricorsi. Dai, ecco. Beh, perché ricorso.
3: Ma c'è anche una questione di sicurezza, perché comunque quando lo vedi all'ultimo tendi a inchiodare ed è pericoloso. Quindi lo devono segnalare prima per questo.
1: A tra poco col Pop Goal. The Morning Show torna

0: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Wait for me. I'll be back.
2: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
3: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
4: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali, fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
5: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Valfrutta, polpa gran cubetti, due confezioni, 3 per 400 grammi, 2,49 euro.
6: Supermercati Tim, i family agora, di risparmio, di qualità.
7: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con ITS Academy Lazio Digital scegli i percorsi più richiesti del mercato. Intelligenza artificiale, cyber security, cloud, data science, sviluppo software, game digital media e agentic AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital. Da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.
8: Mamma, io mi annoio!
9: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
10: Dentro la città, fuori dal mondo.
9: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
8: Mamma, io sono già in macchina!
9: Info e biglietti su luneurpark.it.
11: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
12: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
13: Scopri KGM da Magi Auto.
12: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
13: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
12: E affronti il traffico con un sorriso.
13: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
12: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
14: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
15: Un disastro!
14: Ah, e le escursioni?
15: Abbiamo naufragato!
14: E tua moglie?
15: È scappata! Con uno del posto!
14: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
15: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
14: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
16: The Morning Show,
17: sponsored by
18: Supermercati MA, la convenienza abita qua.
19: Ehi, hai sentito che MA Supermercati ha
14: l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
16: The Morning Show,
17: sponsored by Super-

0: The Morning Show on Radio Globo.
1: Questo è il Morning Show di Radio Globo. Allora, molto bella l'iniziativa, parlando di mondiali di calcio, che c'è stata durante il match Algeria-Giordania. Cioè, praticamente un certo punto sul grande schermo dello stadio è apparso un QR code. Vabbè, allora, sai, la gente incuriosita è andata a inquadrare il codice.
2: E gli ha scalato 200 euro dal conto.
1: Esatto, esatto. Gli ha fottuto 80 euro. No, in realtà, invece, era il comando per accendere la torcia del cellulare, quindi si è creato un gioco di luce, sembrerebbe molto molto molto bello.
2: Ma che figo, bello. Cioè c'è un QR code che può azionare la tua torcia del cellulare.
1: Esatto.
2: Mamma mia. Ma è geniale.
3: Sì, quindi sì. Sarà un QR code che potrà azionare anche qualche altra cosa nel tuo cellulare, veramente tipo l'app dell'internet banking.
2: Ho chiesto a ChatGPT un QR code per disinnescare Flaminia.
1: Ha detto sì, è che basta un QR code, ma me lo fa un QR code così per farlo. Ma non scherziamo proprio. Allora ragazzi, ci siamo, stiamo per andare. Il momento del pop goal finalmente ritorna qua nel Morning Show di Radio Globo. Con questo match che stiamo attenzionando, la partita di questa sera, Ghana contro l'Inghilterra.
2: No, il Congo,
1: no, il Congo,
2: sì,
1: Congo, scusatemi, Congo-Inghilterra. Questo è quello che insomma il menù offre. Poi c'è un'altra partita.
4: Alle, cioè, alle 21 ci sarebbe un bel José Senegal.
1: Sì.
4: Ma a noi ci interessa Inghilterra-Congo.
1: Inghilterra-Congo. Dai, facciamo. Allora, lo ripeto, molto velocemente. Adesso è già pronta la padella, ci stiamo per collegare. In questo momento il dottor Fotia, che poi tra l'altro è anche il giudice dell'incontro.
2: Sì. Ah sì?
1: Sì, sì, sì.
3: Pure.
1: Sì,
4: cioè, è anche notaio.
1: Sì, tra l'altro il mais si sta scaldando a bordo campo,
2: quindi anche chef.
1: Allora, due chicchi di mais in una padella, quella che poppa prima, naturalmente ha segnato una ogni squadra, vincerà la partita. Questo è il nostro metodo scientifico. Ci colleghiamo, ragazzi, attenzione, si apre, apriamo il collegamento, eccolo, ci siamo. In questo momento è inquadrato il terreno di gioco, che non è nient'altro che una padella da 28 centimetri.
3: Ragazzi, si sta muovendo terribilmente l'Inghilterra.
1: Ma no, è incredibile, non c'è stata nessuna reazione da parte del Congo.
4: È impercettibile
1: per il momento.
4: Congo.
1: Allora vediamo che cosa succede, sembra piuttosto statica la situazione. In questo momento i due chicchi sono lì,
3: il Congo
1: fermi.
3: Immobile, sì.
1: Mobili, immobili, immobili.
4: Si muove un po', eh?
3: L'Inghilterra si muove, ecco il Congo. Congo,
1: attenzione,
3: Congo.
1: Attenzione!
3: C'è si è mosso il Congo, eh?
4: Guizzo, guizzo. Attenzione! Vediamo.
1: C'è stata la poppata, ragazzi! L'Inghilterra! Secondo il nostro pop goal, il risultato lo porterà a casa l'Inghilterra.
3: Anche se sarebbe molto divertente se vincesse il Congo.
1: D'altronde le squadre africane stanno facendo molto bene. Però noi ci dobbiamo fidare di quello che dice il pop goal, che finora, ricordiamo, ha sbagliato tutto quello che poteva. No, non è vero, una l'abbiamo presa.
2: Beh, danno l'Inghilterra 1,28, il pareggio a 5, la vittoria del Congo a 13.
1: Ok. Ovvio. Bene, naturalmente. Vabbè. Adesso c'è anche il replay della poppata. Il chicco che poppa. Poppa pera. Va bene, quindi il risultato, ragazzi, ce lo abbiamo. L'Inghilterra trionferà per questo
4: 2-0.
1: Come 2-0?
4: Sì, 2-0.
1: Ma no, perché 2-0?
4: Perché
1: non c'è
4: 2-0?
1: Ma non c'è il risultato, non è possibile.
4: Io. No, ha fatti in pisci con i popcorn.
1: Ma non è vero. Poi tra l'altro qualcuno ci dice: ma scusate, il pareggio non è previsto. Beh, se poppano insieme è pareggio.
4: Sì. No, sì, ma non può essere previsto.
1: No, chiaro.
4: Perché c'è il passaggio,
1: chiaro.
4: O passa uno,
2: beh,
4: o l'altro.
2: Si parla della fine dei tempi
4: dei 90
2: regolamentari,
4: minuti.
2: Però vi dirò: ha poppato quindi l'Inghilterra? Punto sul Congo.
1: Sì, beh, anch'io, insomma. No, vabbè, questo è il risultato. Poi domani ci ritroveremo qui a verificare se effettivamente è andato o non è andato.
5: Allora, cioè, a Giovanni, ma tu preferisci vederti la partita dei mondiali che Temptation Island che c'è sta stasera?
1: Ci scontriamo contro Temptation Island stasera?
2: Quindi c'è Italia Temptation Island?
1: Porca sorza.
2: La partita del cuore.
1: Tu ci scherzi, le altre nazionali a giocare, noi a guardare Temptation Island, mamma mia.

0: ritrovare Eminem qua, insomma, ancora piuttosto bischella. Adesso è nonno, se ci pensate,
1: come, beh, sì,
0: come passa il tempo, come passa il tempo.
2: No,
1: rispetto a questa 26 anni, credo che è nonno,
0: passato qualche anno. Allora, a proposito di musica, a proposito di grandi eventi, beh, continua l'appostamento dei fan di Ultimo con il concerto a Tor Vergata. Ormai manca poco, c'è gente che è accampata lì ormai da un 15 anni probabilmente.
2: Stanno anche aumentando le tende.
0: Stanno
2: ora
0: aumentando.
2: Pare siano una settantina.
0: Sì, sì. Ah, tra l'altro mi si è stretto il cuore vedendo alcuni genitori che hanno dovuto accompagnare i propri figli. Sai quelli che vengono trascinati per forza a fare qualcosa, perché se no che fai? Mandi tuo figlio o lasci là da solo così?
2: Ma tu hai visto dei genitori che stanno in tenda con i figli per aspettare il concerto di Ultimo?
0: No, io ho visto un genitore che andava ad accompagnare la figlia con lo sguardo di uno che dice: che devo fare? Se no, che devo fare? Ditemi voi che devo fare.
2: Scusami Massimo, ma perché non ci abbiamo pensato prima? Lo mandavamo là anziché pagare il centro estivo?
0: È vero, da Ultimo, è vero.
2: È incredibile, perché non ci ho pensato?
0: Non sai lasciare, non sai dove lasciare tuo figlio? Non lo mandare al centro estivo.
1: Tenda.
0: Portalo alla tenda da campeggio a Tor Vergata ad aspettare il concerto di Ultimo.
1: No, ma finirà lo spazio? Quanti sono ormai lì accampati? No. Giorni e giorni
2: no, è
1: prima.
2: È grande, è grande. C'è un tendone sopra che ne può contenere un numero limitato, ovviamente, però già 70, pensa tu, sono tante.
0: Sì, sì, ma stanno aggiungendo anche servizi, c'è il bar, c'è una roba.
3: Beh, assolutamente, ieri c'è stato appunto il punto della situazione tra il questore, la prefettura e altro, quindi sul piano sicurezza, quindi è stato fatto questo tavolo condiviso con tutti coloro che le autorità che gestiranno l'evento. All'evento si attendono oltre 250.000 spettatori. I cancelli saranno aperti alle 7 del mattino. Sappiamo già che ci sono molti fan già che sono accampati. La metro sarà aperta H24, biglietto gratuito per il ritorno per i possessori del biglietto del concerto, navette gratuite in collegamento alla stazione Anagnina, circa 500 operatori sanitari, quindi un massiccio dispositivo di soccorso, anche un varco per le donne incinte. All'interno poi ci saranno 10 punti di primo soccorso, 20 ambulanze e almeno 50 operatori che saranno dedicati all'assistenza degli spettatori con disabilità.
2: Ma questa è una parte di quanto sposta questo ragazzo giovanissimo, un successo incredibile.
0: Bravo, sì, ah, grande
2: numeri
0: successo.
2: Importantissimi, ragazzi.
3: È il concerto più popolato, diciamo così, che ci sia mai stato in Italia.
1: Ma tant'è vero che
3: grande.
1: Uno degli spettatori, privatamente, lui mettendoci i soldi, si è organizzato, perché ovviamente questi arrivano lì con le tende e vanno in ordine di arrivo per poi per l'ingresso, si è organizzato a stampare dei bracciali ulteriori oltre a quelli ufficiali dell'ingresso, proprio per riuscire a regolamentare l'accesso di tutti questi.
2: Perché? Perché Antonio è il tedesco, ecco.
3: Perché è venuto dalla Germania.
1: No, perché sennò si creava un casino, perché ogni volta che arrivava qualcuno diceva: chi è l'ultimo?
2: No,
1: dove è l'ultimo?
0: L'ultimo. Comunque Antonio, ragazzi, intervistato da noi qua alla Morning Show, ma è intervistato un po' dappertutto, ragazzi, è diventato un personaggio, probabilmente più famoso di Ultimo ormai è diventato, è una vera e propria celebrità. Ricordiamo che c'è gente che è lì accampata, che si è presa le ferie proprio per andare a prendere il posto.
3: E tra l'altro stanno affittando anche i box a Tor Vergata e gli abitanti, perché c'è una doppia fazione, quelli a favore del concerto di Ultimo e quelli che si sono scassati un po' le palle di tutto questo casino lì a Tor Vergata.
4: Raga, guardate, io ho accompagnato mia figlia a vedere il concerto di Tiziano Ferro. Onde evitare che mi cascavano anche le da Ultimo, ho rivenduto il biglietto di Ultimo qualche giorno fa, perché non ho detto no, non si può fare.
0: Ma aspetta, per accompagnare tua figlia a vedere Ultimo, o sempre, o era per te invece? Dopo
1: no, per la figlia, per
0: dici?
2: Bastardata però, no, poveretta.
0: Gli ha venduto il biglietto.
2: No,
0: io.
2: Dai.
4: Comunque ragazzi, io ho dei vari comitati di quartiere e tanta gente si sta bene il biglietto di Ultimo, cioè pure a prezzi stracciati, cioè minimo ogni 3 o 4 al giorno vanno venne il biglietto. Strana sta cosa però.
0: Ma per probabilmente per la tutta l'organizzazione, cioè sarà molto complicato arrivare, forse per quello, non lo so.
3: Ma forse che sì, ci sono, cioè non è un concerto semplice, però anche in virtù di tutta la gente che arriverà. Ci sono i servizi, però magari qualcuno ci ha ripensato.
1: Per il caldo. Le persone del quartiere dovrebbero essere onorate di avere un artista così, non è l'ultimo arrivato.
0: Allora, se vogliamo fare così,
1: ce ne sono altri.
3: Immagino, ti vedo dalla faccia.
0: Che ne so, uno che disdice all'ultimo.
3: Dai, basta!
5: Comunque vi dico solo che Vasco Rossi della tournée 2026 ha venduto più di 3 milioni di biglietti. L'ultimo rimarrà sempre ultimo. Vasco rimarrà sempre Vasco.
0: Beh, ma che paragone sì, è? Sì, però voglio vedere l'ultimo concerto di Vasco.
6: Pensate che quando l'ultimo ha partecipato a Sanremo hanno fatto vincere Mamut.
0: No ragazzi,
1: lui ha rosicato un po'.
0: Lì sì, ma io sono sicuro che adesso parte e va a finire male. Guarda.
7: Ma la gente non c'ha proprio niente da fare, dico io. Ma proprio assolutamente zero.
0: Vabbè, come zero? Che c'entra? Questo è ultimo, che c'entra Renato Zero?
8: Ma pronto Radio Globo!
9: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono.
10: Chiama in diretta il morning show di Radio Globo 06 89 28 996, o Globo WhatsApp 393 777 7172. The morning show
11: su Radio Globo.
10: Radio Globo Meteo.
11: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano, una scelta di qualità.
10: Radio Globo Meteo.
12: Amici del morning show di Radio Globo, bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì stabile ben assolato su tutto il Lazio. Infatti i cieli saranno sereni e tersi per l'intera giornata. Il caldo ancora si farà sentire, con esso anche l'afa. Le temperature massime diurne toccheranno localmente i 35 gradi. Per quanto riguarda i venti, questi risulteranno moderati nel corso del pomeriggio sia nelle aree interne che sulle zone costiere. Tutti i dettagli come sempre sulla nuova app di Trebi Meteo.
10: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
13: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
15: Fai leva sui miei desideri, eh?
14: Veramente faccio leva sull'IVA.
15: Leva sull'IVA?
14: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
15: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
14: Ce li leva?
15: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
14: Leva l'IVA.
15: E i pensieri.
14: Solo a luglio, solo da
16: Iperceramica.
17: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
18: No, sì!
19: Brava!
18: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
19: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
18: Un appuntamento galante?
19: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
20: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
21: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
23: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
24: E te lo voglio di.
25: Cosa?
24: E te lo voglio di.
25: Che cosa?
24: Senti un po'.
26: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
27: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
1: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
2: Think Big. Become Big.
3: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
4: Info e regolamento su radioglobo.it.
5: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
6: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
7: The Morning Show,
25: sponsored by
28: Supermercati MA, la convenienza abita qua.
29: Ehi, hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
30: Every day from 6 to 10 a.m. The Morning Show.
31: Sorgi sole, parte l'avventura.

0: Radio Globo.
1: 9.43, gli ultimi minuti con il morning show di Radio Globo. Ho detto ultimi minuti.
2: Ah,
1: beh, niente, beh, è così, è così. Allora, c'è grande attesa per il

0: fare.
1: Veramente si è rotto qualcos'altro. Si è rotto qualcos'altro, perché tanti residenti, ecco, diciamo che stanno. Alcuni stanno accogliendo in maniera favorevole, anche perché c'è un po' di business. Poi altri invece si sono rotti qualcos'altro. Allora, a proposito di residenti che sono lì in zona Tor Vergata, c'è Mauro con noi. Mauro, vivi lì in zona?
2: Buongiorno a tutti quanti. Sì, sono nel consorzio di Torregaia, che è adiacente, praticamente è dietro il palco, a 100 metri c'ho il palco.
0: Quindi lo vedi dal terrazzo?
2: Lo sento molto bene e vedrò sicuramente le persone sugli spalti.
1: Ok.
3: Come sta andando?
2: Ma è figo, ragazzi, guardate che è veramente bello. Allora vi dico, io non sono un fan di Ultimo, lo sto scoprendo adesso. Quindi per me era una lagna totale, lo dico chiaramente. Mentre invece comunque mi sto, non dico appassionando, però sentendo anche le canzoni. Comunque è uno che non parla né di droga, né di cazzo di figa, né di sesso, né di armi, di niente rispetto a tutto quello che c'è in questo contesto, in questo momento. Alla fine sta creando un bel movimento. Anche durante le prove comunque è piacevole, alle 11 sera smette.
1: Sì, perché sta provando, quindi tu naturalmente stai sentendo le prove, no? Hai alla, visto che bevi lì, hai questa opportunità. No, ti volevo chiedere, c'è molto discutere su questa storia del business che stanno facendo i residenti, no? Ti risulta che, sai, si stanno affittando i box, il giardino di casa, tantissimi spazi, ti risulta?
2: Allora ragazzi, è sempre stato così, so che sulla Vermicino 2 o 3 stanno affittando, ma perché ci sono sui gruppi Facebook che affittano il parcheggio a 30 euro al giorno per tutto l'evento, ci sono, per l'amor del cielo, ma c'è sempre stato e ci sarà sempre, ma l'importante è che si crea un movimento comunque sano. Ieri sera quando lui ha finito le prove mi pare che fosse sceso in mezzo a loro, perché li sentivi urlare.
1: Sì, credo,
2: felicissimi, quindi guardate che è tutto positivo, bisogna sempre vedere il bicchiere mezzo pieno. L'anno scorso c'è stato qua il giubileo, 1 milione di persone, noi non ce ne siamo neanche accorti se non fosse stato per il brusio notturno, ma va bene.
0: Quindi sottolinei il garbo di questo ragazzo.
2: Ma sì, cavolo, se fossero tutti così giovani d'oggi, ragazzi, saremmo molto molto meglio.
4: È l'indotto economico della zona, perché ricordiamo che Mauro sta registrando durante le prove dei bootleg e poi vende dei CD non autorizzati.
1: Sì.
0: Ha detto va bene tutto.
1: Tra l'altro, in questo momento sta affittando anche lo spazio destinato alle scope. Ci ha messo due persone dentro che stanno dormendo.
2: Se volete, il giardino è un bellissimo posto, perché c'ho praticamente a livello condominiale la casetta dei rifiuti che è in cemento sopra. Volendo si possono mettere 2 o 3 persone.
1: Vedi?
2: Ma quanto potrei affittare? 100 euro? Dai, 100 euro se
1: stanno. Non lo so, però ci stanno facendo un po' di business. Quindi,
0: ammazza, che poraccio, ma punta in alto.
1: Cosa stanno facendo? Va bene, ciao Mauro, ciao.
5: Io gli ho detto a mia figlia, mettete fuori, vendete lo biglietto all'ultimo momento, ce fai il triplo. Non capisci? Vivi i bagarini.
0: Ecco, lo vedi quello furbo?
1: Viva i bagarini.
6: Pensa, c'è gente che sta là da 2 settimane che tende. Io ieri sera mi sono messo al giardino di casa dentro il consorzio di Torregaia, mo t'ho visto in diretta tutte le prove. Ma io dico così.
1: Sì, beh, ci sono le prove, quindi qualcuno, diciamo, che ha la possibilità, ecco, di essere in alto, magari riesce a sentire, ma anche a vedere qualcosa,
4: Vabbè, come fai a vederlo dal giardino di casa?
1: No, se sei in alto,
0: un balcone,
1: puoi vedere qualcosa.
7: Ragazzi, comunque vi posso dire una cosa, è figo. Io ce l'ho accanto a 100 metri in linea d'aria. E comunque ieri sera sentire questi ragazzi che dopo le prove lo osannavano, lo cercavano, erano tipo le 11 di sera. Comunque dai, ci sta, è figo, si crea tanto bel movimento, bravo a lui e via. Cioè, alla fine, comunque, lo posso dire, è il primo cantante che non parla di cazzo, di figa, di droga, di scopare, di armi. Okay. E dai, bravo.
1: Lui ha mandato il messaggio, vai.
8: Ciao Vermenticchio, te lo mesci un bel succo alla pesca.
1: È rimasta al succo alla pesca di questa
4: di Giulia,
1: mattina.
4: Di Giulia.
9: Ieri sera Ultimo alle 8 ha iniziato le prove e dall'orto di casa mia si sente benissimo. Mi godrò il concerto al fresco sulla mia sdraia in giardino. Ma chi ve se fila?
1: Ecco qua. Mauro!
10: Eccomi, buongiorno a tutti.
1: Ma è un altro Mauro questo,
3: sì,
1: però. No, perché è il raduno dei Mauri. Allora, questo è l'ultimo, però.
3: Eccoci.
0: È l'ultimo.
1: Mauro, vai di.
10: Abbiamo un problema enorme.
1: Che è successo?
10: Nella zona concerto che è Palazzo Lombardo, dove ci dicono che da venerdì alle 22 i residenti non possono entrare né uscire con le auto.
1: Ma come no? Sequestrati?
10: Il comitato, sì. Il comitato ieri è andato anche al municipio, dove è stata sbattuta una porta in faccia dal comandante dei vigili.
1: Ma dai.
10: Dicendo che queste sono le direttive e non cambia nulla.
1: Allora, scusa, ma se una un'emergenza deve uscire di casa, che vuol dire non può uscire?
10: Sicuramente l'emergenza verrà gestita, però il problema è che uno da venerdì alle 22 a domenica alle 5 di mattina.
1: No, dai.
0: Mauro, ci saranno delle strade alternative? Come si fa?
10: Diciamo su via Michele Pantanella, che è una via dove prende tutto il quartiere più vicino, che è quello di Passo Lombardo, dicono che passano delle navette, è zona pedonale e verrà blindata.
11: Sì, sì, è vero.
1: Quindi ci saranno però delle... Cioè, non è che non puoi muoverti dal quartiere.
10: Con l'auto no.
4: Con l'auto no.
10: Che con l'auto non si può uscire.
11: Sì, attenzione, pure a Ferrara, sulla zona di Vascolossi, c'erano 2 chilometri che te dovevi fare a piedi, perché non si poteva arrivare con nessun mezzo. Però ci sono i mezzi d'emergenza che passano quelli d'emergenza.
1: Sì, però scusa un attimo, se io sono un residente e devo andare a fare la spesa, non posso andare a fare la spesa.
10: Papà ha un ristorante, quindi è bloccato. Bloccato da clienti esterni.
1: Vabbè, secondo me poi magari adesso ci informiamo bene, però magari ci saranno delle strade alternative che ti permettono di uscire.
4: Però se a casa tua non puoi uscire in macchina,
10: per esempio, erano organizzati, dove ci dicevano dovete aspettare un attimo, aspetta mezz'ora, se doveva venire qualcun altro a trovarci non era un problema.
1: Adesso siamo in...
10: che non è come il Giubileo,
1: siamo in chiusura e diventa complicato appurare questa cosa, però ecco, domani ci informiamo, vediamo un attimo se effettivamente con l'automobile si può uscire da un'altra zona, da un'altra strada. Ma non voglio credere,
4: sembra impensabile, staremo a vedere. Ride bene chi ride ultimo.
11: Dai,
1: questa è l'ultima?
4: È l'ultima.
5: No, infatti a Torre Vergara ci hanno rotto il c***o questi eventi, una volta il Papa, una volta Ultimo, una volta fanno i raduni de esercito, ogni volta che tutte le strade per tornare a casa, cioè devi chiedere permesso ai vigili urbani per tornare a casa tua.
1: Hai capito?
12: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show, Radio Globo.
5: Vabbè. Che cazzo gli frega a Mauro, tanto manco è romano, che gli frega a quello?
1: Adesso sembrerebbe insomma che ci siano delle voci discordanti.
11: Ma allora immagino quelli che abitano vicino allo stadio olimpico.
1: Tutte le settimane.
0: Noi.
1: Però qua stiamo parlando di
11: che dura più giorni.
1: 10 volte di più di quello che c'è allo stadio olimpico.
11: Una volta nella vita.
1: Beh, non è vero, una volta, il Giubileo e quello e quell'altro cominciano a essere, insomma. Sì.
5: Ma poi il 250 millesimo spettatore che sta in fondo, che fa? Se lo guarda da casa, fa prima? O se lo sente sul telefonino?
1: Sì, effettivamente se sei...
11: Però quest'ultimo spettatore è l'ultimo, è il 250esimo. È l'ultimo.
13: Spesa senza stress? Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click.
12: Radio Globo Traffic News.
1: È l'ultimo aggiornamento. È l'ultimo aggiornamento sulla situazione del traffico.
11: Traffico in coda per un incidente sulla diramazione Roma Nord tra Castelnuovo di Porto e Raccordo in quest'ultima direzione. Un incidente sulla via Pontina all'altezza di via di Decima, si registrano rallentamenti tra Castel Romano e via di Decima verso Roma e tra Spinaceto e via di Decima verso Latina. Trafficato il raccordo, in questo caso dalla carreggiata interna tra Cassi e Flaminia e tra Casiline ed Appia. Traffico anche sul tratto urbano della Roma L'Aquila tra Torcervale e la tangenziale. Si rallenta sulla Colombo tra via di Acide e Malafede. I lavori poi sulla Flaminia con riduzione di carreggiata in tratti saltuari tra Riano Flaminio e Castelnuovo di Porto. Possibili le formazioni di rallentamenti.
1: Molto bene.
12: Radio Globo. The Morning Show. The Morning Show. Su Radio Globo.
1: Siamo arrivati al termine anche di questa mattinata, ragazzi, stiamo per salutarvi. Scusate però, un secondo soltanto, voglio fare una cosa.
4: Eccola.
0: Non mi dire.
11: Vai, veramente?
1: No, era solo così, volevo mettere una base.
14: Ciao ragazzi, sono Giulia, la ragazza del quiz di stamattina. Vi volevo ringraziare e salutare. E niente, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Globo.
15: Niente, ha parlato di Giulia, quella rimane memorabile.
16: The Morning Show. The Morning Show. Radio
17: Globo. Il Morning Show è stato offerto da
18: Supermercati
19: Ehi, hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
20: Wait for me, I'll be back.
21: Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
22: Scopri come su radioglobo.it.
23: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
24: Radio Globo Promotion.
1: Ci siamo, l'estate ormai è arrivata alle porte, è il momento di regalare ai nostri figli una vera e propria avventura. Oh, non importa l'età, non importa che rimangano in città. Grazie ai centri estivi Roma vivranno un'esperienza meravigliosa e questa è la cosa importante. Dico bene, Roberta?
25: Sì, certo.
1: Prima mi dicevi che comunque il vostro obiettivo è far vivere ai bambini e ai ragazzi delle giornate indimenticabili grazie alle varie attività che voi proponete. Dico bene?
25: I nostri centri estivi hanno tantissime attività sportive come padel, tennis, calcio, danza e piscina, e facciamo anche ogni settimana dei laboratori creativi sul tema dell'estate, che è il giro del mondo in 80 giorni. E non finisce qui, perché ogni settimana abbiamo anche degli eventi speciali come lo schiuma party, i pirati e tante altre sorprese.
1: Da genitore però ti devo chiedere, senti, ma queste attività sono controllate da personale specializzato?
25: Lo staff segue almeno un mese di formazione e raggiunge delle certificazioni che sono alla base per poter lavorare con i nostri bambini e soprattutto per far stare sereni i loro genitori.
1: Come suddividete i ragazzi?
25: Allora, abbiamo il gruppo dei più piccoli che va dai 3 ai 5 anni e si chiama Mini Club, e poi tutti gli altri ragazzi dai 6 ai 14 anni che suddividiamo sempre in gruppetti e facciamo in modo che possano giocare e divertirsi insieme.
1: E allora dici come possiamo partecipare?
25: Allora, cercate il centro estivo più vicino a voi su centroestivoroma.it oppure potete chiamarci allo 06 20 36 93 06.
1: Benissimo. Oh, ragazzi, siete pronti all'avventura?
26: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
27: Ave Cetus.
28: Chuck, motore, azione!
29: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
30: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
29: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
31: Grano Salis.
32: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
31: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
32: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
31: Grano Salis, il gusto che emoziona.
32: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
33: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
34: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva Reditonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro. Todis, buongiorno convenienza!
0: vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
2: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Stendino Mameson 20 metri 100% alluminio 11,99 €. Detersivo lavatrice Ace 56 lavaggi vari tipi 4,99 €.
3: Due minuti alle 10 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
4: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. E sul canale 91 del digitale terrestre Globo
2: TV. Eh sì ragazzi, non c'è Roberta Coletti, le prossime 4 ore le passeremo insieme. Buon mercoledì.

0: Money on Mike che chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 10.55 su Radio Globo.
0: 10.17, primo giorno del mese di luglio, e quando arriva luglio si pensa subito inevitabilmente all'estate. Vabbè, ci pensiamo già ad inizio giugno, però a luglio cominciano le giornate

0: conquisteranno il pianeta. Sicuramente hanno conquistato le spiagge di Caorle, perché grazie al signor Denis Barriale, che è un tecnico elettronico di formazione e gestore di uno stabilimento balneare, è arrivato il primo robot bagnino. Eh sì ragazzi, questo robot che si occupa appunto di salvare i bagnanti in pericolo. Ci ha tenuto a specificare ovviamente lo gestore che l'obiettivo non è sostituire letteralmente il lavoro dei bagnini, quindi non vi preoccupate, i robot non stanno conquistando il mondo, ma bensì offrire uno strumento aggiuntivo che è capace di intervenire rapidamente in determinate situazioni, quando ogni secondo può fare la differenza. Effettivamente però una roba su cui potrebbe sostituire i bagnini sicuramente c'è, che è il lato umano, no? Qualsiasi cosa lo si salva. Pensiamo ai bagnini, quante volte purtroppo sono vittime di scherzi da parte o di bambini o di un po' più adulti deficienti, fatemelo dire, che magari fingono, no? Aiuto, aiuto, sto annegando. Un umano pensa il grido al lupo, il robot prende e va. Quando magari il problema è vero, va. Quando è uno scherzo, va uguale. L'unica cosa è che non si arrabbia e non smette di andarci, insomma.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: tutto bloccato.
3: E allora cambiamo solo l'ora. Chiamiamolo la cicciona. L'ora diventa la cicciona.
4: Deve cambiare i nomi.
3: Di cambiare i nomi.
5: Ma scusa,
3: i nomi alle settimane, ai giorni, ai mobili, ieri.
4: Perché non le tornano i conti?
3: Perché l'ora.
4: Perché lei è la serva, capito? Non le tornano i conti, quindi si sente.
3: Ma cioè, tanto l'ora lo usiamo già per dire adesso, no? Quindi basta, tanto cicciona non si può più usare, usiamolo per dire questo. Cioè, così non buttiamo via una
5: tipo
3: parola.
5: Quanto ci hai messo a venire a piedi fino a qua? Una cicciona.
4: Una cicciona e mezza, penso.
5: Mazza, cicciona,
4: però rende l'idea. Però ha senso. Io non so
5: a scavalcarla che a girargli intorno.
4: Esatto. Io te vengo dietro, cioè, seguo le tue follie. Non so perché.
5: Ma infatti, guarda, io resto senza parole a volte.
4: No. Tranquilla, tanto te le cambierebbe lei. Quindi certo. Poi pure rimane senza. Anzi, certo. è meglio, almeno non ti scombina niente.
6: Secondo voi, in italiano, a che cosa serve la lettera Q? Per esempio, in greco, la lingua della Pisis, della poesia. Dell'epos, dell'epica, la Q non c'è. In italiano a cosa serve la Q? In parole tipo acqua si potrebbe tranquillamente usare la doppia C.
4: È vero.
6: A che cosa serve la lettera Q?
2: Tutto bloccato.
1: Dal lunedì al venerdì,
2: dalle 16 alle 19,
1: solo su
2: Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
7: Aiutami!
2: I migliori live,
1: i migliori artisti sulla scena,
2: per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
1: E quando senti questo suono,
2: chiama per primo lo 06 892 8996.
1: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
2: e vinci due biglietti per il concerto di
1: Jovanotti.
2: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
8: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
9: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
10: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Michael Kors e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
11: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
2: Radio ufficiale Radio Globo.
12: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
13: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
14: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
15: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio, con carta essere Déco, basso olio extravergine di oliva, un litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
16: Idromania, lontano
15: 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49€. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.

0: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
2: Sì, facci sognare!
1: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
2: Sì, ma poi dove sei andato?
1: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
3: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: E dopo aver cantato insieme sul palco del Coachella, Like a Prayer, hanno detto: ma perché non facciamo un pezzo insieme? Ecco, scelta giusta, ma

0: 6 e il bello deve ancora venire, così dicono, quindi incrociamo le dita. Oh, comunque l'avete sentita questa novità, sì.
1: Radio Globo è live from Surf Expo. Vivi 3 giorni immersi nel festival Surf Style, più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio. Dalle 19 alle 22. Saremo in diretta dal Track Globo. Nello spazio unico del castello di Santa Severa. Per farti scoprire il mondo.

0: parti. Firmato Radio Globo.
1: All the hits.
2: Live from Surf Expo.
0: Solo su.
1: Solo su.
0: Radio Globo.
3: Sponsored by Easy Parking.
4: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
5: Sì, facci sognare.
4: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
5: Sì, ma poi dove sei andato?
4: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
6: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
10: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
11: Fai leva sui miei desideri, eh?
10: Veramente faccio leva sull'IVA.
11: Leva sull'IVA?
10: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
11: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
10: Ce li leva?
11: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
10: Leva l'IVA.
11: E i pensieri.
10: Solo a luglio, solo da
12: Iperceramica.
13: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
16: Dobbiamo parlare.
17: Lo sapevo.
16: Di questi continui alti e bassi.
17: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
16: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
18: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
19: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
20: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
19: Questo finché non passi a euro.
21: E allora tutto diventa più...
19: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
22: No, sì! Brava!
23: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
22: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
23: Un appuntamento galante?
22: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
24: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
25: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
26: Radio Globo Promotion.
27: Quando si parla di salute, ogni minuto conta. Farmacia Corsetti Health è il vostro punto salute completo a Roma, dove fare ECG, Holter e analisi con vaccini, assistenza infermieristica a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Per la vostra salute non aspettate. Andate da Corsetti Health a Leur in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clare in Via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmaciacorsetti.it.
0: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: E per la promozione del suo nuovo album Santissimo ha imitato addirittura Fabrizio Corona, dicendo pure paurina, eh. Cioè Saif con buona

utilizzato in ogni pezzo di musica elettronica, gli anni leggendari di Infinity, di Guru Josh, di Clan Gang, di Jubel e anche di questa qui appena riascoltata sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, dove tornano anche i Pinguini Tattici Nucleari alle 10:48 con il loro ultimo pezzo che si chiama Sorry, scusa, lo siento.

0: dal 2024 su Globo. Traffic News.
1: Arriva l'imperdibile 1 più 1 gratis. Uno lo paghi e uno te lo regaliamo noi. Fino al 7 maggio, birra Peroni non filtrata 50 cl, due bottiglie a 1,59€. E Cardor affogati assortiti 500 grammi, due confezioni a 4,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo.

0: corso lavori in via Vincenzo Thieri, arteria del municipio quindicesimo che collega la Cassia con la Bracianese. Sempre nello stesso territorio, sino al 3 luglio si svolgeranno lavori di pavimentazione in piazzale della Farnesina, sul tratto laterale al Ministero degli Esteri, compresa la vicina area di parcheggio. E sino al 10 luglio saranno invece eseguiti i lavori per il rifacimento dell'asfalto in via della Giustiniana a Prima Porta, nel tratto tra l'incrocio con via di Santa Cornelia e quella con via Saronno, e poi dal civico 62 all'incrocio con via Gerolimo Benvenuti e dal civico 15 all'incrocio con via della Villa di Livia. Lavori in corso infine anche in via di Valle Aurelia per adeguamento della rete fognaria. La strada è chiusa al traffico nel tratto compreso tra viale di Valle Aurelia e il parco del Pineto.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
5: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Buoni sapori, fior di latte, due confezioni, 2 per 100 grammi, 1,99 euro.
6: Supermercati Tim, i bei family agora, di risparmio, di qualità.
7: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
8: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
9: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
10: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
12: Todis, buongiorno convenienza!
13: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
14: E te lo voglio di.
15: Cosa?
14: E te lo voglio di.
15: Che cosa?
14: Senti un po'.
16: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
17: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
18: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
19: Un minuto alle 11 ed è l'ora delle offerte di Romanauto.
20: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM
2: e sul canale 91 del digitale terrestre
3: Globo TV. Soltanto una decina di secondi ci separa dalle 11 di questo

0: voce di Sam Smith e il sound di Calvin Harris dal 2018. Era Promises che chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 11.55 su Radio Globo.
0: Allora immaginatevi una mattinata qualunque, una mattinata tipo questa, no? 11.19, state tranquilli a casa e a un certo punto cominciate a sentire dei rumori strani. Esci e ti rendi conto che due canguri stanno facendo una rissa, cioè si stanno menando malamente. Cosa fai? Prendi il telefono e fai il video. È quello che ha fatto un certo Gabriel Robinson, un australiano, che riprendendo questa rissa ha raggiunto 30 milioni di views sui social. C'è da dire che noi a Roma con gli animali esotici ci siamo abituati, ma non solo a Roma, in generale in tutta Italia, pure alla Maddalena, i cinghiali, c'è un video di un cinghiale che prende il sole tranquillo nella piscinetta di gomma. A Roma il maiale Dior, non so se ve lo ricordate, il maiale che si chiamava Dior, che veniva portato a spasso al guinzaglio, ai parioli, ce ne sono, volpi, istrici, robe, e chi più ne ha più ne metta. Quindi due canguri che si prendono a cazzotti non è, insomma, chissà che stupore.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
3: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
3: Un disastro.
2: Ah, e le escursioni?
3: Abbiamo naufragato.
2: E tua moglie?
3: È scappata con uno del posto.
2: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
3: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
4: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: Oggi è abbastanza tranquilla la mattinata, devo dire, quindi va benissimo così. Adesso sta cominciando a picchiare forte. Ieri sera invece un po' di freschetto c'era, poi oh, smentitemi, magari c'ho le temperature svalvolate, eh.
1: Radio Globo è live from Surf Expo. Vivi tre giorni immersi nel festival Surf Style, più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio.
2: Dalle 19 alle 22.
1: Saremo in diretta dal Track Globo.
2: Nello spazio unico del castello di Santa Severa.
1: Per farti scoprire il mondo del

0: firmato Radio Globo.
1: All the hits.
0: Live from Surf Expo. Solo su. Radio Globo.
1: Sponsored by Easy Parking.
2: Oh Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
3: Un disastro.
2: Ah, e le escursioni?
3: Abbiamo naufragato.
2: E tua moglie?
3: È scappata. Con uno del posto.
2: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
3: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
2: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Wait for me, I'll be back.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio la scala telescopica 4+4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
9: Anche su un mezzo non tuo?
8: Sì.
9: E offre anche tutela legale.
8: Mi fai parlare?
9: E assistenza sanitaria e a casa.
8: Esatto, Moby, perché ACI
9: è il club sempre vicino a te.
8: Almeno la chiusura posso dirla io?
9: Ok, socia.
8: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
11: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
12: Internet veloce!
11: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
13: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
14: Fai leva sui miei desideri, eh?
13: Veramente faccio leva sull'IVA.
14: Leva sull'IVA?
13: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
14: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
13: Ce li leva?
14: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
13: Leva l'IVA.
14: E i pensieri.
13: Solo a luglio, solo da
15: Iperceramica.
16: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Dentifricio acqua fresh vari tipi, super prezzo 79 centesimi. Salottino Alessia antracite o bianco, super prezzo 39,90€.
17: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
18: Messaggio per tutti gli agenti del risparmio. La Mission Salmone è in corso da Pewex. Icelander salmone affumicato norvegese 100 grammi, 3 confezioni a 5 euro. Attenzione, l'offerta si autodistruggerà entro il 9 luglio. Mission accettata. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
19: Considerata sicuramente al momento una delle voci più belle della musica britannica, si chiama Senna Spyro, la sua Material Lover su Globo.

Povero, uno dei suoi ultimi concerti a momenti si strozza con l'acqua sul palco. Fortunatamente non è successo niente, tutto a posto. Sign of the Times, Harry Styles dal 2017 su Globo, La Mango e Marco Mengoni.

0: Marco Mengoni, che insomma pare che è una cosetta da poco, eh.
1: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
2: e vinci premi di Fattoria Latte Sano.
1: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
3: Wait for me. I'll be back.
4: Mangi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Natale, super risparmio! Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis! Petti passata extra fine, due confezioni da 700 grammi, 1,90 euro.
1: Supermercati Tim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
3: Wake up!
4: Good morning!
5: The Morning Show.
6: Buongiorno!

Hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Su, bestia immonda, esci da questa casa.
3: Contro rati, parassiti e blatte non chiamare l'esorcista. Chiama l'800 99 87 84. Risponde Global Service Ambiente, disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente, 800 99 87 84. Più facile di così.
4: 4 minuti alle 12 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
5: Vieni, vedi, guidi.

0: roma.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM
2: e sul canale 91 del digitale terrestre
3: Globo TV. Siamo a metà dell'opera, due ore sono passate, ma ne abbiamo ancora due davanti da passare insieme in questo mercoledì primo luglio.

un certo Gali, una roba totalmente unexpected. Si sono incrociati al Roland Garros, hanno scambiato così due chiacchiere, ma fa troppo ridere perché hanno i capelli molto simili, hanno queste trecce molto lunghe.

0: ma letteralmente uguali, solo che Lenny Kravitz a livello di fisico, vabbè, allora avvantaggi, Gali è più alto, Lenny Kravitz è un po' più bassino, però il fisico di Lenny Kravitz, dai, Gali è un po' più secchetto, dai, questo lo possiamo dire.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
2: Global. Che la donna alcune volte venga chiamata in modo volgare,
3: tipo
2: Z eccetera eccetera, vabbè, P eccetera
4: però
2: eccetera.
4: Quello è un altro
2: pianeta.
4: Io l'ho
2: sentita alcune. Sì sì, un'altra cosa. Però vedi, siamo sempre in quell'ambito della volgarità, dell'insulto, e alcune donne amano essere insultate, o anche alcuni uomini ovviamente.
4: Ma è un contesto molto differente, nel senso, tu nell'intimità lì dimmi cose sozze. Ok, ma uno che guarda una ragazza, poi a prescindere tra l'altro dall'atto sessuale, bestemmiare, cioè nel senso, anche ho sentito di un video, forse ne parlava prima quell'ascoltatore, di uno che si eccita quando la ragazza tipo sbatte col piede e tira una bestemmia, quindi niente di sessuale alla fine, è proprio la bestemmia.
3: No, è la bestemmia in proprio in sé per sé che fa eccitare la persona, non lo so, poi quando, ecco, anche quando le rivolgono contro di te, no, le imprecazioni, cioè ragazzi, sono delle perversioni, non c'è poco da dire.
2: Allora, dimmi qual è la differenza, lo chiedo al buon Gabri Venus, tra appunto il fatto della bestemmia, che alcuni piacciono, e il feticismo dei piedi.
4: Beh, ma c'è un abisso. Oh,
2: prego. Spiegalo.
4: Beh, il piede è in qualche modo un oggetto sessuale in quanto sexy e tutto quello che ti pare.
2: La bestemmia potrebbe essere
4: la
2: sexy.
4: La bestemmia no.
3: Che genere di sexy,
2: Ma per me niente, però magari che ti devo dire.
3: Non c'è niente.
4: Ma un soggetto del genere, camminando per Venezia, dove bestemmiano anche per salutare un bambino di 10 anni, perché
3: non so,
4: cioè, cammina barzotto.
3: Sì, gode in continuazione. The Morning
1: Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Ogni mattina fai colazione con il Morning Show.

0: Chiama per primo lo 06 892 8996.
1: Indovina il rumore misterioso
0: e vinci uno dei premi dell'intero catalogo di Fattoria Artesano.
1: La colazione ha un nuovo sapore
0: con il Morning Show e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: La casa che sogni oggi costa la metà.
4: Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
5: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
6: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
7: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
8: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta Essere Déco, basso olio extravergine di oliva, 1 litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
9: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima

0: roma.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
2: Radio ufficiale Radio Globo.
3: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
5: Sì, facci sognare.
4: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
6: Ah, e questa è la vista dal finestrino
4: della macchina. Favolosa.
5: Sì, ma poi dove sei andato?
4: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
7: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

all'epoca con delle storie su Instagram, questo pezzo di Adam Port, Steve e Camilla Cabello. Era Move su Radio Globo, adesso un po' più di latino, eh. Eh sì, il tormentone estivo firmato Samurai J e Vito Salamanca si chiama Flamenco Paranoia.

0: temperature nei prossimi giorni, speriamo bene.
1: Radio Globo Meteo.
2: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano, una scelta di qualità.
1: Radio Globo Meteo.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trevi Meteo, agli amici di Radio Globo. Ultime ore di caldo intenso sul Lazio prima di un parziale break di una breve rinfrescata nella giornata di domani per l'attivazione di rovesci temporali tra la mattinata e il pomeriggio. Difatti un brando minimo di bassa pressione domani attraverserà il centro-sud determinando dei temporali anche sul Lazio, localmente di forte intensità con colpi di vento e grandinate possibili. Poi da venerdì in poi tornerà l'anticiclone, un weekend nuovamente soleggiato e molto caldo su tutta la regione. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Radio Globo, wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
2: Scopri come su radioglobo.it.
4: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
1: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One. Perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito. Per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
10: Tesoro, l'hai sentito?
11: Nah, se sta bene non chiama.
10: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
11: Proviamo a sentirlo?
10: Sì, dai.
11: Amore di mamma, come stai? Mangi?
12: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
13: Radio Globo. Promotion. Ogni grande storia inizia da un posto di fiducia, perché prendersi cura delle persone significa andare oltre il banco, analisi, ECG, holter, vaccini, servizi infermieristici a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo. La critica ha definito il pezzo della maestra con l'erede, però ragazzi, andiamoci piano, andiamoci piano. Ma da

E qua si può dire proprio: con un pezzo ti sei messo a posto tutta la vita. Mr. Probs, la sua Waves dal 2013 sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Poi, per carità di Dio, bisogna comunque crearli, capolavori, e questa qua ti fa venire veramente voglia di estate, aperitivo sul lungomare.

0: live from Surf Expo.
1: Vivi tre giorni immersi nel festival Surf Style, più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio.
2: Dalle 19 alle 22.
1: Saremo in diretta

0: Venerdì e sabato per tutta la notte
1: la spiaggia si accende
0: con il Beach Party firmato Radio Globo.
1: All the hits
0: live from Surf Expo, solo su Radio Globo.
1: Sponsored by Easy Parking.
2: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
3: Sì, facci sognare.
2: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
4: Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
3: Sì, ma poi dove sei andato?
2: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
5: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Chuck, motore, azione.
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: E te lo voglio di.
10: Cosa?
9: E te lo voglio di.
10: Che cosa?
9: Senti un po'.
11: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
12: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Lettino alluminio Mameson, blu o ecru, 34,90 euro. Spray sgrassatore Chantecler più ricarica, 3,49 euro.
13: Mauris.
14: Wake up!
15: Good morning!
16: The morning show.
17: Buongiorno!

0: Hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Quest'estate lascia perdere il solito hotel. In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
2: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think big, become big.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
8: Dentro la città, fuori dal mondo.
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
6: Mamma! Io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Sono le 12.57 dell'ora delle offerte di Roman Auto.
10: Vieni, vedi, guidi.

0: roma.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre
3: Globo TV. 3 minuti alle 13, inizia ufficialmente l'ultimo anno da passare insieme in questo mercoledì 1 luglio 2026. Buon inizio mese a tutti da Marco Valerio Camillacci. Su Radio Globo arriva l'ultima sequenza bomba come oggi.

0: Questo era American Boy che chiude la sequenza bomba, l'ultima come oggi.
1: Sequenza bomba torna alle 13.55 su Radio Globo.
0: Eh sì, perché le prossime e le ultime della giornata saranno affidate a Jacopo Saliani, come sempre, che vi terrà compagnia dalle 14 fino alle 16. Poi dalle 16 alle 19 ci sarà tutto bloccato con quei due matti dei Marchetti e tutta la banda attorno. E poi dalle 19 alle 23 ci sarà, come sempre, Tommaso Di Vito. Io sono Marco Valerio Camillacci, ci restano ancora comunque una quarantina di minuti, / 35 più o meno, da passare insieme. Quindi mi raccomando, restate sempre qui su Radio Globo.
1: Ecco cosa ti sei perso in Tutto Bloccato.
2: Per una scommessa, sì, per la radio, non è che vado in giro, sono nudo. Però ho girato nudo per la spiaggia di Playa d'Embossa.
3: No.
2: Sì, vabbè, era per.
3: Era spiaggia libera, c'era.
4: No.
2: No, sono tutti ristoranti, stabilimenti. Però.
3: E cioè, correvi nudo?
2: Sì, cioè più che altro camminavo, dovevi camminare così.
3: Oh mio Dio.
2: Mi coprivo come con un senso di vergogna totale. No, ma mi è andata bene perché serviva per i punti per sta sfida finale che facevamo.
4: Ovviamente hai usato entrambe le mani, perché una non bastava.
2: No, pure la testa, cioè. Mi sono chiuso a StarTAC.
3: Esagerato.
2: E quindi, che no, frequenza. Però è arrivata la Guardia Civil, è arrivata incazzata nera. Come
3: sì.
2: Cercavano questo che camminava, perché subito hanno segnalato.
4: Ah.
2: Cioè cercavano.
4: Beh, perché poi è pieno di bambini anche, sai.
3: Vabbè, però lì c'ha senso, perché scusa, se cammini nudo proprio così in tranquillità sulla spiaggia davanti ai vari lidi dove ci sono appunto bambini, famiglie, ma anche semplicemente persone adulte che non vogliono vedere,
2: certo,
3: una turista, è giusto. No,
2: ma infatti lì l'abbiamo sfangata a questa maniera, cioè mi sono messo disteso e al tempo lucifora si è messo a fare pole dance.
3: Anche provando a immaginare, ma poi ho capito che era meglio di no.
1: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno, i migliori live, i migliori artisti sulla scena, per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni. E quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996. Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni e vinci due biglietti per il concerto di Jovanotti. Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
6: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Pinco e molti altri. Castel Romano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da un chilo a 2,99 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
9: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
10: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
11: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Crook ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Crook Italia.
12: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
13: Merito di Corsetti. Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
14: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33.
15: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
16: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
17: Un disastro.
16: Ah, e le escursioni?
17: Abbiamo naufragato.
16: E tua moglie?
17: È scappata con uno del posto.
16: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
17: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
16: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

Attenzione finale. Su Radio Globo. Shabuzi è diventato famoso per il pezzo A Bar Song, che è considerato uno dei principali successi della musica statunitense del XXI secolo.

0: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Wait for me. I'll be back.
2: Pignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
0: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
6: Anche su un mezzo non tuo?
5: Sì.
6: E offre anche tutela legale.
5: Mi fai parlare?
6: E assistenza sanitaria e a casa.
5: Esatto, Moby, perché ACI
6: è il club sempre vicino a te.
5: Almeno la chiusura posso dirla io?
6: Ok, socia.
5: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
7: Tesoro, l'hai sentito?
8: Nah, se sta bene non chiama.
7: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
8: proviamo a sentirlo?
7: Sì, dai.
8: Amore di mamma, come stai? Mangi?
9: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
10: Con Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
0: Info e regolamento su radioglobo.it.
11: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Radio Globo Promotion.
2: Ogni grande storia inizia da un posto di fiducia, perché prendersi cura delle persone significa andare oltre il banco, analisi, ECG, holter, vaccini, servizi infermieristici a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Oggi Corsetti Health è molto più di una farmacia, è il vostro punto salute completo a Roma. All'Eur in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara in Via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmaciacorsetti.it.
3: Dal 1° luglio da Pewex arrivano i Minions. Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions. Corri da Pewex e collezionali tutti. Affrettati, scade il 30 agosto.
4: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: differenza ieri, rispetto al solito.
1: Ieri proprio lui, Roberto, ha un po' di raucedine.
0: E infatti, si sente tutta Roby.
1: Fa la raucedine, brutta storia.
0: Ciao,
1: no,
0: Marco.
1: Ovviamente non c'è Roberta Coletti, riprenditi presto, Roberta. Io non l'ho ancora sentita, dopo le scrivo. Perché...
0: io l'ho già scritto stamattina, so tutto. Grande.
1: Va bene, meno male, va, meglio così. Chissà se tornerà domani. Cioè,
0: non si sa, ci tiene un po' così nel mistero.
1: Ci tiene sempre uno spoiler. Va bene, allora. Tu stanco.
0: Comunque l'avevamo detto ieri con lei durante i nostri saluti, abbiamo detto vogliamo rovinare la settimana a qualche speaker che fa il weekend di solito, che magari può andare al mare, invece no, viene a lavoro. E lei mi ha fatto dei nomi, io ho detto no, facciamo venire Marco Valerio Camillacci. E infatti
1: anche perché chi c'era, se
0: sei contento? Sei contento?
1: Allora. Va bene, allora ragazzi, da Marco Valerio Camillacci per il momento è veramente tutto, non mi resta che farvi bye bye, ci risentiamo tra poco, perché tra un po' partirò anche con la Globocar durante tutto bloccato a rompere le palle al povero Marchetti. E niente ragazzi, ci risentiamo, buon mercoledì a tutti, mezza la settimana brutto, però buon inizio mese a tutti, dai, più
0: bravo,
1: carino, buon lavoro
0: Ia,
1: ciao.
2: Radio Globo è live from Surf Expo. Vivi tre giorni immersi nel festival Surf Style più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio.
3: Dalle 19 alle 22.
2: Saremo in diretta dal Track Globo.
3: Nello spazio unico del castello di Santa Severa.
2: Per farti scoprire il mondo

0: con il Beach Party firmato Radio Globo. All the hits live from Surf Expo, solo su Radio Globo.
1: Sponsored by Easy Parking.
2: Oh Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
3: Un disastro.
2: Ah, e le escursioni?
3: Abbiamo naufragato.
2: E tua moglie?
3: È scappata con uno del posto.
2: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
3: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
2: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Wait for me, I'll be back.
2: Quest'estate lascia perdere il solito hotel. In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno, cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi. La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
4: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
5: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
6: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Tonkita Scopa Biazione Limited, super prezzo 1,99€. Spray Quasar, confezione per 2, vari tipi, 3,69€.
0: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
7: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
8: Scopri KGM da Magi Auto.
7: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
8: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
7: E affronti il traffico con un sorriso.
8: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
7: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: Grano Salis.
11: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
10: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a 2 passi dal Gra.
11: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
10: Grano Salis, il gusto che emoziona.
11: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
12: Le 14 in punto ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
13: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM
2: e sul canale 91 del digitale terrestre
3: Globo TV.
4: E dai che inizia il nostro pomeriggio insieme. Ciao a tutti, buon mercoledì 1° luglio. Dai che l'estate è finalmente entrata nel vivo. Io sono Jacopo Salieri.

0: Dal 2013 Bastille e la loro Pompei a chiudere la sequenza bomba di Radio Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 14.55 su Radio Globo.
0: 14.19 com'è oggi in questo mercoledì?

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva re di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
8: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
9: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
10: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Pavesi gocciole classiche, due confezioni da 500 grammi, 3,29 euro.
11: Supermercati PIM, i family logora, di risparmio, di qualità.
12: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con ITS Academy Lazio Digital scegli i percorsi più richiesti del mercato. Intelligenza artificiale, cyber security, cloud, data science, sviluppo software, game digital media e agentic AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital. Da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.
13: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
14: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
15: Sì, facci sognare.
14: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
15: Sì, ma poi dove sei andato?
14: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
16: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: 14 continua il nostro pomeriggio insieme qui su Radio Globo e sapete, no? Se volete ritrovare anche i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato qui sulla radio che suona solo le migliori, vi basta andare sul nostro sito oppure sulla nostra applicazione.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
10: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
11: Ad esempio, il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Tesoro, l'hai sentito?
13: Nah, se sta bene non chiama.
12: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
13: Proviamo a sentirlo?
12: Sì, dai.
13: Amore di mamma, come stai? Mangi?
14: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
15: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
16: Su, bestia immonda, esci da questa casa.
17: Contro rati, parassiti e blate non chiamare l'esorcista, chiama l'800 99 87 84. Risponde Global Service Ambiente, disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente, 800 99 87 84. Più facile di così.
18: Mamma, io mi annoio!
19: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
20: Dentro la città, fuori dal mondo!
19: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
18: Mamma! Io sono già in macchina!
19: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: Una produzione molto alla The Weeknd, in realtà è stata fatta da DJ Snake insieme agli Stray Kids. La loro In The Dark, appena riascoltata su Radio Globo. 3 minuti ci separano dalle 15 e quindi vuol dire che tra poco parte un'altra sequenza bomba.
1: Radio Globo è live from Surf Expo. Vivi 3 giorni immersi nel festival Surf Style più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio.
2: Dalle 19 alle 22.
1: Saremo in diretta dal Track Globo.
2: Nello spazio unico del castello di Santa Severa.
1: Per farti scoprire il mondo del surfing e non solo.
2: E non solo. Let's get the party started.
1: Venerdì e sabato per tutta la notte.
2: La spiaggia si accende.
1: Con il Beach Party firmato Radio Globo.
2: All the hits.
1: Live from Surf Expo. Solo su.
2: Solo su.
1: Radio Globo.
2: Sponsored by Easy Parking.
3: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
4: Sì, facci sognare.
3: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
4: Sì, ma poi dove sei andato?
3: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
5: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Wait for me, I'll be back.
6: Hai ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore acqua smart.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Grano Salis.
2: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
2: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
2: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
3: E te lo voglio di.
4: Cosa?
3: Te lo voglio di.
4: Che cosa?
3: Senti un po'.
5: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
6: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
7: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
8: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
6: Scopri KGM da Magi Auto.
8: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
6: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
8: E affronti il traffico con un sorriso.
6: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
8: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
9: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
10: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
11: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
12: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio, con carta Essere Déco, basso olio extravergine di oliva, un litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
13: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
14: Ave Cetus.
15: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
16: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
17: Think big, become big.
18: Le 15 un minuto ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
19: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM
2: e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
3: Si riparte seconda ora insieme qui sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, anche in questo caldissimo mercoledì primo di luglio. Io sono Jacopo Saliani, da adesso lo sapete, se la seguente

0: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina nel Morning Show. Radio
2: Global. Non so, poi quando, ecco, anche quando le rivolgono contro di te, no? Le imprecazioni, cioè, ragazzi, sono delle perversioni, non c'è poco da dire.
3: Allora, dimmi qual è la differenza, lo chiedo al buon Gabri Venus, sì, tra la, appunto, il fatto della bestemmia, che alcune piace bestemmia, e il feticismo dei piedi.
4: Beh, ma c'è un abisso.
3: Prego, prego.
4: Beh, il piede è in qualche modo un oggetto sessuale in quanto sexy e tutto quello che ti pare.
3: La bestemmia potrebbe essere sexy.
4: La bestemmia no,
2: che genere di sexy,
3: Ma per me niente, però magari che ti devo dire.
2: Non c'è niente.
4: Ma un soggetto del genere camminando per Venezia, dove bestemmiano anche per salutare un bambino di 10 anni, perché
2: so,
4: cioè, cammina a barzotto.
2: Sì, gode in continuazione. Comunque, se casomai doveste avere una perversione del genere, beh, vi invito a venire a casa mia quando arrivano le bollette, ragazzi.
5: Ragazzi, se pagavano ogni bestemmia a quest'ora Elon Musk mo mettevo in tasca.
2: Lui è uno di quelli che si lascia andare. Chissà se lo fa più a casa o più al lavoro. Quali sono gli ambienti che vi fanno tirare più giù?
3: Lui è un sottone.
2: È un sottone,
3: a
2: dici?
3: Casa,
2: a casa, vero?
4: Si tiene, dici.
3: Sì, al lavoro invece proprio, capito, il festival.
2: Ah no, io invece pensavo, essendo sottone, che le dice a casa soffocate.
3: Abbassa,
2: sai,
3: voce,
2: quelle lì.
3: Giusto.
2: Ma no, devi andare a fare la spesa, perché io non mica posso fare tutto da solo. Che bofonchia, però no, intanto le dice.
4: Quella categoria lì, sai dove poi dà il meglio di se stesso? In macchina. Cioè, se tu metti un registratorino in macchina, quando gli scende per andare a fare la spesa ordinata dalla moglie,
2: senti che...
4: lì tira giù.
3: Ma che esempio?
4: Tutto il firmamento.
3: Ma che esempio?
0: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me, I'll

0: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
1: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
2: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, viale dell'Aeronautica 33.
3: Wow, ma che è successo alla tua casa?
1: Fino al 50%. E quindi

0: gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
3: Vieni, vedi, guidi.

0: rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Detersivo Biopresto 65 lavaggi, super prezzo 4,99 €. Ammorbidente felce azzurra Monamour 60 lavaggi, 2,59 €.
2: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me, un sogno.
3: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Michael Kors e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
4: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
6: Un disastro.
5: Ah, e le escursioni?
6: Abbiamo naufragato.
5: E tua moglie?
6: È scappata con uno del posto.
5: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
6: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
5: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: Luis Capaldi, Someone You Loved su Radio Globo.
1: Con Radio Globo, ladies and gentlemen, vinci i migliori concerti dell'anno.
0: Sorpresa, sorpresa ragazzi, io vi avevo detto, mi raccomando, restate in allerta perché anche oggi, primo luglio, siamo pronti a regalarvi i migliori concerti dell'anno. In questo caso il concerto del 13 di settembre al Circo Massimo di Roma, che ovviamente vedrà come super protagonista della serata Jovanotti. Il primo che chiama e mi dice quali sono le prossime tre canzoni del mashup si porta a casa i biglietti. Ascoltiamole.

0: indovina i titoli delle canzoni e vinci due biglietti per il concerto di
1: Jovanotti.
2: Radio Globo.
3: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
0: Il Morning Show
1: è live
2: on Globo TV
0: tutti i giorni dalle 7 alle 10.
1: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre
0: e entra direttamente
1: nel nostro studio.
0: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
1: Quello che ascolti in radio
0: ora lo vedi in TV tutte le mattine dalle 7 alle 10.
1: Canale 91 del digitale terrestre.
2: Morning Show live on Globo TV.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Dobbiamo parlare.
8: Lo sapevo.
7: Di questi continui alti e bassi.
8: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
7: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
9: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
10: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
11: Internet veloce!
10: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
11: No, sì! Brava!
12: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
13: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
12: Un appuntamento galante?
13: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
14: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
15: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: E te lo voglio di.
17: Cosa?
16: E te lo voglio di.
17: Che cosa?
16: Senti un po'.
18: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
19: Tesoro, l'hai sentito?
20: Nah, se sta bene non chiama.
19: Loggia di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
20: Proviamo a sentirlo?
19: Sì, dai.
20: Amore di mamma, come stai? Mangi?
21: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
1: Radio Globo
22: Promotion. Quando si parla di salute, ogni minuto conta. Farmacia Corsetti Health è il vostro punto salute completo a Roma, dove fare ECG, holter e analisi con vaccini, assistenza infermieristica a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Per la vostra salute non aspettate. Andate da Corsetti Health all'EUR in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara in Via Luigi Bodio 77. Maggiori informazioni su farmaciacorsetti.it.
23: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato!
0: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Ora su Radio Globo
3: vinci due biglietti
2: per il concerto di
3: Jovanotti.
17: È proprio così, ragazzi, stiamo per regalarvi i biglietti per il concerto di Jovanotti, ma intanto riascoltiamo quali sono le tre canzoni da indovinare.

0: Dai, scopriamo chi c'è in linea. Pronto?
1: Pronto, Daniele.
0: Daniele, benvenuto su Radio Globo. Quanto sei fan di Jovanotti da 1 a 100?
1: 1000.
0: 1000. Allora, e allora sicuramente, visto che sei un super fan, saprai dirmi i titoli di queste tre canzoni. Vai, è il tuo momento.
1: Ok, The Sound of Sunshine.
0: Ed è giusto. Poi
1: La Notte dei Desideri.
0: Bravo.
1: E poi Bella.
0: E Bella, allora ti porti a casa i due biglietti per la data del 13 settembre al Circo Massimo di Roma. Complimenti. Daniele, chi verrà con te al concerto?
1: Per forza la mia ragazza, anche lei è super fan dei Jovanotti.
0: E allora ragazzi, godetevela tantissimo e urlami, qual è quella radio che ti regala solo i migliori concerti?
1: Radio Globo.
2: Abbiamo regalato due biglietti per il concerto di Jovanotti. Continua ad ascoltare Radio Globo. I prossimi potrebbero essere i tuoi. Radio Globo.

0: finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: Yaz Replay su Radio Globo. Ed è arrivato il momento di salutarci anche per questo mercoledì 1° luglio. Vi lascio con i Marchetti, è tutto bloccato. Noi ci risentiamo domani pomeriggio. Ciao a tutti.
1: Radio Globo. Radio Globo è live from Surf Expo. Vivi 3 giorni immersi nel festival Surfstyle più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio.
2: Dalle 19 alle 22.
1: Saremo in diretta dal Track Globo.
2: Nello spazio unico del castello di Santa Severa.
1: Per farti scoprire il mondo del surfing e non solo.
2: E non solo. Let's get the party started. Day and night. Let's
1: go. Venerdì e sabato per tutta la notte.
2: La spiaggia si accende.
1: Con il Beach Party firmato Radio Globo.
2: All the hits.
1: Live from Surf Expo. Solo su.
2: Solo su.
1: Radio Globo.
2: Sponsored by Easy Parking.
3: Oh Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
4: Un disastro.
3: Ah, e le escursioni?
4: Abbiamo naufragato.
3: E tua moglie?
4: È scappata. Con uno del posto.
3: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
4: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
3: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking. L'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Wait for me, I'll be back.
5: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
6: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Crook ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Crook Italia.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
7: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto?

0: passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
2: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
3: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta Essere Déco, basso olio extravergine di oliva, un litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
4: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: Tutto bloccato
6: è offerto da
7: conti più clacson che chilometri. È il momento di cambiare auto.
8: Scopri KGM da Magi Auto.
9: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
8: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
9: E affronti il traffico con un sorriso.
8: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
9: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, Auto. Dove l'auto è magia.
10: Allo! Allo! Radio Globo!
11: Tutto bloccato! Mi raccomando, dovete attaccare in orario giusto!

0: tutto bloccato.
1: On Radio Globo.
2: Oddio Miriana, ti prego, rientra il prima possibile dal Lussembruno, che qui tra cerottini nasali e faide per l'aria condizionata la situazione al di là del vetro sta degenerando.
3: Vai e tutti all'onessa a vedere la patata di Roberta.
4: Caro Roberto Marchetti, sono stata ben contenta di vederti far colazione nel bar dove lavoro a Viale Libia. Gran bel sorriso Marchetti, gran bel sorriso. E bel tipo, bel tipo.
3: Dai Marchetti che se schiatta, spegnete sto forno.
5: Comunque la Marchetti è la Marchetti, ma pure la Caselli ho vista su internet. Beh, tanta roba.
6: Poi Roberto, sai qual è il rossetto preferito dai cani? Il Labrador.
7: Tra poco piamo fuoco, eh?

0: mercato. Only on Radio Globo.
1: Ma che sventura questa infernale canicola che non finisce più. Non si sa dove ripararsi. Ci vorrebbe una bella casa all'ultimo piano, ventilata, con un bel terrazzo da dove ammirare splendide albe, dove si gode di visioni di misteriosi.

effettivamente una coincidenza? Non credo. Assolutamente no, ragazzi, mercoledì 1 luglio. Allora andiamo giù a strappare insieme un'altra pagina di calendario. Oggi giornata molto importante, perché l'ultimo mese lo vediamo così all'orizzonte, signori. Ogni lunedì, ogni martedì, mercoledì, giovedì.

0: Corrado Marchetti. È iniziato luglio, il mio mese del cuore, il mio compleanno. Anche se quest'anno, insomma, la vivo un po' male. Però, insomma,
1: No,
0: l'età è solo un numero.
1: Ma infatti, ma poi adesso vedrai come diventerai molto più intelligente. Te lo confermo,
0: Sì.
1: Io fino a 39 ero un cretino. Adesso sono un coglione. Insomma, ci sono i pro e i contro.
0: Alla grande! Vabbè, comunque, devo dire, sono bella contenta, pimpante per iniziare insieme questo nuovo mese. L'ultimo, sì, però, di tutto bloccato. Vabbè, però, ce lo godiamo fino in fondo. Ci abbiamo altre 4-5 settimane. No, 5. Questa 5, no?
1: Adesso non anticipiamo troppo le cose, non ci buttiamo giù perché ha voglia, è lunghissima.

0: mancata,
1: ci è mancata molto, ma soprattutto perché stava per nascere un'insurrezione popolare là dietro, stava diventando veramente una sorta di favela o di fazenda con i coloni in rivolta. Ecco, per l'appunto, alla tua destra, Ilaria Caselli.
0: Buon pomeriggio. Sì, oggi

0: Tommaso Di Vito.
1: Eccolo, vediamo anche oggi il ventaglio, quindi qua a quanto pare l'aria condizionata rimane spenta in assistenza.
0: Lo so, adesso anche oggi. Per fortuna abbiamo la mediatrice per l'appunto Milano di Bartolomeo, sì, che metterà tutto a posto, tutto per benino. E per l'appunto, visto che abbiamo nominato Tommaso Di Vito, globo WhatsApp 393-777-7172.
2: Perché si chiama Passerotto se tutto intero?
1: Mo cominciamo, subito oggi con le grandi questioni di tutto bloccato.
0: Certo, queste sono le domande che al massimo quattro neuroni inghianditi dal caldo possono comporre.
1: Infatti, ma poi a quest'ora, dopo la giornata di lavoro, con sto caldo, ma che vuoi ragionare?
0: Ma che stanno tutti in vacanza, non fanno niente, ci sarà nessuno, ci saranno quattro messaggi oggi in croce.
3: Ehi, Radio Globo!
0: Sì?
3: Qua ancora non è tutto bloccato!
0: Ma te lo sto dicendo!
1: Ormai è finito!
0: Ma sì, dai, il panico è chiuso, è archiviato!
4: Dai, mostri! È in forno pure oggi! Meno male che domani un po' si spegne, forse!
0: Forse, chi lo sa, proveremo a pronunciare qualche parolina magica, così dovesse arrivare qualche goccia a rinfrescarci. Questa è Radio Globo! Yeah.

0: passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Ma Dio ci ha creato con un solo mento perché non poteva fare altrimenti?

0: sì.
1: Però oggi si sta leggermente meglio, eh?
0: Beh, insomma, sì, io sento sì. caldo degli altri giorni. No, ho un po' rosicato perché dicevano che da oggi sarebbero, si sarebbero abbassate un pochino le temperature con qualche temporale. Ah. E invece no, ah, hanno adesso no, adesso rimandato,
1: cioè,
0: a domani.
1: Io, siccome c'è scritto così, io non posso sentire meno caldo di ieri. Guarda che assurda sta cosa.
0: No,
1: è
0: no,
1: assurda.
0: No, ma sicuramente, ma sarà un grado. Ma parlavano di temperature che potevano abbassarsi, scendere, di 6-10 gradi.
1: Dai, è tempo che stasera arriva la tormenta, eh?
0: Speriamo. Dai, l'hanno già rimandato. Hanno detto no stasera, ma domani.
2: Buonasera Roberti.
1: Buonasera.
2: Dopo una giornata di lavoro che meriti una peroni. Niente. Però ci stanno qualche amici qua italiani che bevono peroncino piccolo.
1: Sì.
2: Ma porco Giuda, peroncino piccolo costa 1,20 euro. Madonna, e però grande 1,70 euro. Ma ho chiesto, ma perché bevete questa piccola? Perché costa 1,20 euro? Eh no, perché si riscalda questo caldo. Ma si riscalda per voi, ma la mia questa grande, ma può fare un tempo da riscaldarsi che è finita.
1: Madonna.
2: Già. Ma lasciate perdere, non è roba per voi. Lasciate perdere proprio. Date tutto a me, ai fiumi, tutto a me.

0: tutto.
1: No, era lui, era lui. Io
0: ma questo, ma scusate, il mitico Giorgio, il fake art director, ma che si è comprato? La stessa cameretta mia, come sì, lo chiama Roberta?
1: Sì, sì, c'ha la cameretta pure lui, perché ha visto quanti effetti fa nei messaggi. Fischietto gli manca ancora per il momento.
2: Robertini, buongiorno. Sei qua da San Paolo, Brasile, 27 gradi stamattina. Siamo in inverno, quindi sta freschetti.
1: Che bello. Allora, a proposito, leggevo che le estati si allungheranno. Hai visto tutto questo caldo che stiamo sentendo? Arriveranno delle nuove ondate, parlano di altre 6 ondate di calore molto forte da qui alla fine dell'estate, che non sarà più quindi a settembre come siamo abituati, ma ormai si allungano, quindi bello.
0: Ma che che
1: bel clima tropicale pure qua.
0: Ma tanto, per il resto, siccome va tutto bene, concentriamoci su quello, tutta l'informazione su quella roba là. Ma non solo.
3: Comincia tutto bloccato!
4: Sono su raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è tutto bloccato in onda.
5: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
6: I tradizionalisti lefebriani non si fermano e sfidano il Papa. Stamattina è con l'ordinazione di 4 nuovi vescovi senza l'autorizzazione del pontefice ed è scisma. Scatta infatti la scomunica late sentenzie, cioè automatica, senza bisogno di processo canonico. Il giorno è finalmente arrivato, afferma nell'omelia il superiore generale Don Davide Pagliarani. Siamo pronti a pagare qualsiasi prezzo per salvare la Chiesa, anche di essere trattati da ribelli. Siamo stati accusati di non rispettare il Papa, ma è lui stesso ad essere umiliato. Migliaia di persone sulla spianata di Econ per seguire l'ordinazione dei nuovi vescovi, secondo l'antico rito in latino. Uno statunitense, uno svizzero, 2 francesi, di età compresa tra i 36 e i 53 anni. I seguaci del vescovo francese Marcel Lefebvre rifiutano il Concilio Vaticano II e condannano il dialogo interreligioso. Nella messa, con il rito preconciliare, gli ebrei sono ancora accusati di deicidio. Ieri l'ultimo accorato appello di Papa Leone: tornate indietro, dialoghiamo. Oggi si è consumato lo scisma.
0: E allora qui ci vorrebbe una canzone adatta, ragazzi, però
1: lo scisma
0: Biba Palula scisma babe. Molto probabilmente, ragazzi, lo scisma, quando senti la parola scisma, veramente, a parte quella canzone, no, lo scisma ti viene in mente appunto roba del 1500,
1: secoli fa, invece no. Ma soprattutto un'altra cosa mi fa riflettere, cioè che magari, no, ho pensato, vabbè, lo scisma, questi se ne vanno, fanno una cosa per i cavoli loro, perché non gli starà bene la Chiesa, vogliono fare una cosa più moderna, no, perché se nel 2026 ti stacchi dalla Chiesa cattolica è perché magari sei più progressista. E invece no, perché i lefebriani fanno proprio il contrario, loro sono cattolici tradizionalisti, e quindi loro vorrebbero tornare addirittura alla Chiesa prima del Concilio Vaticano II, quindi
0: pure più sensata, anche perché più progressista della Chiesa degli ultimi anni sarebbe veramente il centro sociale. Invece questi si staccano per tornare alle fondamenta. Fantastico.
1: Beh, oddio.
0: Io adesso vado
1: oddio,
0: subito,
1: sì,
0: ad approfondire nei prossimi giorni. Ma certo.
1: Sì.
0: E ritorno al Vangelo. I grandi scismi della Chiesa sono stati appunto quelli che dicevano: no, aspetta un attimo, state andando oltre, troppo potere, troppa roba. Pensa a Calvino, pensa al luteranesimo, che dicevano: no, aspetta un attimo, chi sei tu? Sei così potente, sei il nuovo imperatore, sta incarnando l'impero romano, non quello appunto apostolico.
1: Sì, vabbè,
0: Dana,
1: fuori dal mondo, su,
0: anche loro
1: la messa,
0: fuori dal mondo.
1: La messa in latino nel 2026.
0: Perché no?
1: Abbattere ogni dialogo interreligioso che oggi mi sembra fondamentale. Dai, su.
0: Dipende con chi.
1: Ma dai.
0: Con quelli che non vogliono dialogare,
1: no.
0: Dopo un po' non me ci spendo più.
1: Ma no, ma poi insomma, se uno crede alla Chiesa, deve credere anche che chi sta a capo della Chiesa, in questo caso il Papa, sia un uomo illuminato da Dio.
0: Ma a parte che nella storia, in questi 2000 anni, ci sono stati 280 papi e molti di questi sono stati poco forse illuminati da Dio. Sono messi forse un pochino all'ombra.
1: No, secoli fa.
0: Qualcuno è stato anche ammazzato, anche non troppo tempo fa. Ma che magari invece comunicassero, il Papa ad esempio potrebbe gentilmente così ogni tanto annoverare tutte le chiese nel mondo che vengono ogni giorno distrutte, incendiate, fedeli cristiani che vengono trucidati ogni giorno, invece di dare addosso a questi che sono più che altro sono manovre politiche interne. No, perché hanno dato fuoco anche l'altro giorno al convento attaccato alla chiesa di San Patrizio a Dublino. In Italia negli ultimi 40 giorni sono state profanate 10 chiese. C'è un attacco alla chiesa un po' in tutto il mondo. Ecco, magari ci aspettiamo quello.
5: Tutto bloccato on Radio Globo.
7: Scusate, allora rifame le crociate, dai, i templari dove stanno?
5: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
8: Scopri come su radioglobo.it.
9: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
10: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Algida Cardor affogati assortiti, due confezioni da 500 grammi, 4,99 euro.
11: Supermercati PIM, i pezzani in agora, di risparmio, di qualità.
12: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me, un sogno.
13: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Pinco e molti altri. Castel Romano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
14: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
5: Radio ufficiale Radio Globo.
15: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
16: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella con le maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
17: Todis, buongiorno convenienza.
18: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
19: Sì, facci sognare!
18: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
19: Sì, ma poi dove sei andato?
18: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
16: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
20: Speciale estate. Le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Stendino Mameson 20 metri 100% alluminio 11,99 euro. Detersivo lavatrice Ace 56 lavaggi vari tipi 4,99 euro.
21: Con Immobil Dream vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione, perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
22: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
23: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
24: Think big, become big.
5: Tutto bloccato.
25: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
26: Scopri KGM da Magi Auto.
25: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
26: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
25: E affronti il traffico con un sorriso.
26: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
25: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
27: Ragazzi, credo di aver trovato una prova o quantomeno un indizio
0: dell'esistenza di Dio. Infatti fanno 1600 gradi ovunque nel mondo. L'unico posto nel mondo dove non fa caldo sono le chiese. Ora io voglio di niente, però voi miscredenti, cioè fa caldo ovunque tranne che nelle chiese. Ora di qualcosa, no?
1: Signori, benvenuti al circo! Questo non è un circo normale, signore e signori! Questo è il circo di Tutto Bloccato!
2: Radio Globo.
3: Io, per me, questa è una dimostrazione completa di come la fede sia una cosa di cui gente proprio è sprovveduta, nel senso, e soprattutto i religiosi. Se il Papa è stato eletto per la volontà divina, basta. Quella deve avere la fede che quello che lui fa, devi credere, avere fede che quello che lui fa, che quello che lui professa, che quello che lui decide, è la volontà divina che si manifesta. Se no, sono tutte stronzate.
4: Esatto.
3: Capito? Non ci crede, a dire la verità, quello non ci crede, è una cosa. Ah no, allora pensi diverso, allora no, allora io mi faccio il mio gruppetto, faccio le mie cose perché non concordo con voi. Allora non sei cattolico, sei un'altra cosa.
6: Allora, forse potrebbe spettare poi al buon pastore andare a ritrovare le pecorelle smarrite, come insegna appunto il Vangelo. Se conosceste il Vangelo, per un attimo, sapreste pure che magari il primo a dar dosso alla comunità religiosa più potente fu proprio Gesù Cristo, ribaltando tutto ciò che c'era dentro al Sinedrio, tutto ciò che c'era dentro al Tempio. Lo riporta Giovanni in un bellissimo racconto, dove prende e insulta i sommi pontefici là dentro, no, i sommi, come si chiamano? Sacerdoti.
4: Sacerdoti, vabbè, sacerdoti. Ma che c'entra? C'entra? Ragione lui, ma la Chiesa è una, la Chiesa cattolica è una,
6: sì.
4: E negli anni si è evoluta, per
6: ma
4: fortuna.
6: Se dentro, come dice Cristo, e c'è una spelonca di ladri, sepolchi imbiancati, uno fa bene a ribaltare,
4: sì,
6: tutte le bancarelle.
4: Fanno bene i febbriani a,
6: certo,
4: tornare a 100 anni fa con la messa in latino,
6: certo, certo,
4: le cose, certo, insomma, tutte loro. Poi sto leggendo delle cose, vabbè, comunque diciamo che sono una, ora non sono, faranno più parte della Chiesa, immagino, perché
6: mi cambia poco,
4: scisma.
6: Sinceramente, domattina credo, spero di svegliarmi lo stesso e aprire gli occhi ed essere grato a quello che, come si chiami, non mi importa, che, cioè, non è che sono grato al Papa o a un Papa o un altro, sono grato a qualcosa di molto superiore, quindi mi basta quello.
4: Ma sì, però la Chiesa oggettivamente è l'istituzione terrena che dovrebbe essere, no, il collegamento con quel qualcosa di più alto in cui chi crede, crede.
6: C'è solamente una volta che viene nominata nei quattro Vangeli, perlomeno in quelli canonici, oltre, senza considerare quelli apocrifi. È solamente quando dice: Pietro, su di te fonderò la mia Chiesa. Ma poi di tutto il resto che bisogna osservare, Papa, roba del genere, non è stato mai nominato niente.
4: Quindi la Chiesa
6: basterebbe
4: è
6: leggere.
4: Così,
6: c'è sul Vangelo di Tommaso, inutile mettere su pietre. Apri, solleva un legno e lì troverai Dio.
4: Vabbè, sì, però così ognuno si può fare allora la sua Chiesa, la sua comunità, la sua fede. Basta che dire che crede in Dio. Io, che è quello.
6: C'è chi crede nella Chiesa e chi ha letto il Vangelo, ragazzi. Sono due cose diverse.
2: Tutto bloccato.
6: Fuori.
2: On Radio Globo.
6: Mi ritorna a settembre con le scritture, mi ritorno.
4: Ma vabbè.
6: Ritorna a settembre. Parliamo di cose che vi competono di più. Parliamo di peli.
4: Sì.
6: Parliamo di peli.
7: È successo di nuovo. Una ragazza mi ha fatto una foto alle gambe in metropolitana. E io ho deciso di fare i video e le foto alle persone che mi fanno video e foto sui mezzi pubblici. Purtroppo è una cosa che è successa già altre volte. Ma la gente deve iniziare, uno, ad accettare i peli delle persone altrui, perché non te li ficco in bocca, carissima ragazza, che ti chiameremo Sara, ok? Sara, io non ti ficco i miei peli in bocca. Però mi aspetto che tu abbia la decenza umana di evitare di farmi le foto, fare le foto agli sconosciuti e mandarle nei gruppi per... Ma la gente deve iniziare, uno, ad accettare i peli delle persone altrui, perché non te li ficco in bocca, carissima ragazza, che ti chiameremo Sara, ok? Sara, io non ti ficco i miei peli in bocca. Però mi aspetto che tu abbia la decenza umana di evitare di farmi le foto, fare le foto agli sconosciuti e mandarle...

0: Magari puzzi, faccia schifo, sia brutta. Oh mio Dio, i peli sono così antiestetici sulle donne. Sara, sai che radersi per le donne è stato praticamente inventato da Gillette, perché non aveva abbastanza commercio con gli uomini e quindi ha deciso di andare sul mercato delle donne.
1: 06 892 8996. Tutto bloccato. On Radio Globo.
2: Ora mi chiedo, ha perfettamente ragione sul fatto che la gente, no, giustamente lei si incazzi che la gente le fotografa queste gambe.
3: Vado a tradimento.
2: Ma certo che per fotografarle mi immagino che Monboot abbia, perché sennò è difficile che uno si metta a fare le foto alle gambe, a meno che non sia un pervertito.
3: Ah, comunque queste cose succedono spessissimo, non solo per i peli,
2: certo,
3: perché magari
2: certo,
3: quando sei in metropolitana o in fila alla posta o comunque in un posto dove c'è tanta gente, si fanno anche foto alle gambe per qualcuno che porta delle scarpe orribili di questo periodo. Ad esempio girano tante foto nelle chat,
2: sì,
3: degli uomini che c'hanno i calzini,
2: sì,
3: sui sandali, sulle ciabatte, quelle a sandalo, che è un'altra cosa oggettivamente orrenda.
2: E poi un conto è quella, ma secondo me è peggio pure quei ragazzi molto più giovani che hanno il calzino bianco di spugna e la ciabatta proprio quella.
3: A me piace.
2: Beh, sapevo,
3: no, è figo, fare. Quello è figo.
2: Invece quell'altra, quella un po' più a sandalo, no, quella è brutta.
3: No, quello è antiestetico,
2: ma
3: però
2: dai,
3: un bel ragazzo di 20 anni, alto, spilungone, col calzino di spugna e la ciabatta sportiva.
2: Ma che dorme in metro, che dormi, no, per strada, ma no, cazzo.
3: Bisogna anche saperle portare certe cose.
2: Allora, fra mezz'ora ributta in mezzo il discorso con la Prenzetti Lombardini. Secondo me
3: vabbè,
2: si squaglia dentro lo studio.
3: Dai, è un po' come il discorso sul Concilio Vaticano II. Anche la moda è andata avanti e quindi anche questa cosa ben portata
2: adesso,
3: può essere carina.
2: Non, ti prego, non mi paragonare la Chiesa Cattolica alle ciabatte con i calzini che veramente così cioè, si vestiva, mi pare, quando lavava la macchina.
3: No, comunque questa roba adesso tutti siamo un po' spinti a farla quando vedi delle cose che oggettivamente ti fanno ridere o non si possono guardare, perché poi abbiamo questa cosa pruriginosa di dover comunque giudicare, chiacchierare, no? Soprattutto nelle chat WhatsApp, però oggettivamente non si fa, perché se ti beccano, dai, la gente ci rimane male. E poi credo che sia proprio illegale, cioè non puoi, per carità, non stai riprendendo un volto.
2: Esatto, potrebbero essere
3: però,
2: di chiunque.
3: Vabbè, però non è comunque una cosa che si fa, la facciamo tutti. A me è capitato di farlo.
2: Non mi trascini in mezzo, una delle poche cose che non faccio, dimmi che mi bevo pure
3: io ogni tanto l'ho fatto,
2: non ho questa spinta di tirar fuori guarda che ho visto, non me frega.
3: Delle volte
2: magari un giorno mi arriverà
3: ridere, dai, tipo queste cose, scarpe orrende.
2: No, aspetta, non è vero, l'ho fatto sul vestiario della Caselli, questo lo ammetto, quello vabbè, però c'era il consenso di lei, insomma, che stava lì, non è che l'ho poi divulgata su tutte le chat che ho, tutti i gruppi, l'ho inviata a tutti.
3: Tra l'altro si vedeva anche in volto,
2: certo,
3: è arrivato anche a me,
2: certo, figurati. E comunque poi c'è sta scelta questa scelta di lasciarsi i peli sulle gambe, ma non tanto per il gusto, ma come battaglia.
3: Quella io non la capisco, ti dico la verità, non la capisco. Poi per carità,
2: battaglia,
3: ognuno fa le battaglie che vuole, vuole.
2: Ma che battaglia è quella del pelo? Cioè, oddio, potrebbe esserci la battaglia del pelo e potrei aggiungermi e mettermi tra le prime fila. Ma sì, ora.
3: No, però se ci pensi, no? Si chiama Sofia
2: Pasotto.
3: Sì.
2: La signora Pasotto,
3: però
2: che salutiamo.
3: Se ci pensi, io credo che sia proprio, cioè, qualcosa di scientifico. Cioè, il pelo sul corpo c'è perché funge da barriera protettiva. Il pelo in alcune parti del corpo è fondamentale perché ti protegge, dovrebbe proteggere veramente dai batteri. Quindi credo che sulle gambe abbia più o meno lo stesso scopo, non lo so, però comunque.
2: Ma ce l'ha pure sulle spalle, pure se vedete qualche uomo sulle spalle o sulla schiena, dite oddio, depilate, te prego!
3: No, per me l'uomo comunque peloso sulla schiena proprio no, ma anche davanti se è troppo. Troppi peli no. Pure un uomo non si può guardare.
2: C'ha senso. Comunque siamo gli unici a cui il pelo cresce di continuo, soprattutto quello dei capelli, perché gli altri animali no, dopo una certa lunghezza si ferma.
3: Sì,
2: noi se non li tagliassimo ci arriverebbero giù lunghi, belli. Adesso
3: Depende,
2: me li faccio
3: magari lunghissimo. Io ho dovuto mettere l'extension anni fa perché dopo un po' mi si spezza.
2: Madonna, oggi proprio veramente ragazzi, dobbiamo finirla giugno, io l'ho sempre detto.

calzini con i sandali inestetici, e vabbè, l'uomo peloso, e vabbè, inestetico, ma un bel zoccolo di cammello che oggi mi è capitato da vederlo e te posso dire che la gente si girava come avesse visto chissà l'orso bianco a Roma. Ma quello non è inestetico o magari sta anche fuori legge? Ditelo voi.

0: aperta la ciabatta col pedalino. Ma che stai a scherzare, porca miseria? Ma quelli dovrebbero essere messi in galera. No.
1: Bravo!
2: Ma sapete perché? Ve lo spiego subito. Perché la ciabatta con il calzino, che è quello di spugna tirato fino a su, mi fa pensare a una certa categoria di ragazzi. Cioè, non è che tu trovi il cinquantenne vestito così. Ci trovi quello tra i 20 e i 30 anni che in linea generale è molto figo, quindi a vederlo io apprezzo.
1: Vabbè, tu ti parti prevenuto, cioè tu guardi prima i piedi, no? C'ha, c'ha il calzino bianco, la ciabatta, già te piace. Già, sali, anche se in cesso lo salva con la ciabatta di plastica, ricordiamo, scusami, non l'infradito, proprio quella para, tipo le shark degli anni,
2: quella
1: fine
2: che
1: anni 80.
2: Di moda adesso, la fila, per dire, no? Quelle belle plastificate, adesso sono tornate di moda. E in genere la porta un ragazzo tra i 20 e i 30 anni, è quello il genere, lo stile.
1: Se vedo mio padre così, con la ciabatta alla fila, per quanto ci avrebbe più senso lui, cioè c'è un salto in mezzo, capito?
2: Certo, c'è il ritorno.
1: Dopo ci impressioniamo che le città non sono più quelle della volta, non ci credo.
3: Quindi in sostanza mia moglie che spende soldi in maniera ciclica e ricorrente per farsi la ceretta e mi fa incazzare.
1: Ma dove?
3: Spende soldi per farsi la ceretta, si fa la ceretta per combattere il mio pensiero che lei se deve fa la ceretta, quindi se deve fa la ceretta. Ma io non voglio che si fa la ceretta, però non la voglio coi peli, ma lo sto. Mi sto confondendo.
2: Scusa. Ma che vuol dire? Si incavola perché se fa la ceretta, però se la fa, non se la deve fare.
1: Perché ha preso spunto dalla signorina che abbiamo ascoltato prima, dalla Pasotto, che diceva perché lo faccio come battaglia contro il patriarcato. E allora lui dice: lei se fa, mia moglie se fa la ceretta perché ce l'ha con me. Non lo so, potrebbe essere quello il giro.
4: Roberto, visto l'argomento peli, rasoi e quant'altro, ti invio una piccola chicca che in pochi magari ricorderanno.
1: È quella che mi avete messo? Vado a mettere. Non lo so, non c'ho idea.
5: Rasa il pratino.
1: Ma cos'è? Ma cos'è rasa il pratino?

0: di chi è sta canzone, Eliana?
1: È una pubblicità che girava qualche anno fa, oddio, un bel po' di anni fa, forse 15.
2: Mi sembrava strano che non, lei non fosse informata sugli autori.
0: Sì. Rasa il fratello.
1: Lo usavamo lì, eh. Senti, ruvidina.
3: Rasa il fratino, dai una bella spuntatina. Rasa il fratino.
0: Pure la chiusura. Bene.
4: Tutto bloccato. Torna tra poco su Radio Globo.
5: Ah, Marchetti, sai che mi ricorda il pedalino con lo zoccolo? I tedeschi degli anni 90 venivano al mare così, praticamente col pedalino e lo zoccolo degno.
4: Radio Globo Meteo.
6: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
4: Radio Globo Meteo.
7: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trevi Meteo, agli amici di Radio Globo. Ultime ore di caldo intenso sul Lazio prima di un parziale break di una breve rinfrescata nella giornata di domani per l'attivazione di rovesci temporali tra la mattinata e il pomeriggio. Difatti un brando minimo di bassa pressione domani attraverserà il centro-sud determinando dei temporali anche sul Lazio, localmente di forte intensità con colpi di vento e grandinate possibili. Poi da venerdì in poi tornerà l'anticiclone, un weekend nuovamente soleggiato e molto caldo su tutta la regione. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.
4: Radio Globo. Radio Globo.
8: Promotion. Ed ora parliamo del nostro sponsor, Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e Provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa, Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia, oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
4: Wait for me, I'll be back.
9: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
14: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
13: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
15: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
16: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
17: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
18: Anche su un mezzo non tuo?
17: Sì.
18: E offre anche tutela legale.
17: Mi fai parlare?
18: E assistenza sanitaria e a casa.
17: Esatto, Moby, perché ACI
18: è il club sempre vicino a te.
17: Almeno la chiusura posso dirla io?
18: Ok, socia.
17: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
19: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
20: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
19: Questo finché non passi a euro.
21: E allora tutto diventa più...
19: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene.
1: Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
22: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
22: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
22: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
22: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
22: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da... Iper-

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguso.it, il comparatore senza confronti.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Tutto bloccato. Sponsored by.
3: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
4: Scopri KGM da Magi Auto.
3: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
4: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
3: E affronti il traffico con un sorriso.
4: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
3: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
5: Marchetti, buonasera.
6: Buonasera.
5: Marchetti, ma non lo vede che Roberta non vede l'ora che tira fuori il suo piede? Lo tiri fuori, Marchetti. Lo metta sulla sedia. La Marchetti impazzisce. Vedi come fa? Ma come mai i sandali e cose? Marchetti, tocca il suo piede, glielo faccio vedere. E la Marchetti va fuori di testa. Grande Marchetti. Grande piede, grande uomo.
7: Ormai Roberta Marchetti è il sogno proibito degli ascoltatori.
8: Come fai girare, tu mi fai girare come fossi una bambola.
9: Comunque più fregna di lei non ci stanno su Roma.
10: Mamma mia come parla bene Roberta.
11: Mamma mia raga, ma quanto sei patata. Ma da dove esci che sei tutta patata?
12: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
13: Ragazzi, adesso capisco la passione per la musica e la devozione per cantante, però a me mi sembra esagerato sta campagna da 15 giorni fuori da un stadio per ascoltare Ultimo. Cioè, io mi immagino... Cioè, io mi immagino tutte le mattine la gente che si sveglia e comincia a cantare canzoni di Ultimo tutti i giorni fino al 4 luglio. Cioè, a me mi dispiace proprio tanto. Io non so che avete passato una vita...
14: Io lo so cosa senti.
13: Ma come si fa? Ma più che altro ho visto i biglietti a 200 euro, allucinante, 80 euro di parcheggio. Cioè, mentre vi è partito mezzo stipendio per sto concerto. Poi, per vedere, ho letto il PT6 per vedere Ultimo a Frascati.
6: Come se taglia?
15: Se la ride.
14: Certo, adesso guardati. Tu sei diversa, in crisi con il mondo.
6: Ti immagina, so questa la cantano la mattina per la se svegliano. Oh, che già alle 5 e tre quarti già mori di caldo, perché tanto certo. L'alba a quell'ora lì.
15: C'è da dire che non tutti dormono là, eh. Molti dormono in camper o nelle case che hanno preso in affitto o negli hotel. E poi la mattina tornano là per fare la fila, perché sai che c'è tutta questa cosa che ognuno ha un numero per poi entrare nel pit dove ha preso il biglietto, in quell'ordine, così si prende le prime file. Quindi per questo motivo stanno là accampati da giorni. Per carità, eccessivo, però bisogna dire una cosa, che non è effettivamente un concerto come ne stiamo parlando tutti da giorni, ma è un raduno, quindi è una cosa un po' diversa. Cioè, ci stanno veramente quelli fissati e quelli che vanno là per stare anche proprio insieme e celebrare il loro cantante, a differenza di quelli che vanno una sera a un concerto, si sentono due ore di concerto e se ne vanno a casa.
16: Comunque oggi, per quanto riguarda Ultimo, stanno transennando Villa Verde per mettere Pullman come la giornata della gioventù col Papa. Ma dai!
6: È un raduno, cioè, quindi come il raduno delle Vespe o delle 500.
15: Esatto, è un raduno. Lo staff di Ultimo l'ha proprio chiamato il raduno degli ultimi. Ma è un raduno a tutti gli effetti. Ci stanno tanti raduni. Poi è opinabile, perché io non lo farei mai. Non ci andrei mai là una settimana, 10 giorni prima di un concerto con le tende.
6: Ma poi comunque anche questi 80 euro di parcheggio euro di parcheggio stanno muovendo addirittura associazioni.
15: Diciamo che la polemica è nata qualche giorno giorno fa. Perché quando hanno messo in vendita i biglietti sul sito ufficiale di questo evento, perché c'è un sito ufficiale dell'evento,
6: sì,
15: hanno messo in vendita questi biglietti. Siamo andati tutti, mi sono informata, a vedere i prezzi. E adesso te li dico, perché sono prezzi abbastanza esorbitanti.
6: Prego, Marchetti, prego.
15: Sono prezzi esorbitanti perché c'è il parcheggio più vicino,
6: sì,
15: che è a 300 metri, che costa 78,75 euro, e quello a un chilometro
6: pure i 75,
15: 78,75, quindi quasi 80 euro. Hai un parcheggio vicino che con 10-15 minuti di camminata arrivi, e vabbè,
6: sì,
15: e sono 80 euro, però 80 euro. E poi c'è quello più lontano, che sta a 5 chilometri, cioè ti devi fare a piedi più di un'ora, che sta a quasi 30 euro.
6: 5 chilometri?
15: Sì, ci sono i parcheggi fino a 5-6 chilometri dall'area.
6: Ma 5-6 chilometri è abbastanza, ora, cioè, se fa, per carità, ma è una bella camminata.
15: E paghi comunque 30 euro.
6: Ma per quanto ce la posso tenere?
15: Tutta la notte, la puoi tenere tutta la notte. Poi su questo c'è arrivato un esposto del Codacons,
6: adesso ne parliamo. 06 8928 996, signore e signori, sono le 5:10 di mercoledì 1 luglio. Andiamo da Edoardo, benvenuto a Radio Globo.
17: Ciao ragazzi, buonasera.
15: Ciao Edoardo.
6: Vai.
17: Ciao. Io volevo intervenire per dire che non è così rude e spartano come sembra. Io sono uno di quei malati che sta in fila, sì.
15: Ah, tu sei lì accampato, diciamo, da Tor Vergata? Da ultimo?
17: Esatto, cioè momentaneamente sto tornando lì perché sono uscito e sono andato a lavorare, quindi ho finito di lavorare e sto tornando.
15: Ok, quindi sei di Roma tu?
17: L'accampamento. Sì.
6: Quindi potete, diciamo, entrare e uscire, entrare e uscire quanto volete, cioè nel senso che non è che è un recinto,
15: sì,
6: no?
15: Sì, basta che vai lì quando fanno l'appello, credo, sì, per il numero, giusto?
17: Esatto.
15: Come funziona, Edoardo?
17: Ci sono degli appelli in cui devi essere presente, a meno che ovviamente non stai al lavoro, e quindi in quel caso, diciamo, sei esentato, però ovviamente se salti più appelli
15: ti tolgono il posto. Ok, quindi avete dei numeretti e poi in base a quelli entrerete nel pit di competenza e vi accaparrate i posti migliori, giusto?
17: Esattamente.
15: Ah. Edoardo, ma tu da quanti giorni sei lì?
17: Io 3 giorni.
6: Da 3 giorni. Okay. Ma quanti siete più o meno?
17: Oggi sono arrivati un'altra trentina, quarantina di persone, siamo arrivati sopra i 200.
15: Ok.
6: Ah, 200 persone.
15: Ok, e state sotto quel tendone, ho visto che c'è un tendone da circo.
17: Sotto quel tendone da circo, esatto.
15: Ma, okay. E che fate durante il giorno?
6: E coltivano, cioè, le alghe che c'hanno sotto l'ascelle ormai, dai, come...
15: Tu vai al lavoro.
17: Non è vero, ci possiamo spostare anche per andarci a fare la doccia, a lavarci,
6: sì,
17: tranquillamente.
6: Certo.
17: Se uno deve andare al bar o a fare la spesa ci può andare tranquillamente, basta che non salti gli appelli, insomma.
15: Ok, ma gli appelli sono gli appelli al giorno? Quanti appelli fate?
17: 2/3 al giorno, insomma.
15: Avete gli orari in modo che a quell'ora vi fate trovare?
17: Sì, è uno la mattina, uno la sera, e potrebbe essere una sorpresa così di
15: notte
17: per vedere se qualcuno fa il furbetto che magari se ne torna.
6: Ma roba da matti, ma che è l'ispezione? entrano con i miracoli. Attenzione, Actum! Dai!
15: Quindi Edoardo, pure di notte a sorpresa appello, chi c'è, chi non c'è perde il posto.
17: Potrebbe capitare.
15: Quindi comunque la notte dormite lì, cioè che fate? Che succede? Ci racconti qualcosa?
17: Cioè fino alla sera alle 11:30, a mezzanotte, se c'è ultimo che fa le prove, diciamo si ascoltano le prove, e poi dopo ognuno intenda, si chiacchiera, e quando c'è sonno ti metti a dormire, insomma. Okay. La mattina alle 8:30 ti alzi e passi la giornata come se stai in vacanza in campeggio.
15: Ok, solo che è stata a Tor Vergata.
6: Tanto il prezzo più o meno è lo stesso di una settimana in Salento, no?
17: Sì, più o meno sì, dai.
6: Dove ce l'hai il
17: mangiare?
6: Dove hai il posto tu?
17: Io sto sul pit 2.
15: Pit 2, quindi hai pagato 100 euro il biglietto?
17: Sì, 110 euro tra prevendita e roba varia, 110 euro.
15: Senti, Edoardo,
17: di 200 che ha detto quello nel reel. Che
15: ok, no, 100
17: di...
15: euro pit 1 e pit 2, che sono quelli più vicini al palco, si pagava 100 euro.
17: Esatto.
15: Poi ma invece hai sentito questa polemica sui parcheggi che costano troppo? Tu la lasci lì la macchina, sì, o come sei organizzato?
17: Io momentaneamente la lascio dove sto accampato, poi il 4 mi creerò il problema su dove posizionarla, vedremo... Al massimo me la faccio portare via, mi costa di meno pagare il deposito che pagare il parcheggio, quindi...
15: sì, perché insomma i parcheggi stanno quelli più vicini a 80 euro, quelli più lontani...
17: Esatto, è un problema che mi creerò dopo quello.
6: Edoardo, qual è la canzone preferita tua di ultimo?
17: La mia farfalla bianca ce l'ho tatuata e qualche settimana fa sono riuscito a farmi fare l'autografo da Ultimo.
15: Ah, quindi l'hai incontrato.
17: E quindi mi sono tatuato anche il suo autografo.
6: Ce ne canti un pezzetto che io non le conosco?
17: No, sono stonato.
6: Dai, che stonato.
17: Non mi permettere mai.
6: Ma dai. No, ma Ultimo è un ultimo anche lui, quindi.
15: Fai le prove pure tu, anche perché dopo domani va cantata anche questa.
6: Dai, Edoardo, fa ragazzi.
17: No, non la fa purtroppo, non l'ha provata. No, mi vergogno, sono troppo stonato.
15: Vabbè, Edoardo, ma quindi voi ci sentite da là? O ci ascolti tu quando vai al lavoro?
17: Io perché sto sempre in macchina, quindi quando posso sento. Ogni tanto qualcuno sente radio, comunque si informa su quello che si dice nel mondo di noi poveri pazzi che stanno sotto un tendone da circo.
6: Edoardo, occhio l'appello, eh! Traffic News.
18: Spesa senza stress. Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click.
19: Radio Global Traffic News.
15: Andiamo a dare gli aggiornamenti sul traffico. È momentaneamente chiusa al transito via della Cecchignola per un incendio di fogliame tra via Ardeatina e via Nella Marcellino. Incidente con disagi al traffico in via Casilina nei pressi di via di Torrenova. Fino al 18 luglio è chiusa la via Salaria all'altezza della motorizzazione civile in entrambe le direzioni per lavori di ripristino del cavalcavia. Traffico deviato sulle rampe complanari laterali. Inevitabile la formazione di code nelle ore di maggior traffico. E sempre in via Salaria fino al 4 luglio lavori notturni di messa in sicurezza tra le 21 e le 7 del mattino. Divieto di transito tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.

0: Stai ascoltando Tutto Bloccato. Radio Globo.
1: Se uno deve andare al bar o a fare la spesa ci può andare tranquillamente, basta che non tagli gli appelli, insomma.
2: Ok, ma gli appelli quanti sono gli appelli al giorno? Quanti appelli fate?
1: 2/3 al giorno, insomma.
2: Avete gli orari in modo che a quell'ora vi fate trovare?
1: Sì, è uno la mattina, uno la sera, e potrebbe essere una sorpresa così di notte per vedere se qualcuno fa il furbetto che magari se ne torna.
3: Ma roba da matti, ma che è l'ispezione? entrano con i miracoli. Attenzione, attum, e dai.
2: Quindi Edoardo pure di notte a sorpresa appello, chi c'è chi non c'è perde il posto.
1: Potrebbe capitare.
4: Ma è il concerto dell'ultimo o è l'ultimo concerto che vi vedete? Mamma mia, picciati proprio.
5: Ma è stato a descrivere il campo di concentramento, mamma mia. Che come gli va di staccosi sotto un tendone, mannata al sappalatera.
6: Ma di tutta questa storia di ultimo, lo sai qual è la parte che più mi fa rodere il culo? È che 8 anni fa io avevo i biglietti per andare a vedere ultimo al Palalottomatica, posti da paura, 35 euro, quindi regalati. Non avevo trovato un'anima viva che veniva con me e ho dovuto costringere il ragazzo con cui uscivo a venire con me. Cioè, rendete conto? Prima la gente manco se lo cagava e mo so 2 settimane, fra un po' che la gente sta accampata lì. Ma fate ride.
7: Cioè, questi stanno da 1 settimana, 10 giorni a fare la colla e soprattutto a sbavare, a bramare l'arrivo di sto ragazzinetto di manco 30 anni come se fosse Gesù risorto. Io lo trovo allucinante.
2: È ultimo mania ormai, bisogna riconoscere un grande successo, se lo ha pure meritato.
8: Ma qui lo scisma lo faccio io a forza del bestemmi a sentire questi che stanno rovinati così proprio, altro che luterani, presbiteriani, calvinisti e quant'altro. Mannaggia, per porco.
3: Calma signori che è caldo per tutto.
2: Fermi.
9: L'appello, parcheggio a 5 km, ma solo io percepisco disagio.
0: Chiamalo 06 892 8996 oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.
10: Poi questi c'hanno un cazzo da fare, non lavorano, non fanno niente, 10 giorni l'accampati come i zingari per prendersi il posto, per vedere ultimo.
0: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
3: Turn it up.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
11: Wait for me, I'll be back.
12: Chuck, motore, azione.
11: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
13: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
11: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
14: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
15: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
16: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
17: Infatti, ho segnato quello di Deco per non perderci neanche un'offerta.
18: Deco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta Essere Deco, basso olio extravergine di oliva, 1 litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49€. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
19: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
20: Ave Cetus.
21: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con ITS Academy Lazio Digital scegli i percorsi più richiesti del mercato. Intelligenza artificiale, cyber security, cloud, data science, sviluppo software, game digital media e agentic AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital, da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.
22: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
23: Tutto bloccato.
24: Sponsored by.
25: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
26: Scopri KGM da Magia Auto.
25: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
26: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
25: E affronti il traffico con un sorriso.
26: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
25: Assistenza completa e consulenza su misura.
26: Magia Auto. Auto.
25: Dove l'auto è magia.
27: Solo le migliori. In FM
28: e sul canale 91 del digitale terrestre
29: Globo TV.
3: Eccoci qua, signori, sono due minuti dopo le 17 di mercoledì 1 luglio 2026. Abbiamo davanti a noi altri 120 minuti di tutto bloccato.
30: Raga, invece a me mi serve una scusa per non accompagnarmi moglie, sto prova a tutte che c'ho la febbre, c'ho il morbillo, ce crede, mi misura la febbre, mi porta dal dottore, ma come faccio a non annacce?
31: Ma io, ma che mi mettete Eminem a quest'ora? Stanno tutti a muovere la capoccia su raccordo, andiamo a treni!
32: Se il pavone vedeva uno squalo al mare, gli tirava la palla, lo squalo gli ha riportato.
31: Andiamo, no, sto tutta bloccata!
33: Per lavoro fa schifo, la macchina si è rotta, le bollette sono arrivate tutte insieme, non ce ne frega un cazzo, comincia tutto bloccato.
28: Stai ascoltando
29: tutto bloccato.
34: Mi hanno fermato i guardi per mandare sto messaggio del cazzo.
29: On Radio Globo.
35: Ma vi immaginate se fa lo sgrullone di una settimana e il concerto rimandano di una settimana? Mamma mia, te giuro, a due mani.
2: No, vabbè, deve proprio piovere tanto, tanto per rimandare il concerto.
3: Cioè, questa storia di a due mani, secondo te, riferita allo sgrullone, è che nel senso che si mette con le mani tipo a conca per raccogliere l'acqua.
2: Esatto.
3: Ah, ok, quello. No, chissà, certo. Che per un attimo.
2: No, no.
3: A volte muto.
2: Che vai a capire?
3: No, che ne so, sono antico, io sono anziano.
36: E comunque ragazzi, ci dovete sta, questo sta a fare una cosa da record, anche a me fa cagare, però è un dato di fatto.
2: Ma infatti, cioè tutti ora contro ultimo, ma uno per riempire un'arena come quella di Tor Vergata, che dove tra l'altro non si è mai fatto prima d'ora, un concerto con 250.000 persone, un merito gli va riconosciuto.
3: Ma per carità, per carità. Comunque possiamo tranquillamente per il momento archiviare ultimo, ste zingarate sotto i tendoni. Gente che ha più paglia e fieno che altro.
2: No, però hai sentito che ci ha detto che possono anche andarsi a fare la doccia.
3: Sì. Va bene.
37: Buonasera sua nobiltà, sarei onorato di servirla.
38: Scusate, io sto a Pietro Boccanelli. Me potete scendere a spostare la carrozza che non passiamo, grazie.
28: Stai ascoltando
29: tutto bloccato on Radio Globo.
3: Eccoci qua. Una corsa avanti e dietro. Bentornata Laura Prezzetti Lombardini.
0: Ciao, bentornati a voi.
2: Bentrovati, noi insomma sempre qua.
3: Capirai.
0: Per me siete tornati, a me.
3: Oddio.
0: Ah, quindi si dice no, io sono confusa,
3: no,
0: già.
3: No, si sta arrampicando sugli specchi per una volta, grazie a Dio. L'estate, il caldo.
2: No, si dice bentornati. Va bene.
3: È la realtà che si deforma, non è, non è la Pranzetti che sbaglia.
2: Adatta. Chissà, la Pranzetti Lombardini in mezzo, se fosse a quel tendone di fan di Ultimo.
3: Ecco, lei, Pranzetti Lombardini, con tutta la sua nobiltà che la precede e la segue, sarebbe mai andata 10 giorni prima a stendersi là per terra in un pratone per il concerto?
2: Adesso
3: lasciamo perdere Ultimo, magari per qualcun altro.
0: No, no, obiettivamente no. No, però se mi danno i biglietti dietro il palco, vicino al palco, andrei.
2: Eh beh, certo, grazie.
3: Però
2: ecco,
3: giustamente il giorno del concerto.
0: Ma un quarto d'ora prima con l'auto portata
2: con l'autista che la fa scendere nel backstage e il bodyguard che la porta con l'ultima. Ma certo, ma lei si merita questo.
3: Ma certo.
2: Che poi sta là buttata per terra.
3: Ma sì, ma tu immagina la signora Laura Prezzetti Lombardini che sta lì al marito, ma Marcello, andiamo a vedere Ultimo, ma andiamo 10 giorni prima.
0: No,
3: e ci sdraiamo per terra. Ma capirai. A proposito, come sta il signor Marcello a caccia di orsi polari?
0: È vero. È entrato, è tornato.
2: Sì.
0: Vittorioso.
2: L'ha visto?
0: L'ha visto.
2: Perché l'avevamo lasciato così la scorsa settimana. Marcello, il marito di Laura Prezzetti Lombardini, era precisamente
0: Polo Nord.
2: Al Polo Nord, a cercare l'orso polare.
0: Sì,
2: e l'ha trovato.
0: Sì. E l'ha visto. Sì, accompagnato anche da una signorina, una guida, con tanto di fucile. Perché,
2: no.
0: Sì, sempre, adesso vi faccio vedere la foto.
3: Sì.
0: Molto carina, perché in caso si avvicinasse troppo, magari ci sono dei pallettoni soporiferi.
2: Ah, perché c'è anche il rischio.
0: Sì,
2: che
0: a volte arriva in città o all'aeroporto, a volte non si vede per niente.
2: Quindi devi essere anche fortunato.
0: Sì, no, comunque quel video me l'ha mandato per farvelo vedere, per farlo vedere a voi.
2: Ma che bello, l'orsone bianco.
3: Un po' cucciolotto che sta lì, che te fa, coriandoli te fa, eh?
0: Era carino, eh?
3: Sì,
0: quel video.
3: Sì. Bello, ma ce lo poteva portare un orsetto da mettere, certo, qua, il pavone e l'orso? Bello.
2: Per riempire la cameretta ancora di più.
0: Allora,
3: l'orsacchiotto come la cameretta, davvero.
2: Ma l'orsacchiotto me lo tengo io, allora qua facciamo la cameretta pure mia.
0: Le camerette. Allora, Roberta ha soltanto un gallo spennacchiato.
2: Esatto, questo.
0: Ecco, questo. E due bracciali d'argento sottili.
3: Appena rubati dalle sue zone.
2: E li tolgo, altrimenti.
0: Alla mia sinistra c'è l'accampamento di Ultimo, gli fa un bacio.
3: Ascolta,
0: te l'ho detto.
3: Calma.
0: Allora,
2: sì,
0: c'è una trombetta.
3: Sì.
0: Poi c'è New Entry, un fischietto.
2: Sì.
0: Poi c'è il solito pavone.
3: Sì,
0: che
3: è un peluche.
0: Quello di peluche.
2: Sì,
0: delle borracce.
3: Beh, delle borracce. Che so, il cameliere.
2: Sta là, non sa chi dare resti da quella parte.
0: Sì, no, è tutto.
3: Ma perché è tutto un grande concerto qui da queste parti, signore e signori. Oh, per chi fosse arrivato oggi per la prima volta su queste sponde qui a Tutto Bloccato, sappia che in questo momento, come di consuetudine, abbiamo lei, Laura Prezzetti Lombardini, che ci porta delle buone maniere. Quindi, se avete anche delle curiosità, qualche domanda da sottoporre, insomma qualche domanda da porre, siamo qui ad ascoltarle. Ovviamente gli strumenti per raggiungerci li conoscete tutti. Globo WhatsApp 393 777 7172.

0: Sono le 17.12 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.
2: Bravo!

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile. È il più grande predatore dell'Artico. Ora l'orso dei ghiacci è a rischio. È minacciato dal più potente e pericoloso avversario che abbia mai affrontato. Un insieme di sfide che vanno oltre qualsiasi prova l'Artico gli abbia mai sottoposto. Dopo milioni di anni di predominio sul ghiaccio, l'orso polare ha trovato un avversario alla sua altezza. Marcello, il marito di Laura Pranzetti Lombardini.
1: Oh, ma sempre la pubblicità c'è sta, ma che ha deciso Bruno? Se vuole comprare a Lussemburgo?
2: Il saggio di servizio per Bruno del Duca Conte. Se ti chiedono due spicciotti in più, marchetti taglieli perché sto programma spinge.
0: Tutto bloccato on Radio Globo.
3: Allora.
4: Ma chi l'ha pensata questa?
3: Lo so, giravo, ho visto un documentario, stavo guardando e...
5: Noi ci informiamo, guardiamo anche cose di un certo livello, insomma. E c'era questo nuovo documentario, sì.
3: Allora, ovviamente, per chi si fosse collegato in questo momento, essendo mercoledì, sono le 17:13 minuti, abbiamo Laura Pranzetti Lombardini, che quindi ovviamente avrà tutto un baule, un'esperienza, anzi un baule pieno di buone maniere. Quindi se avete delle domande da farle, siamo qui, insomma, con i diversi canali con cui potete raggiungerci. Ma a proposito di orso, no? Perché abbiamo tirato fuori l'orso polare?
5: Perché il marito è appena stato al Polo Nord.
3: A noi ci farete sta cosa, perché io mi immagino adesso tutti quei disperati che stanno a lavorare in mezzo al traffico, belli accaldati.
4: No, o soprattutto in giro lui aveva freddo, tornava in albergo e si doveva fare la doccia calda.
3: Quindi, ma non è solo un discorso di temperature, questo signor Marcello è andato a vedere gli orsi polari. Immaginiamo che praticamente con un costo che equivale al PIL
4: non lo so davvero
3: dell'Italia praticamente.
5: E c'è riuscito, è stato fortunato, l'ha incontrato l'orso
4: da lontano su un iceberg, sì, l'ha visto, ma... però gli hanno raccontato anche una signora californiana gli ha raccontato di un accoppiamento di un orsetto e un'orsetta bianca.
5: Che carini!
4: Allora, finite le loro cose, l'orso...
5: Quanto dura, non ce l'ha detto?
3: Beh, adesso...
5: Guarda
3: questa!
5: Vabbè.
4: Finite le loro cose, lui... finiscono, si allontanano un po', lui si erge su vittorioso, sai, tipo quelli che si sparavano coi pallini nei giochi del Luna Park.
5: Vabbè, si tira su, si alza, gira le su, braccia addirittura.
4: Alza le braccia, vittorioso, prende e se ne va.
5: Cori, e la lascia là?
4: Sì.
5: Carino, bro.
3: Ma carino Caffone. Cosa? Che quando ci facciamo Caffone. Noi? Che facciamo? Oh, che ci facciamo noi? Dove vai? Vado a casa, ma chi te vuole vedere? Invece lo fa l'orso, carino.
5: Ma sì, perché è un animale.
4: Dormiamo insieme, ma dai, un minimo.
5: Ma no, vabbè, ma lui ha l'istinto animale, no? C'è una
4: cosa.
3: Pure noi,
5: pure troppo.
3: A volte, effettivamente, poi dopo la guardi quando il sangue ritorna al cervello, che tanto è poco. Ci doveva non fa con più sangue, perché cioè, sul trasferimento dal cervello a giù
5: è complicato.
3: Oh, dopo, quando ritorna su, fai. Oh Madonna. È storso bianco. Sono stato con un'orsa una volta. Sono stato con l'orsa maggiore, pensa. Era enorme.
4: Era fatta di tanti.
3: Sì, era 7 stelle.
4: Esatto.
3: La signora Ocuto si chiamava.
5: Vabbè, no, vedi che poi tante cose agli animali si perdonano perché no, lo giustifichi con l'istinto. Certo, se lo fai tu da uomo è diverso.
3: Certo, io se mi attacco a gamba tua comincio a passo giù,
5: capito?
3: Così. Cioè, giustamente ci rimani un po' male.
5: No, ma tutto a posto.
3: Tutto a posto.
0: Chiamalo 06 892 8996 oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.
5: Tutto a pozzo.
0: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show e vinci premi di Fattoria Artesano. Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
6: Wait for me. I'll be back. Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
7: Clickbus, il servizio di trasporto pubblico a chiamata gestito da ATAC dopo Massimina, arriva in altri 7 quartieri. Non ci sono percorsi fissi, basta prenotare fino a mezz'ora prima e il bus porta il passeggero dove vuole all'interno del quartiere al costo di un normale biglietto urbano, pagabile a bordo anche con carta. Parigi torna alla Casa del Cinema dal 2 al 6 luglio per la quinta edizione di Nouvelle Vague sul Tevere, edizione speciale che celebra i 70 anni del gemellaggio esclusivo tra Roma e Parigi. L'ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. Meglio prevenire che zanzare. È in corso la campagna di Roma Capitale per limitare la diffusione della zanzara tigre in città attraverso la condivisione di buone pratiche. Rivolgersi ai numeri indicati sul portale in caso di situazioni che richiedano trattamenti dell'amministrazione. Info su comune.roma.it.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 1 kg a 2,99 euro. Todis, buongiorno convenienza!
10: Wake up!
11: Good morning, the morning show.
12: Buongiorno!

0: Hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
4: Un disastro.
3: Ah, e le escursioni?
4: Abbiamo naufragato.
3: E tua moglie?
4: È scappata con uno del posto.
3: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
4: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
5: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: Tutto bloccato.
7: Sponsored by.
8: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
9: Scopri KGM da Magi Auto.
8: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
9: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
8: E affronti il traffico con un sorriso.
9: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
8: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
10: Finite le loro cose. L'orso.
11: Quanto durano, te l'ha detto?
12: Beh, adesso.
10: No, per sapere.
12: Ma guarda questa.
10: Vabbè. Finite le loro cose. Lui si erge su vittorioso. Sai, tipo quelli che si sparavano coi pallini nei giochi del Luna Park?
11: Vabbè, si tira su, si alza le braccia addirittura.
10: Alza le braccia, vittorioso, prende e se ne va.
11: Carino, bro.
12: Ma carino Caffone. Cosa? Che squadra ci facciamo Caffone. Noi? Che facciamo? Oh, che ci facciamo noi? No, dove vai?
11: Vabbè,
12: vado a casa, ma chi te vuole vedere? Ah, invece lo fa l'orso. Carino.
13: Qui tutto libero, tutto regolare.
14: Ma vattene a fa.
15: Guarda, incensiale, sta cammina manca a calcio in culo.
16: Da quando fate sto programma è tutto più bloccato del solito. Ma niente portate sfida.
17: Mi so bloccato pure io.
6: Tutto bloccato on Radio Globo.
18: Oh, ma non è che l'orsetto con l'orsetta erano Marcello qua californiano, no? Ma sveglia!
19: Ma non è che pure tuo marito si è scaldata con la pelle di foca?
20: Ho avuto paura sull'orso volare che si erge vittorioso. Pensavo che facesse l'elicottero. Mamma mia, che paura.
21: Roberta, come mai ti stai interessando ai tempi sessuali dell'orso polare? Ci stai facendo pensierino?
12: Attenzione, prossima vacanza, l'elicottero.
11: Polo Nord.
12: In elicottero dall'orso polare.
11: Sì, bene.
12: Le battaglie con gli elicotteri, ragazzi.
6: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
22: Buonasera signora Bombardini, stasera mi hanno invitato a una cena abbastanza, per i miei gusti, troppo altolocata, ma è cattiva usanza presentarsi con del cibo al posto del vino?
23: Sì, senza dubbio.
24: Sì?
23: Non devi dubitare che ci sia da mangiare. Neanche poi il vino, se magari non si accompagna subito o se è qualcosa da brindare come aperitivo, va portato freddo. Ma una pianta, dei fiori, la padrona di casa. Capisco che lui simpaticamente ha detto troppo altolocato.
11: Dice troppo.
12: Ma non si sminuisca l'ascoltatore
23: Esatto, però una pianta, comunque qualcosa che resta, la devono innaffiare, accudire, fa piacere.
11: E dolce? Insomma, penso di questi tempi magari il gelato.
23: Il gelato è una garanzia, la crema è una garanzia.
12: Bene, bene, quindi tranquillo, puoi trovare altre cose, ma non.
10: Immagino, lui sarà arrivato sapere, con una teglia di lasagna.
12: Sì, ma quella, ma con la teglia, però con quella d'alluminio, quella.
10: Sì,
12: usa e getta.
23: Ma sì, perché, sai perché? Perché secondo... non devi farti restituire, lavare subito, sì, il contenitore.
10: No, ma te lo dico io, lo sai perché questo si è portato una cosa? Perché quando ha detto troppo altolocata, sì, secondo me lui era convinto di andare in un posto dove facevano le porzioni mini, e quindi dice: mi porto, mi avvantaggio da casa, capito? Quindi avrà portato una melanzana parmigiana.
23: Ma chiediamoglielo.
12: Infatti,
10: ma sicuro.
12: Una cosetta da portare dietro. Può darsi, non lo sappiamo. Comunque attenzione, perché 17:24, quello che state ascoltando è Tutto Bloccato, per l'appunto. Allora, Laura Presenti Lombardini, visto che è estate, c'hai tu raccontato un sacco di scenari di buone maniere, no? Per a seconda delle stagioni che affrontavamo.
10: Sì, abbiamo fatto un percorso.
12: Esatto. Adesso siamo al percorso che induce molti sicuramente ascoltatori ad andare verso la spiaggia. Ora, sì, ci saranno sicuramente delle buone maniere anche da osservare sulla spiaggia.
23: Che per me è sempre la logica. Allora, quando si arriva, se c'è l'ombrellone o uno stabilimento, magari si saluta il vicino di ombrellone, perché stai qualche ora insieme, poi ti fai le tue cose, ti metti a prendere il sole.
12: Cioè, non è detto che poi dovrai comunque mantenere una conversazione.
23: Ci manca, sei lì per il relax. No, dipende.
10: Però si saluta.
23: Poi dipende.
10: Si saluta.
23: E non bisogna invadere l'area di pertinenza ideale, nel senso non è che metto il mio materassino vicino al tuo asciugamano, ma cerco di metterlo nella mia zona.
10: Però a volte gli stabilimenti
23: libera,
10: per mettere più posti, attaccano troppo gli ombrelloni. Quindi
23: ecco, allora andiamo alla spiaggia libera.
10: Perché a volte io lo sai che faccio, siccome sono malata di sole, se in quel pezzo di ombrellone c'è l'ombra, io devo spostare il lattino e metterlo dove c'è il sole, in direzione del sole,
23: anche loro.
10: E quindi a volte capita.
12: Non è detto, perché magari qualcuno invece al sole più di tanto non ci vuole stare, vuole stare all'ombra.
10: E quindi vedi questi lettini che viaggiano.
23: Però lo stabilimento deve avere la prossemica per far girare il lettino, ci manca.
10: Ma Laura, invece ti voglio chiedere una cosa. Sì. I vestiti attaccati all'ombrellone si fa o non si fa?
23: Beh, basta che non sventolino come i fili dal balcone, nel senso.
10: No, perché
23: sì, le scarpe si
10: perché
23: possono,
10: sai che molti
23: copiare,
10: stabilimenti non te lo fanno mettere, te lo vietano.
23: Beh, certi stabilimenti hanno anche il cesto per mettere le cose.
10: A Forte dei Marmi è proprio vietato.
23: Esatto.
10: Versilia in generale è vietato, ma anche mi è capitato sul litorale laziale di dire di si circoli
12: a Capalbio, anche in un circolo a Capalbio.
10: L'ho detto Peter. Te lo vietano?
23: Beh, certi stabilimenti hanno anche il cesto per mettere le cose.
10: A Forte dei Marmi è proprio vietato.
23: Esatto.
10: Versilia in generale è vietato, ma anche mi è capitato sul litorale laziale di dire di si circoli
12: a Capalbio, anche in un circolo a Capalbio.

0: Abbiamo detto di toglierli, ma perché è volgare?
1: Ma no, assolutamente, togliete che... voi i gancetti, ha un senso.
0: Capito?
1: Senti, e poi di altre regole, la musica nelle cuffie, le telefonate, camminando che fa bene sul bagnasciuga e non mi tieni in ostaggio delle tue conversazioni, della
0: sotto
1: nottata.
0: L'ombrellone.
2: Certo. Suoneria, toglierla, mettere la vibrazione.
1: Esatto, e poi magari bambini... creature meravigliose,
0: certo.
1: Vanno interessati, cioè non è che ti lanciano con la paletta la sabbia e tu subisci. In ogni caso, tu vittima non devi mai affrontare il bambino, ma chiedere ai genitori: scusi, sono sotto vento,
0: certo.
1: Lo blocca?
0: Certo.
2: Mi sembrano già degli ottimi presupposti, signori, per comportarsi nel modo migliore durante le vostre vacanze, se per caso doveste preferire l'ombrellone, il lettino,

0: dalla Globo Car.
1: Radio Globo.
2: Roman Auto è un punto di riferimento per gli automobilisti romani dal 1962. Da anni accompagna chi è alla ricerca di un'auto usata o a chilometri zero, mettendo a disposizione esperienza, ampia scelta e tante soluzioni dei migliori brand automotive. Dall'usato a chilometri zero, Roman Auto è presente con 4 sedi nel Lazio, Roma in via della Magliana 309, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Il parco auto è ampio, con tantissime vetture in pronta consegna e una scelta pensata per esigenze diverse: city car, SUV, crossover, familiari e molto altro. Sono disponibili modelli dei principali marchi, tra cui Fiat, Lancia, Jeep, Citroën, Peugeot, Opel, Renault e molti altri, con diverse alimentazioni, dalle benzina alle GPL, dalle ibride alle elettriche. L'offerta è pensata per rispondere a esigenze diverse e aiutarti a trovare l'auto più adatta al tuo stile di guida e alla tua quotidianità. Per saperne di più visita il sito romana-auto.it e adesso andiamo a collegarci per l'appunto con la Globo Car, dove a bordo c'è Marco Valerio Camillacci.
3: Ragazzi, comunque, tornando al discorso del concerto di Ultimo, ma complimenti per il coraggio. Cioè, io faccio fatica a scendere pure dalla macchina adesso. Dalle 4 che siamo arrivati con la Globo Car brandizzata Radio Globo e Roman Auto, non mi sono mosso di un millimetro. L'unica cosa che ho fatto è cambiare la gamba da cavallare. Basta, finito là. A costo di atrofizzarmi, ma chi si muove? Fa un caldo fuori, una cappa clamorosa. Sta tanto bene con l'aria condizionata qua, in zona Maxi, Flaminio, per intenderci, vicino al Palatiziano. A proposito, se volete passare e portarvi a casa un bel gadget, sapete dove trovarci, ma la cosa importante ovviamente è che siamo, a parte gli scherzi, agli sgocciolissimi

0: tantissimo sì. all'estrazione preliminare, dove verranno estratti ovviamente i 300 fortunati che proveranno a portarsi a casa una Jeep Avenger nuova di zecca. È il momento di iscriversi al forum, anche perché è quello che dovete fare per provare a vincere la macchina. Il momento di iscriversi è adesso. Vai Marchetti,
1: vai ora su Radio.

0: in palio una Jeep Avenger nuova di zecca. Radio Globo. Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
1: Vorrei fare una domanda alla Sbambardini. Allora, se vado ad un matrimonio e a quel matrimonio non mangio abbastanza, posso rivedere la cifra che volevo mettere nella busta?
2: Ah, ma che poracciata.
3: Allora, la cifra resta quella perché tu non metti, non ti compri il ricevimento, tu fai un regalo, esatto, agli sposi, che magari rispetto alle tue possibilità può essere anche meno rispetto alla cifra del certo ricevimento. No, non toglierei, farei il signore, lascerei quanto avevi destinato.
4: Ma sì,
2: però dice fai il signore, tanto comunque loro non sapevano quello che aveva all'inizio messo, quindi dice non è che faccio il signore.
3: Vabbè, perché sei deluso, però coerente, io lo lascerei.
2: Dice fai il signore con te stesso, loro lo sapevi, però ok. Poi sai che c'è, al prossimo matrimonio vostro non ci vengo più, potrebbe essere.
3: No, devi fare regalo. Comunque, se ti invitano, devi fare regalo.
2: Sì, sì.
4: Comunque, che brutta questa cosa che uno vede quanto ha messo l'ospite. Cioè, è brutto, no? Mi sposo, ovviamente. Vabbè, metto l'Iban o la busta, e quindi sia in busta che sul conto in banca vedo esattamente quanto mi ha messo il mio ospite.
2: Sarebbe da fare, che un cesto,
4: esatto,
2: grosso con tutti i soldi.
4: Esatto.
2: Sì, esatto, sai quanto ci trovi alla fine?
4: Vabbè,
2: 16 euro ci
4: è
2: trovi.
4: È più elegante, però posso dire. Ma anche no, perché secondo me ti condiziona un po' poi dopo i rapporti, no? Metti comunque, tu fai un matrimonio e vedi le varie cifre che ti hanno messo amici, magari carissimi, da cui ti aspettavi,
3: sì,
4: di
3: però
4: più, e ti hanno messo poco.
3: La proporzione va sempre un po' in funzione delle possibilità. Cioè, tu non inviti per avere la cifra,
4: certo,
3: e non vai neanche a mangiare in base alla cifra,
4: certo,
3: per stare,
4: però pensa che delusione quando sai che magari un amico carissimo che non se la passa per niente male ti ha messo molto meno,
3: è,
4: e magari ti ha messo di più uno che invece magari sai che ha fatto
3: è
4: un sacrificio per mettere. Vedi che cambia però poi l'opinione che ha dell'altra persona.
3: Ma difatti sia l'Iban che la busta comunque sono ineleganti. Un tempo c'era il regalo, che però diventa un doppione, molto spesso prima c'è la convivenza. È una questione pratica, questo non toglie che è inelegante.
4: È volgare, lo trovo volgare.
5: Ma Roberta non doveva chiedere alla Bombardini dei fischelli di 20 anni con praticamente i calzini e le ciabatte della fila?
4: Sì,
2: oh,
4: sì.
2: Allora, cara Laura Pranzetti Lombardini, adesso veniamo al telefono, 06 892 8996. Un'oretta fa più o meno, sì, anzi proprio
3: ti ho sentito.
2: Ah, hai sentito?
3: Ecco.
2: No, che diceva che Roberta è appassionata proprio di questi ragazzi che escono con i calzini bianchi e le ciabatte, quelle di plastica, che lo stesso modello c'erano da tanti anni fa, quindi non l'infradito ma proprio con
4: la ciabatta classica, quella... la ciabatta classica della,
3: sì,
4: fila del...
3: sì, sì.
4: Diciamo che non disdegno, non è che sono appassionata,
2: sì,
4: però
2: ma perché?
4: No,
2: non tanto per lo stile,
4: no, perché chi si veste così insomma di solito sono bei ragazzi tra i 20 e i 30 anni, non è
3: vero,
4: che
3: è vero, non
4: è
3: trovi,
4: la moda.
3: Spero il quarantenne perché è patetico.
2: Allora io vedo una minigonna quindi dico che sicuramente poi magari la indossa un cetaceo, no, e allora
3: no difatti la minigonna a una certa età non puoi fare la mini me di tua figlia, c'è un modo per vestirsi ad ogni età.
4: Oh, ma poi io tutti quelli che ho visto con i calzini di spugna, la ciabatta,
3: erano belli, sì,
4: sì,
3: anch'io in centro, bei ragazzi che potevano essere miei figli. Mio figlio 2 anni fa l'abbiamo visto in una fotografia così in Canada,
4: sì,
3: e mio marito ha detto non è mio figlio.
4: Sposato lui?
3: Si è sposato con
2: ma ci credo che ha detto così, ma
3: adesso te lo faccio vedere.
2: Ma
3: Roberta,
2: ma
3: bello.
2: Ci si mettono così gli egiziani che te lavano la macchina, dai, su ragazzi. Allora andiamo da Chiara, benvenuta a Radio Globo.
6: Eccoci, buongiorno, ciao ragazzi.
2: Sì,
6: ciao.
2: No,
6: io a proposito degli ombrelloni del mare,
2: sì,
6: volevo dirvi che questo weekend siamo stati in un campeggio a Salto di Fondi, siamo scesi per mettere ombrellone nei nostri due lettini, siamo risaliti per farci il caffè, ovviamente spiaggia libera parliamo. Dopo una mezz'oretta scendiamo, avevano spostato i nostri lettini e ci hanno messo il loro ombrellone,
4: no,
6: giuro, e non è la prima volta che succede. Niente, noi siamo, alla fine noi ci siamo spostati e vi giuro ragazzi, 20 metri più avanti c'era una marea di spazio.
4: E non gli avete detto niente?
3: Esatto, chiedere perché.
6: No, perché non sai mai che chi c'hai davanti, come ti possono rispondere. A quel punto, onde evitare discussioni, abbiamo sì. preso ombrellone, lettini e ci siamo spostati noi.
4: Ah, brava, hai fatto una signora, Chiara.
3: Sì, sei stata molto saggia, bravissima. Bravi, loro assurdo, dei cafoni, però. Loro dei gran,
6: no, dei cafoni, perché poi strillavano un gran cavallo.
3: Allora, tanto lontano, tanto lontano, Chiara, dallo strillone, tanto.
6: Cioè, lontanissimo, vero? Sì. E niente, però purtroppo succede, il seggio libero succede, ma uno, siccome ripeto, non sai mai chi c'è davanti, e per evitare discussioni ma di qualsiasi genere, soprattutto quando stai in ferie, cioè almeno lì.
4: Brava, quando uno sta in vacanza, ma che c'ha tempo e
3: questa
4: modo
3: è
4: litigare.
3: Una grande lezione di stile, eh?
4: Sì, sì, è vero, brava. È vero.
2: Vedi che stiamo raccogliendo il seminato di mesi.
4: Ma certo,
3: Per me lei era carina anche prima di sentire noi.
2: Sì, probabile. Io invece, ad esempio, che sono un pacifista assolutamente, non mi sono mai attaccato con nessuno, però potrei così infrangere questa scelta, questo stile per i calzini bianchi con le ciabatte,
3: solo perché lui è oltre 30 anni,
4: non se li mette,
2: no, ma anche perché se me l'avessi indossate,
3: se l'avessi indossate
2: quando avevo quell'età lì, ovviamente mi avrebbero trattato, mi avrebbero dato un'offerta. prenda pure. Andiamo da nessuna parte.
0: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo. Ogni mattina fai colazione con il Morning Show.

0: Chiama per primo lo 06 892 8996.
1: Indovina il rumore misterioso
0: e vinci uno dei premi dell'intero catalogo di
1: Fattoria Latte Sano. La colazione ha un nuovo sapore
0: con il Morning Show e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
9: E te lo voglio di.
10: Cosa?
9: E te lo voglio di.
10: Che cosa?
9: Senti un po'.
11: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
12: Vieni, vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, a Riccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Tutto bloccato.
3: Sponsored by.
4: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
5: Scopri KGM da Magia Auto.
4: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
5: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
4: E affronti il traffico con un sorriso.
5: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
4: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
6: Posso rivedere la cifra che volevo mettere nella busta?
7: Dai, ma che poracciata.
8: Allora, la cifra resta quella perché tu non metti, non ti compri il ricevimento. Tu fai un regalo, esatto, agli sposi che magari rispetto alle tue possibilità può essere anche meno rispetto alla cifra del certo ricevimento. No, non toglierei, farei il signore, lascerei quanto avevi destinato.
2: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
9: Come posto c'è più dubbio, dove si decanta, capito? Per vedere che sei un signore. Poi durante la festa c'è il fotografo simpatico, chiamate a me. C'è il mago, ciao amichina. Che c'è il cantante simpatico, se mangia bene, vi fanno sempre il secondo giro, se sta freschi, tutte ste cose, capito? E parlo con pure qualche battutina sconcia. Tu cominci a mettere 10 euro, 10 euro, 10 euro e così via. Poi se durante la giornata al cameriere chiedi un'altra parte di vino e quello non te lo porta, lei viene un'altra mezza piotta, a fine giornata è la busta con quello che si è meritato.
10: Allora, io e la mia compagna, che stiamo insieme dal 1999, non ci siamo mai sposati, abbiamo fatto famiglia, due figli e tutto quanto, mm-hmm, siamo stati a non lo so quanti matrimoni e sto pensando di sposarmi per rientrare i regali.
11: Al mio matrimonio, quattro persone, marito, moglie e due ragazzine, grandicelle, 8-9 anni, quindi pagavano pieno il menù della cena, menù all'incirca intorno ai 120 euro a persona, ci hanno dato 100 euro, 4 persone, al fronte di 400...

0: mancato. Ad esempio, la prima telefonata sapeva tanto di mancia, la seconda era simpatica, queste sì, dei tirchioni.
1: Ma, no, ma, poi, ma è giusto come detto, ma il matrimonio è il matrimonio, mica è una performance a teatro. Tu metti in busta, esatto, o fai il bonifico a seconda di quello che dai
0: alle persone,
1: che vuoi dare ai tuoi amici o ai tuoi parenti, a seconda del rapporto che hai, no? Quanto mangi, se mangi bene, se ti diverti.
2: 06 89 28 996, andiamo da Vincenzo, benvenuto a Radio Globo.
3: Pronto, buonasera.
2: Buonasera, buonasera. Vai Vince.
3: Allora, niente, io una volta sono andato a un matrimonio di un ragazzo che conoscevo.
2: Sì.
3: E aspettavamo, da come si era raccontato, grandi abbuffate, grandi mangiate, quindi comunque io e la mia compagna abbiamo dato una ricca mancia, diciamo così, abbiamo fatto un ricco regalo. E quando ci siamo trovati poi lì, non diciamo che forse era l'aspettativa era molto alta, ci siamo trovati un po' delusi. E diciamo, io per rientrare della spesa c'è sempre questo angolo cubano, rum, sigari, ogni tanto andavo lì e me ne rubavo uno,
2: eccoci qua,
3: ne prendevo uno. Vabbè. E sono tornato a casa e c'avevo tutte e due le tasche della giacca piena di sigari.
1: Tornato a
3: e
1: casa
3: adesso ogni tanto accendo e fumo a loro e penso a loro.
2: Clint Eastwood è fatto, c'aveva praticamente
1: la lavana dentro al cassetto del salotto praticamente.
2: Fantastico, quante ne sentiamo veramente, quante ne sentiamo. Cosa dobbiamo commentare più ormai? Cara Panzetti, prima avevamo detto, cara Laura, abbiamo detto, vedi, stiamo raccogliendo il seminato, avevi ragione che quella vuol dire che c'era.
0: È simpatico lui, è simpatico, cioè si è rifatto della delusione.
1: Sì, vabbè, poi voglio dire, i sigari sono messi lì, esatto, per essere fumati.
0: Esatto, non per essere sottratti, vabbè, per essere condivisi, ma è una quisquiglia.
2: Adesso non ti mente che mi sono portato via una bottiglia di grappa, ma
0: a casa mia?
2: No, che a casa tua.
1: Perché, beh, se evidentemente una gliene
2: forse
1: manca,
2: una ne manca.
1: È appezzato a te.
0: No, non le conto.

0: Ma che ne sapete, che ne sapete? Allora, attenzione, qui ultimi schioppi, vai.
1: Allora io ho un'altra domanda. Se mi invitano a un matrimonio e io non me lo posso permettere, perché non ho da destinargli quei 100, 150, 200 euro che siano, e rifiuto, il regalo glielo devo fare lo stesso o no?
2: Allora, sì, un pensiero lo devi fare a questo punto, non in denaro, ma un oggetto. Appunto, un pensiero,
0: un gadget, però, tipo portachiavi da Jägermeister.
2: Ti hanno invitato. Se ti avessero mandato quella anticamente che veniva chiamata la partecipazione, cioè che ti informavano e ti invitavano soltanto in chiesa o municipio, va bene e non devi fare regalo. Se ti invitano, un pensiero lo devi fare, che può essere anche una pianta che dopo il viaggio di nozze fai arrivare, anche se non vai.
0: Pianta, quindi un ulivo secolare, una cosa
2: no,
3: che arriva
2: anche
3: dalla Bretagna. Se le farà inviare
2: anche da 10 euro. Ecco qua il pensiero.
0: Benissimo.
2: Comunque l'attenzione.
0: Grazie Laura Prezzetti Lombardini, anche oggi un vero, enorme, sublime piacere.
2: Anche per me.
4: Buonasera, sua nobiltà. Sarei onorato di servirla.
5: Scusate, io sto a Pietro Boccanelli. Me potete scendere a spostare la carrozza che non passiamo, grazie.
6: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
0: Ciao Laura, a presto.
2: Ciao.

0: mercato on Radio Globo.
1: Antonio.
2: Senti, loro pavone come rosica, che a Roberta gli piacciono i bimbetti. E ormai sei fuori età, vabbè. Su niente fa, a lei gli piacciono quelli giovani, la ciccia giovane, gli puoi mettere i calzini di spugna con i ciabatto, gli puoi mettere i magnum, gli puoi mettere tutto che ti pare, pure scarsi. È quello che c'è dentro al calzino che gli piace a Roberto la nostra. Sozietta.
3: Beh, proprio dentro il calzino.
4: Ma non s'allargamo però, eh? No, l'ironia va bene, ma fino a un certo punto.
3: Mo t'ha rosicata la marchetta a te. A me, tanto io ho qui davanti. Astruz. A te sta regalata. Ah, inutile! Ah, inutile! Traffic news.
5: Arriva l'imperdibile 1 più 1 gratis! Uno lo paghi e uno te lo regaliamo noi! Fino al 7 maggio, birra Peroni non filtrata 50 cl, due bottiglie a 1,59€ e Cardor affogati assortiti 500 grammi, due confezioni a 4,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni! Radio Global
4: Traffic News. Adesso il traffico sulla via Pontina, traffico intenso con code a tratti in uscita da Roma dalla Cristoforo Colombo al raccordo anulare e poi tra Spinaceto e Pomezia nord verso Latina. A Roma trafficato il raccordo anulare, in particolare code in carreggiata interna tra Cassia e Salaria, qui anche per incidente, poi di seguito file tra Tiburtina e lo svincolo A24. Stessa situazione in carreggiata esterna dalla Pontina a via Nagnina, lavori questa notte sulla A1 Firenze-Roma tra le 22 e le 6, chiusa la stazione di Magliano Sabina in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma. Dalle 22 alle 5 sarà chiusa la diramazione di Roma Sud tra San Cesario e l'allacciamento con la Roma Napoli per chi arriva dal raccordo anulare. Lavori questa notte anche sulla A1 Roma-Napoli, chiuso dalle 22 alle 6 lo svincolo di Ponte Corvo in uscita per il traffico proveniente da Roma. Per ulteriori aggiornamenti potete andare sul sito di romaluceverde.it.
3: Roberta Marchetti. Alle 17.54 ti chiedo, vuoi spostarti da lì?
0: Tutto bloccato on Radio Globo.
6: Radio Globo. Radio Globo è
0: live from Surf Expo. Vivi tre giorni immersi nel festival Surf Style, più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio.
6: Dalle 19 alle 22.
0: Saremo in diretta dal Track Globo.
6: Nello spazio unico del castello di Santa Severa.
0: Per farti scoprire il mondo.

0: Giovanotti, firmato Radio Globo.
1: All the hits.
0: Live from Surf Expo. Solo su.
1: Solo su.
0: Radio Globo.
1: Sponsored by Easy Parking.
2: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
3: Sì, facci sognare.
2: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
3: Sì, ma poi dove sei andato?
2: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
4: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: L'1 più 1 da Pewex. Fino al 9 luglio prendi 2 e paghi 1. Gocciole classiche 500 grammi, 2 confezioni a 3,29 euro. Riso scotti oro insalate 1 kg, 2 confezioni a 3,59 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
10: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Valfrutta, polpa gran cubetti, 2 confezioni, 3 per 400 grammi, 2,49 euro.
11: Supermercati Tim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
12: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
13: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
14: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
15: Speciale estate. Le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Dentifricio acqua fresh vari tipi, super prezzo 79 centesimi. Salottino Alessi antracite o bianco, super prezzo 39,90 euro. Mauris.
16: Grano Salis.
17: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
16: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a 2 passi dal Gra.
17: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
16: Grano Salis, il gusto che emoziona.
17: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
18: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
0: Tutto bloccato.
19: Sponsored by.
20: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
21: Scopri KGM da Magi Auto.
20: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
21: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
20: E affronti il traffico con un sorriso.
21: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
20: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
0: In FM
1: e sul canale 91 del digitale terrestre
0: Globo TV.
22: Precisi le 18 in punto di mercoledì 1 luglio 2026. Buon pomeriggio signori, buona serata. Da queste parti c'è tutto bloccato.
23: Roberta, mi fai sapere quanto ti piace?
2: Dai a Marchetti che te stavo aspettando. Dai a Marchetti.
3: E namo, mo comincia la festa.
2: Bloccato sta diventa pescio della droga. Marchetti.
19: Roberta Marchetti. Tutto bloccato.
23: Now on Radio Globo.
19: Tutto bloccato.
22: E io ci metto pure un'altra cosa, mesa.
24: Si sente che è primo luglio, eh? Oh. Come si sente?
22: Ma in realtà troppo caldo.
24: È quello.
22: Si taglia, ma no, anche perché poi la vai a tagliare, no? Con questo caldo, insomma. La legna, dico, certo, la legna. Viva la legna. Buon pomeriggio, signori, per l'appunto tutto bloccato. Attenzione, perché ancora oggi non ci siamo buttati su quelle sponde assurde, quelle senza senso.
24: Sì, quelle... abbiamo avuto un po' da fare, ma è il momento.
22: Ma scherzi, ha voglia più del momento. Vai!
25: Succia! Eccola là, l'impallata da Bologna.
26: Poche parole! Chiare mordenti!
27: Arrivo con lo skill.

0: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere.
1: Allora, Ivana Caselli da Bologna, da San Luca.
2: Eccoci, scendo con la Vespino, scendo,
3: sì,
2: eccomi.
3: Sì, dai colli bolognesi.
2: Dai colli bolognesi, sì. Ma allora, vi porto sui social, in realtà praticamente stanno ultimamente nel mio feed di Instagram, stanno apparendo sempre questi video di ragazzi che sono in fissa con lo sport, con le corsette, l'attività fisica.
4: Vero.
2: E mi è venuta in mente una cosa, perché in realtà prima, non so, l'avevo forse rimossa inconsciamente. Io una volta, ho frequentato questo ragazzo che professava la filosofia della slow life.
4: Oddio.
3: Slow life.
4: Cioè la vita lenta.
2: Esatto. Lentissima. Cioè praticamente si basa sul fatto di non stare dietro alla frenesia dettata dalla globalizzazione.
3: Che ti posso dire? No. Per carità, ha senso.
2: Sì, non fosse che... abbiamo fatto sta cena un attimo così da lui, abbiamo bevuto due calici, quindi c'è una cosa tranquilla. Niente di che.
4: Perché lui stava attento.
2: Lui stava attento e inoltre la slow life presuppone che tu dorma un certo quantitativo di ore, quindi tipo 9 ore abbondanti, quindi non ci si alzava prima delle 11, cioè proprio anche se stava sveglio lui doveva rimanere lì fermo, non fare niente fino alle 11.
3: Ma quello non è dormire però, cioè quello è rimanere là e essere tipo
4: oziare praticamente.
2: Oppure che capito uno, io volevo svegliarmi per fa...
3: per
2: abbracciarsi, no?
4: Con le cose così, con le della mattina,
3: bello, con la fiatella, perfetto.
2: La colazione, visto che abbiamo bevuto due calici il giorno prima, doveva essere una roba detox, quindi acqua, limone e pancake.
4: Ma per un bicchiere di vino?
2: Sì.
4: Ho capito.
3: Acqua, limone e pancake.
2: E pancake proteici.
4: Esatto, pancake senza farina, immagino.
2: Poi lui doveva andare a correre dopo. Cioè, ma no, io volevo il flauto, capito? A me, io voglio il caffè, il flauto.
3: Ma cosa dice?
4: Ma ha detto bene.
2: Quelli della moglie.
4: Però in effetti lei c'ha ragione, Marco, perché Elena, a questo punto, no? Cioè, per smaltire il bicchiere di vino, l'unico bicchiere di vino che l'ha fatto bere la sera prima, magari con un po' di attività fisica invece che col quest'acqua così sporca che ti ha fatto bere. Ma
2: no, è stato veramente
4: c'ha ragione, uno così fissato.
3: Sì, ma io non capisco una cosa, perché se dice slow life questo prende, va a correre, cioè, cioè è il contrario, quello è fast, non è slow, è quick, cioè non capisco se mai cammina uno slow life.
2: Chissà, io poi non lo so, magari cammina velocemente, cammina lentamente ma a grandi passi, cioè fa tipo passi lunghi.
4: Ma non gli facciamo fare domande anche su slow e entrare nella questione.
3: Cioè, fatto sta che tu volevi anche veramente, diciamo, un minuetto, qualcosa
4: proprio di... per noi.
3: Però l'importante, ecco, che fosse una canna non intagliata, diciamo.
2: Esatto, una volta.
4: Vabbè, Ileana, ma poi com'è finita con questo? Cioè, l'hai mollato subito?
2: Sì,
4: è bastato un risveglio così per dire basta.
2: Sì, poi è finita. A parte che stava lontanissima, freggiata. Gene, ma inarrivabile. Vabbè.
4: Inarribabile.
2: È andata così.
3: Eppure non c'è il cerottino oggi.
2: Oggi no.
3: Il naso. Con quel naso, finalmente lo fai fare il lavoro suo col naso. Ma un attimo, Ileana, prima di adesso approfondire tutta questa storia, ma il curriculum della Caselli, cioè un curriculum sentimentale della Caselli, com'è che non abbiamo mai parlato? Ne vogliamo parlare con gli ascoltatori? Cioè, nel senso, hai avuto grandi storie d'amore?
2: No, poche. Cioè, poche serie, sì, poi il resto...
4: Così, si è divertita. Vabbè, si è divertita, giusto.
2: Così.
3: Così invece quello...
2: Quello non era slow, era... Dai, de punta.
3: Raggiungendo... Vabbè. Che per caso è arrivato Riccardo Di Lazzaro anche.
2: Sì, proprio qui, infatti, guarda, sento una...
4: Ti senti un po' la pressione addosso?
2: Pochino, ma...
4: Vabbè, ma è giusto così, dai, non c'ha manco 30 anni, si è divertita, ha avuto... attualmente è fidanzata Ileana Caselli.
3: Sì, no, ma... infatti non era nessun tipo di advance, anzi era qualcosa del passato. Era così per conoscersi un po' di più, perché io pure ad esempio ho avuto pochissime storie, ma di qualsiasi lato, poco perché poi ma va, dopo la guardo, dico, ma questa chi è, per carità. Quindi, vabbè, a parte questo, torniamo un attimo al discorso di
4: della vita fit più che vita slow in generale, secondo me, perché è
3: quelli sono gli elfi che conosce lei nei boschi, praticamente.
4: No, però non, mica solo a lei è capitata questa cosa, capita a tantissimi. La famosa Gen Z, cioè la generazione Z, cioè i ventenni, venticinquenni di oggi, quelli con i calzini, con i calzini di spugna, le ciabatte, sono molto fissati per la forma fisica, è vero, per il benessere in generale. Infatti la generazione Z, ad esempio, non beve, beve pochissimo.
3: Stanno facendo chiudere i pub in
4: quindi,
3: giro per il mondo.
4: Alcol proprio neanche a parlarne, vanno in palestra, stanno fissati con il fisico, che poi fin qua non ci sarebbe neanche nulla di male, no? Però il problema è che poi diventa un'ossessione questa cosa, cioè ragazzi di 20-25 anni che magari escono con un ragazzo e stanno attenti a mangiare o a bere un bicchiere di vino in più, non so quanto è tanto sano a livello proprio così sociale, no?
3: Di relazionale.
4: Esatto. Cioè.
3: Soprattutto nei primi momenti in cui ti conosci, posso capire, magari una storia già consolidata, no? Dici, sai che c'è, amo, me voglio dare una regolata, allora sai che c'è, mi mangio un po' più così, però le prime volte che ti vedi.
4: Ma poi, ma scusa, ma tu una volta che esci con una ragazza, no? Non puoi stare attento allo sgarro, sai, no? Che uno sta attento tutta la settimana e c'ha un giorno di sgarro.
3: Madonna, lo sgarro.
4: Un giorno a settimana c'ha lo sgarro. E allo sgarro si mangia di tutto. Allora non puoi, cioè non puoi organizzare la tua uscita con la ragazza in base a quando c'è lo sgarro, perché se a te ti va di vedere una il martedì la vedi il martedì, non aspetti il venerdì sera per lo sgarro, oppure sgarri martedì e poi venerdì riesci con lei e te prendi la tisana.
3: Ma
4: cioè, capito? Non lo so, mi farebbe
3: strano.
4: A me farebbe strano.
3: Ma succede così anche per le donne? Sentiamo il pubblico, ragazzi, della comitiva di Tutto Bloccato, le 18:09 di mercoledì 1 luglio 2026. È un problema? Un problema, insomma, è una scelta di vita, questa dello sgarro o altre cose, fit, via dicendo, solo di un pubblico maschile, o possiamo riscontrare la stessa cosa anche in un pubblico femminile, ovviamente di giovani donzelle? E soprattutto andiamo a vedere se oggigiorno o anche in passato, insomma, a seconda delle storie e dell'età degli ascoltatori, ritroviamo un corrispettivo, diciamo, tra i nostri amici, tra la comunità.

0: passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Vediamo, gli ha detto a questo che tutti i fischioni che te fai, la voglia fa sdrolare e fodermi pure in piedi.

0: Bisogna sfruttare l'erezione mattutina, c'ha ragione. Ma è così come ce lo spiega la Caselli?
1: È così, nel senso, così.
2: Così.
3: Sì, pure io e mia moglie quando eravamo Gen Z e siamo usciti insieme ci stavamo molto attenti a mangiare le prime volte che l'hai conosciuta soprattutto. E lei mi disse: senti, ma perché non mi porti a mangiare la porchetta d'Ariccia? Mamma mia, che soddisfazione!

0: decisa tra un anno e l'altro. Adesso te lo dico subito perché dobbiamo essere precisi. I nati tra il 97 e il 2012, quindi ecco, non credo proprio che lui e la moglie erano Gen Z.
1: Per quanto?
2: Cioè la Caselli, capito? Gen Z.
0: È Gen Z la Caselli, no?
1: 97? Ah no, 96! Tu invece Miriana di Pardolano è 97. Ah, vedi, una delle due. Quella prima della Z, cos'è la Caselli? Che sei te?
0: I millennials.
3: I millennials.
0: Io, millennials.
1: Millennials invece va dall'80
3: al 96. Proprio 96.
1: O dall'81
0: forse. Ci sono anni precisi tra il 1981 e il 1996.
3: Niente, proprio
0: i millennials.
1: Io quindi per un anno sono
0: sei boomer.
1: No, che cazzo. Sì. Ma no, quello degli anni 60. X.
0: Generazione Y.
1: Ma come Y?
0: Sì.
1: E quando hanno tirato fuori la Y?
0: Ma
1: no, c'è una cosa che cantava la generazione X, la mia.
0: Ah, perché tu sei 80, è vero? Sì, tra il 65 e l'80 generazione X.
1: Ah.
0: E poi ci sono i boomer che invece dal 64 prima. A scendere, sì. Molti saranno morti. E vabbè.
1: Adesso manca.
0: Fino al 46, dal 46 iniziano.
1: Dal 46? Sì, vabbè, non è detto. Non la tira, c'è gente che ci ascolta del 41 del 42.
0: Per carità.
1: Oh, che sono qui dei ravanette se sentono fino a qua.
0: No.
1: Allora, ragazzi, globo WhatsApp 393-777-7172. Attenzione, nel frattempo, perché vedo che arrivano contributi, ce lo posso fare una cosa che in genere.

0: poi non ho acceso micce, niente.
1: E quanto?
2: Amico, amico mio, tossiche.
0: Siccome quell'ascoltatore ha detto la capirà, la Caselli può dormire pure in piedi, no? Ma non ci hanno mai pensato a perché ci seppelliscono orizzontali e non verticali.
3: Madonna, sarebbe molto più comodo.
0: Cioè, che vuol dire?
3: Beh, bello, tipo talpa. Tu ti riapri, metti, vuoi rubare un corpo, comunque fa più senso vederlo così con la testolina che esce.
4: Ma perché uno dovrebbe voler rubare
0: un corpo? Vai a profanare le tombe.
3: Ma è un buongiorno, l'hanno fatto.
0: No, aspetta, cioè invece che metterla giù, no? Una salma, diciamo, orizzontale, come siamo abituati, perché non si può mettere giù in piedi? Cioè, risparmi comunque molto spazio.
4: Però sì. No, dovresti scavare ancora più giù. Perché
0: non devi fare i pilastri de 60 metri.
4: Ma scusa, la bara, se tu la metti per verticale, sarà alta almeno un metro, almeno 1,60, 2 metri di bara.
0: Sì.
4: Io credo che ci debba essere per legge una distanza tra se tu la seppellisci sottoterra, credo debba esserci una distanza minima tra la bara e la terra.
0: Sì.
4: Ok? Sì. Ecco, nel momento in cui tu scavi, 4 metri, metti la cosa per orizzontale e lì finisce. Devi scavare ancora due più. Insomma, per dritto, però sono 2 metri in più.
0: Però scavi meno, cioè meno superficie,
4: meno
0: diciamo,
4: larga,
0: di larghezza.
4: Ho capito, però.
0: E va giù. Adesso non può essere quello il problema. Tanto la superficie è sempre il volume è sempre lo stesso. Che si è messo è che proprio forse non ci ha pensato mai nessuno.
3: Ma secondo me invece è una buona idea di business. No, è da proporre. Cioè, comunque effettivamente occupi meno superficie terrestre, c'è cioè meno il problema del sovraffollamento dei cimiteri.
4: Sì, poi ti trovi delle tombe appiccicate.
0: Però sempre mantenendo una distanza. Però poi una volta che devi riesumare, come si fa per le altre, no, quelle distese. Tiri su, magari quello dentro lo trovi in ginocchio, cioè lo trovi.
3: Oddio!
0: Che è sceso giù.
3: Che è un po'. Perché effettivamente per la gravità lui sia un pochino.
0: Un po' va giù.
3: O lo leghi dentro.
4: Sì, certo,
3: un po'.
4: Certo. Se è un processo in più che dovrebbero fare le agenzie funebri, perché no?
0: Anzi, vi do pure sta dritta. Ragazzi, questo l'ho fatto sia a geologia applicata, l'esame di geologia applicata, che a geomorfologia e instabilità dei versanti. Quando ci spiegavano praticamente che si compatta molto di più la terra, perché ad esempio tu immagina Venezia, no? Tu dici come fanno a stare le case sopra l'acqua? Perché sono tantissimi pali, in quel caso di castagno, messi strettissimi sulla sabbia, la sabbia diventa proprio compattissima come se fosse il cemento. Tu prova a mettere la sabbia dentro un bicchiere, metti giù tutti i stecchini, ti diventa compattissima. Quindi potrebbe essere anche un sostegno di stabilità di terreno.
3: Ma le bare
0: messe giù tutti come se fossero dei pali di castagno sotto Venezia, diventa un terreno che non cede. Ragazzi, questa è un'invenzione, qui va brevettata sta cosa.
3: No, ti faccio gli applausi, abbiamo trovato la soluzione anche per Venezia. Fantastico.
4: Madonna, sì,
0: lo
4: degli
0: sapevo.
4: Ingegneri
0: lo
4: proprio.
0: Sapevo che potevo contare, avrei potuto contare su di te, avrei potuto contare.
5: Quindi io del 64 sono una boomer.
3: Sì.
5: Che tristezza.
0: Vabbè, ma perché?
3: È solo un nome,
6: Ho capito, ma a quel punto devi legare il cadavere, sennò casca, no?
0: Infatti, come dice la Caselli, devi tenere su con dei gancetti, praticamente.
6: Ma che fai? I fornetti tipo tromba dell'ascensore, strette e profonde. Ma che cazzo stai a dire?
7: Tutto bloccato on Radio Globo. Wait for me. I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
8: Scopri come su radioglobo.it.
9: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
10: Radio Globo Promotion.
0: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa: Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia, oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
11: E te lo voglio di.
12: Cosa?
11: Te lo voglio di.
12: Che cosa?
11: Senti un po'.
13: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
14: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
15: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
16: Think big, become big.
17: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
18: Sì, facci sognare.
17: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
18: Ah, e questa è la vista dal finestrino
17: della macchina. Favolosa.
18: Sì, ma poi dove sei andato?
17: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
19: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
20: Tutto bloccato.
21: Sponsored by.
22: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
23: Scopri KGM da Magia Auto.
22: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
23: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
22: E affronti il traffico con un sorriso.
23: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
22: Assistenza completa e consulenza su misura.
23: Magia Auto. Auto.
22: Dove l'auto è magia.
24: Dice, è un caldo anomalo in tutte le strade d'Italia, caldo anomalo. Non è anomalo Lugaldo, perché Lugaldo c'è sempre stato, eh? È anomalo il fatto che per la strada non si fa 600 metri e non c'è stati lavori. Stati lavori dappertutto, i lavori dappertutto. Hanno rotto i coglioni hanno rotto qua. Per fare un viaggio tocca più a un mese di ferie, lo viaggio della speranza. Io non devo andare a fare il cammino del Santiago, io devo andare a faticare, vaffanculo, eh? Come cazzo è possibile? L'asfalto su sto cazzo, fatelo, vaffanculo. Guarda che roba, 6 ore per io a fare 150 chilometri. Ciao.

0: messi strettissimi sulla sabbia, la sabbia diventa proprio compattissima come se fosse il cemento. Tu prova a fare, a mettere la sabbia dentro un bicchiere, metti giù tutti i stecchini, ti diventa compattissima. Quindi potrebbe essere anche un sostegno di stabilità di terreno.
1: Ma capito? Le bare
0: messe giù tutti come se fossero dei pali di castagno sotto Venezia, diventa un terreno che non cede. Ragazzi, questa è un'invenzione, qui va brevettata sta cosa.
2: No, ti faccio gli applausi, abbiamo trovato la soluzione anche per Venezia. Fantastico,
1: Madonna, sì,
0: lo
1: degli
0: sapevo,
1: ingegneri
0: lo
1: proprio.
0: Sapevo che potevo contare, avrei degli potuto ingegneri. Contare su di te.
3: Ah, raga, ma che cazzo sta da dire? Io boom, beh, capisco, ma veramente volete fare in verticale? Ma sì. Tutti i fornetti e le pareti fatte apposta al cimitero, due fornetti, un filo per lungo, tu pensa tutto in verticale, ci metti quattro bar invece che 40. Io boom, non so, ma davvero sta da retta sta tossica?
4: Ma se noi ci facciamo tumulare tutti quanti, no? Poi la materia di cui siamo formati, non tornando alla terra, non dà il nutrimento alla terra, no? Quindi torniamo alla terra, ma quindi così non è che poi la terra si ammala e succede un casino, è un pensiero magari stupido, però
5: almeno dopo invece di fare fondamenta in cemento armato fai fondamenta in cemento morto.
6: Mi sono collegata in ritardo, sento parlare di tombe, di morti verticali, orizzontali, ma che succede? Ma tutto a posto? Tutto a posto,
1: lo chiedo anch'io.
0: Allora, tra l'altro, io non faccio uso di niente, allora
1: no, comunque diciamo che è stata un'idea tua, cioè
0: sì,
1: una
0: esatto.
1: Pensata tua, no, se la sorprese con la povera Eliana Caselli che devo dire ne spara di castronerie durante i suoi insomma momenti notturni di riflessione, ma questa è farina del tuo sacco, cioè questa di seppellire le bare per verticale, non in orizzontale.
0: Castronerie. Cioè quindi vuol dire che quando vado da Castroni
1: sì,
0: con tanti negozi
1: certo.
0: Sparsi per Roma, sì, tutto sì. Rotto, vuol dire che lì sono un po' poco credibile. Cioè un po'...
1: Sì, spari così, cose che non stanno né in cielo né in terra.
0: Comunque, guardate che adesso perché siamo abituati a quella maniera, ma secondo me o in passato magari già l'hanno fatto oppure potranno farlo in futuro.
1: Ma è scomodo.
0: Ma per chi? Per morto? Tanto
1: ma
0: è morto.
1: No, ma per farlo, no? Cioè devi fare una,
0: perché era
1: una
0: comodo
1: fossa
0: fare piramidi.
1: Ancora più profonda.
0: Beh.
1: E ce lo devi mettere così.
0: Guarda,
1: se c'hai la tomba, se c'hai il fornetto, come li metti?
0: Hanno fatto carotaggi di un chilometro, cioè non è che è una cosa che non si può fare. Poi non è che appunto devo arrivare a livello di Morovic dove comincia la lava, finisce la crosta terrestre. Cioè devo fare 2 metri e mezzo di buca.
1: Devi andare giù ancora più giù di 2 metri. Ma è scomodo, ma come la. Anche perché la devi legare la bara per farla andare giù.
0: Invece così la lancio.
1: No, la leghi, ma la leghi legare, cioè mettere 2 funi sotto una bara per orizzontale è meglio che mandare giù.
0: Ma se pare che lavori al cimitero.
1: È più comodo.
0: Ma che ne sai? Che ne sai? Perché spari a caso?
1: Ma non sto sparando a caso.
0: Sì.
1: Guardami, seguimi.
0: Sì, certo.
1: Bara per orizzontale.
0: Sì.
1: Hai mai visto quando mettono le bare giù?
0: Certamente.
1: Mettono 2 funi.
0: Cordi,
1: sì. E la bara per orizzontale su 2 funi si regge e scende piano. La bara per verticale, come la.
0: Ma se pare che lavori
1: è
0: al cimitero.
1: È comodo.
0: Ma che ne sai? Che ne sai? Perché spari a
1: ma
0: caso?
1: Ma non sto sparando a caso.
0: Ma
1: guardami,
0: sì.
1: Seguimi.
0: Sì, certo.
1: Bara per orizzontale.
0: Sì.
1: Hai mai visto quando mettono le bare giù?
0: Certamente.
1: Mettono 2 funi.
0: Cordi,
1: e la bara per orizzontale su 2 funi si regge e scende piano. La bara per verticale.

0: ragazzi, veramente.
1: Meno male,
0: cioè,
1: guarda.
0: Andate contro la scienza, andate.
1: Geniale.
0: Io non ho parole, guarda. Allora, a proposito di scienza, ecco, andiamo invece dalla scienza, passiamo alla storia. Questa mi piace tantissimo. Praticamente il discorso, visto che adesso parliamo spesso, no, di vacanze, no, di viaggi,
1: di ferie
0: soprattutto.
1: Sì.
0: La cosa imbarazzante è che la Chiesa durante il Medioevo, visto che la Chiesa era al potere sostanzialmente, no? Era anche durante comunque i vari Sacro Romano Impero, roba del genere, quindi non necessariamente la Chiesa. Comunque la Chiesa ha stabilito un sacco di giorni dedicati alla celebrazione di santi o di ricorrenze, sì, e quelli funzionavano da riposo.
1: Sì.
0: Oh ragazzi, avevano più ferie nel Medioevo rispetto adesso, ma tante di più, cioè
1: sì,
0: nel senso
1: dice qua, leggo, cioè, che lavoravano solo, infatti non ci volevo credere, 150 giorni l'anno i contadini medievali.
0: Esatto, i contadini medievali lavoravano 150 giorni l'anno, quindi vuol dire che ne avanzano altri 113.
1: Ne avanzano, no scusa, sono 350,
0: 200, sì, sì,
1: avanzano,
0: sì,
1: pure di più, quindi praticamente,
0: oddio,
1: avevano più giorni di vacanza che giorni di lavoro.
0: Mi sembra un conto fatto un po' così, però sono andato a controllare le fonti, a quanto pare sono.
1: Beh, meraviglia!
0: Sono
1: qua parliamo tanto della settimana corta, no? Che in tanti, io per prima sarei disponibile a lavorare più ore solo dal lunedì al giovedì e poi fare il weekend fatto di 3 giorni pieni liberi. Io sono proprio super favorevole a questa cosa, ma così è un sogno. Lavori solo 150 giorni l'anno?
0: Sì. C'è da dire pure che però quei giorni che se lavorava,
1: vabbè, però guarda, preferirei, sai, 150 giorni l'anno, il
2: servi
1: resto
2: della gleba trovavano più ferie dei contemporanei.
1: Che poi scusa, è come se ci penso, chi ha gli stabilimenti balneari. Chi ha uno stabilimento balneare,
0: certo,
1: lavora presso a poco da marzo, che inizia a fare dei primi lavoretti, marzo, aprile, poi magari apri a maggio fino a settembre e poi hai libero sicuro novembre, dicembre, gennaio, febbraio, cioè 4 mesi di vacanza l'anno, mica poco.
0: Ma dopo c'è il lavoro in nero pure lì durante l'anno, durante il resto dell'anno.
1: Non lo fanno, ancora si guadagna bene,
0: Ma voglia.
1: Bello, quello sarebbe.
0: Costi prezzi.
1: Sarebbe bello. Lavori che t'ammazzi, perché penso che sia super stressante avere uno stabilimento balneare o comunque avere un'attività estiva, perché quei 3-4 mesi va giù pesante a lavorare, però il resto dell'anno te lo godi.
0: Oh, quante ferie hanno in fase conoscitiva con i nostri amici, quindi tutto bloccato? Quante ferie ci avete, signore e signori, in un anno, più o meno? Perché chi ha un indeterminato magari c'ha un numero ben preciso. Poi
1: sono 26 l'anno di solito, oppure altri contratti ce ne hanno 21 l'anno.
0: Okay.
1: Il problema però non è tanto quante ferie uno ha da contratto, il problema è quando e se te le puoi prendere, perché ci sono un sacco di lavori che magari hanno 26 giorni di ferie annui.
0: Sì.
1: E poi magari una volta che stanno là al lavoro ne prendono molti meno e accumulano finché poi ti arriva la mail delle risorse del personale che dice devi smaltire le ferie. Quello dice come le smaltisco che non me ce mandate? Ma è tutto un cane che si morde la coda.
0: Ma non solo, poi quando sarà arrivato il momento.
2: Adesso vado in ferie, chissà, fanno il torneo, le bocce e ce vado.

0: mazza che puntualità,
1: oh.
0: Mamma mia, quanto mi piace sto programma, perché
2: stai ascoltando
3: Tutto Bloccato on Radio Globo.
4: Oh, ci metti un occhiello sopra, agganci una corda, calite sotto.
5: Però ragazzi, sincero, questo in suo argomento è tutto bloccato. Ci è abituata a mamma mia, mamma mia.
6: Adesso. Ma per non far ammucchiare il morto in verticale, si potrebbero utilizzare i fil di ferro come Barbie, al collo, alla vita, ai piedi, così non si ammucchia. Che c'è ciccia, poi quando ci stanno solo ossa, vabbè.
7: Esatto, poi diventano, sai, quegli scheletrini portachiavi che c'erano una volta, no? Che c'era l'occhiello sopra,
8: sì,
7: sopra,
8: sì, sì.
7: Sopra la testa. Allora, vabbè, invece si parlava appunto di Medioevo.
8: Quindi praticamente, oddio, avevano più giorni di vacanza che giorni di lavoro.
7: Mi sembra un conto fatto un po' così, però sono andata a controllare le fonti, a quanto pare sono.
8: Beh, meraviglia. Qua parliamo tanto della settimana corta, no? Che in tanti, io per prima sarei disponibile a lavorare più ore solo dal lunedì al giovedì e poi fare il weekend fatto di 3 giorni pieni liberi. Io sono proprio super favorevole a questa cosa, ma così è un sogno. Lavori solo 150 giorni l'anno?
7: Sì. C'è da dire pure che però quei giorni che se lavorava,
8: vabbè, però guarda, preferirei, sai.
9: Ah, meglio sarebbe lunedì, martedì al lavoro, mercoledì a casa, giovedì e venerdì al lavoro, sabato e domenica a casa.
8: Ah, bello, alternato, mica male, eh.
7: Beh, però te spezza un po', no?
8: No, però il giorno di riposo di mercoledì, metà settimana, così che ce l'hai tutto per te, non è male. Giovedì e venerdì, perché poi li lavori 2 giorni e poi ce ne sono altri 2 lì, bam, top.
10: Io ho 22 giorni di ferie, 32 ore di extra festività e per il momento 28 ore di roll. Quindi che posso gestirmi in autonomia quando voglio, insomma, tranquillamente.
7: Che so, che
8: i roll sono i permessi e quindi puoi prenderli accumulandoli oppure spezzati, quindi magari prendi un'ora, 2 ore, ecco. So, guardi,
7: no, devo comunicare Ileana perché ha tirato fuori le cartine.
8: No, immaginavo, io so di spalle, non la vedo, capito?
11: Che poi quando chiedi le ferie, magari ti sei fatto tutto un piano in anticipo che non gravava sulla società, comunque te lo fanno, poi sai che sei a chiedere le ferie, quando in realtà sono di diritto. Mentre invece se poi devi arrivare al lavoro 5 minuti più tardi, rompono i coglioni. Ma se invece devi andare via mezz'ora, 3/4 d'ora dopo, ti fanno, ma che stiamo guardando l'orologio? Come funziona?
7: Magari ti dicono, vabbè, ma questa azienda è una famiglia. Aspetta un attimo. Il mare, ma date mai le ferie? Se mai faccio 2 lavoretti, ma poi io capirai. Maschietto, secondo figlio, figurati, lo capirai.
8: Coccolato, stracoccolato.
7: Non ho fatto mai niente in tua casa, niente.
8: Manco apparecchiato la tavola.
7: Ma sì, ma per sbaglio, cioè sì. non per bene.
8: Tua sorella? Non ce l'ha con te?
7: Mia sorella no, perché è molto più grande, cioè 9 anni di più, capito?
8: Quindi non sentiva la competizione.
7: Noi ci siamo presentati quando io ero adolescente. Salve signora, lei sarebbe? Certo. Poi studiava a Bologna.
8: Vabbè, tu ci scherzi, però quando uno ha tanti anni di differenza, più o meno va così, con i fratelli.
7: Invece adesso siamo tanto carucci che siamo tutte e due ormai sul viale del tramonto. Quindi
8: siamo così. Sempre drammatico.
7: A proposito di viali.
2: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
7: Dobbiamo parlare di un grande momento di civiltà.
8: Civiltà. No, tra l'altro questa è una cosa che ritorna ciclicamente. Hanno ricacciato un'altra donna da un ristorante perché allattava il figlio. È veramente una cosa che capita, l'ho letta più volte. Questa è proprio l'ultima di queste cose successe. E questa è stata, diciamo, invitata a lasciare il ristorante perché si è arrivata da poco e si è tolta, insomma, così un reggiseno per allattare il figlio ed è stata accompagnata alla porta. Ora io dico.
7: No, dice che però c'è stata tanto. Lei poi dopo ha chiesto le telecamere, voglio vedere le riprese perché non è vero che ci sono stata tanto. E secondo me è perché appunto quel ragazzino poi non magna. Se stai lì tutto il tempo ad allattare. Quindi io sto al ristorante, vabbè, allora portatemi il cibo da casa. Certo, vabbè, fate come pare. E
8: infatti col tiralatte l'ha dato anche al marito.
7: Certo,
8: dalle telecamere si è visto.
7: Già che ce l'avamo, sì. Si è messa lì tipo spinatrice.
8: Certo. No, dai.
7: Cappuccino, per favore.
8: Cioè, a me sembra veramente ridicola una cosa del genere. Ora, è vero che ci vuole pudore nell'allattamento. Io addirittura conosco mamme che passano al latte artificiale proprio per questa cosa, perché si imbarazzano ad allattare in pubblico. Sì, sì, sì, ci sono donne che, vabbè, è una scelta quella, se continuare ad allattare o se passare subito al latte artificiale, una scelta che, su cui insomma non va sindacata, secondo me. Però è questione appunto di pudore personale, cioè a me può dar fastidio farmi vedere durante l'allattamento in pubblico, ma c'è chi non dà fastidio perché la trova una cosa naturale e quindi non ha problemi ad allattare il figlio pubblico. Ma che c'è di male, che c'è di più bello nel vedere una mamma che allatta il figlio?
7: Ma per carità, ma quando mai? Ma sto magname, giro, vedo quella che allatta, tira fuori,
8: a te dà fastidio?
7: Ma sì, sarà una cosa naturale, pure cagare è naturale, pure ma non è che cago dentro il ristorante,
8: ma
7: vado,
8: che c'entra?
7: Vado al bagno,
8: ma che c'entra?
7: Vai un attimo dall'altra parte,
8: sono
7: vai.
8: Due funzioni completamente diverse.
7: Non è vero, perché qui a Roma ho sentito sempre dire hai visto cosa ha cagato il ragazzino, ma quindi vuol dire, vedi che tutto torna.
8: Guarda, quando dice, guarda, questa è quasi peggio delle bare per verticale. Quasi peggio. Anzi, forse peggio.
7: Ma sì, ma che queste scene. Poi dopo qualcuno stenta, capito? Sta lì. Siccome non ci ha avuto mai, soprattutto quelle piatte, ci hanno avuto mai un minimo. Sempre state tavole da stiro. Dal momento che invece le sto rigonfiate un po', se non gli sembra vero.
8: Sì.
7: E quindi sta lì, guarda, quello che sta lì a dormire, mica. Cioè, ci ha messo l'attac sulle labbra. Corre, quel ragazzino. Che manco sta mangiando, corre, manco si sta allattando. E sta là. Chi è? Guarda, vedi, adesso ci vedete. Guarda,
8: ma fa bella bene.
7: Ma dopo 2 settimane diventano borse d'acqua calda.
8: Fa bene, ma non solo per una questione estetica, ma anche perché ormai è diventato difficile allattare. Ci sono un sacco di donne che hanno problemi nell'allattamento, non riescono, e quindi una che ci riesce, che non ha problemi, non gli viene la mastite, le cose, ma fa bene, ma allattate, dove vi trovate? Allattate.
7: Comincia pure
1: te. Ma prendete conto, quando siamo arrivati, uno dei gesti, uno delle fotografie più belle, la mamma che allatta il bambino e viene cacciata da un ristorante, ma lo dovrebbero far chiudere quello per sempre. Ma ci rendiamo conto?
7: Ma io, guarda, capirai, nel mio ristorante, ipotetico ristorante, no bambini, no animali e no allattamenti.
8: Capirai, state due.
7: No, io e gente selezionatissima, guarda che te li trovo. Te li trovo tra gli ascoltatori di Tutto Bloccato, te li trovo. Ragazzi, se dovessi aprire un ristorante senza bambini che scorazzano da una parte all'altra, senza cani sotto il tavolo, senza animali in generale, diciamo, chiaro, se uno maria pure con iguana è lo stesso, e senza
8: donne in allattamento no.
7: Uguale alla stessa posizione. Chi ci verrebbe al mio ristorante? Sentiamo.
2: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo. Radio Globo Meteo.
12: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano, una scelta di qualità.
2: Radio Globo Meteo.
13: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica sul Lazio, con una serata che vedrà cieli sereni e tersi. Nella giornata di giovedì invece il transito di una perturbazione atlantica porterà dei fenomeni piuttosto diffusi sulla regione. Localmente saranno di forte intensità nelle aree interne, dunque prestare attenzione a possibili grandinate. Situazione poi in miglioramento verso sera con clima ovunque asciutto. Caldo moderato sulla regione, le temperature massime saranno ovunque in calo, sulla capitale non andranno oltre i 30 gradi. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
14: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
14: Quello che ascolti in radio,
2: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
14: Canale 91 del digitale terrestre.
2: Morning Show live on Globo TV.
15: Wait for me, I'll be back.
16: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
17: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
16: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
18: Dobbiamo parlare.
19: Lo sapevo.
18: Di questi continui alti e bassi.
19: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
18: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
20: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
21: No, sì!
22: Brava!
21: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
22: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
21: Un appuntamento galante?
22: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
23: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
24: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
25: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
26: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
27: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
28: Mamma, io mi annoio.
29: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
30: Dentro la città.
29: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
28: Mamma, io sono già in macchina!
29: Info e biglietti su luneurpark.it.
31: Tutto bloccato.
32: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
33: Scopri KGM da Magi Auto.
32: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
33: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
32: E affronti il traffico con un sorriso.
33: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
32: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
34: Soprattutto quelle piatte, ci hanno avuto mai un minimo, sempre state tavole da stiro, dal momento che invece le sto rigonfiate un po' non gli sembra vero, e quindi sta lì, guardate, guarda quello che sta lì a dormire, mica, cioè ci ha messo l'attac sulle labbra. Corre, quel ragazzino che manco sta mangiando, manco si sta allattando, e sta là, guarda, vedi, adesso ci avete, guarda,
8: ma fa bella bene.
34: Ma dopo due settimane diventano borse d'acqua calda,
8: ma fa bene.
34: Ragazzi, se dovessi aprire un ristorante senza bambini che scorazzano da una parte all'altra e senza
8: donne in allattamento,
34: uguale alla stessa posizione, chi ci verrebbe al mio ristorante?

0: on Radio Globo.
1: Quando apri sto ristorante?
2: A Robè, sbrigata che stiamo arrivando, prenotazione per due.
3: A Robè, ci verrei subito al ristorante tuo per darti una pila di schiaffi.
4: Ecco. Quindi allattare in pubblico no, e invece quelle che vanno in giro con le magliette trasparenti che gli si vede tutto, va allora bene. Quelle vanno bene.
5: Certo. I bambini in allattamento, le mamme che allattano e i bambini in generale sono la cosa più bella del mondo.
6: Gli darebbero da fuoco a quel ristoratore.
7: Così come va rispettato il pudore di chi allatta, va rispettato anche il pudore di chi vede qualcun altro allattare. Oh. E parlo avendo allattato due figli solo con latte naturale per 8 mesi ognuno. Quindi l'ho fatto anch'io in pubblico, ma con pudore, in disparte e coprendomi.
8: Secondo me c'ha ragione Roberto, è una forma di esibizionismo.
9: Non c'è cosa più bella di tirar fuori la zona e farla ciuccià a ragazzino.
10: Secondo me al bar invece non faceva obiezione nessuno, anzi dicevano che mo macchia il caffè per favore.
11: Oh, vedi, certo. Che c'è sempre un senso.

0: dalla Globocar. Radio
1: Globo. Roman Auto è un punto di riferimento per gli automobilisti romani dal 1962. Da anni accompagna chi è alla ricerca di un'auto usata o a chilometri zero, mettendo a disposizione esperienza, ampia scelta e tante soluzioni dei migliori brand automotive. Dall'usato a chilometri zero, Roman Auto è presente con 4 sedi nel Lazio, Roma in via della Magliana 309, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Il parco auto è ampio, con tantissime vetture in pronta consegna e una scelta pensata per esigenze diverse. City car, SUV, crossover, familiari e molto altro. Sono disponibili modelli dei principali marchi, tra cui Fiat, Lancia, Jeep, Citroën, Peugeot, Opel, Renault e molti altri, con diverse alimentazioni, dalle benzina alle GPL, dalle ibride alle elettriche. L'offerta è pensata per rispondere a esigenze diverse e aiutarti a trovare l'auto più adatta al tuo stile di guida e alla tua quotidianità. Per saperne di più visita il sito romana-auto.it. Allora, attenzione, andiamo a collegarci nuovamente con la Globocar, a cui a bordo troviamo Marco Valerio Camillacci.
2: Roberto, ma io sì, non te l'ho detto prima, ma io stanotte, come al solito, io solito rimbambito, stanotte t'ho sognato, però non cominciare a chiedere, dopo ti racconto tutto in radio con calma, c'ho un po' di mistero. Comunque, a parte gli scherzi, non ci siamo mossi veramente di un millimetro qua, a parte gli scherzi no, perché è vero, t'ho sognato veramente, ma dopo te lo racconto. Comunque siamo qua sempre con la Globo Car, brandizzata Radio Globo e Roman Auto, sempre in zona Flaminio, vicino al Palatiziano, Maxi per intenderci, quindi se volete passare e portarvi a casa un bel gadget sapete dove trovarci, ma la cosa importante ovviamente è che manca pochissimo all'ultima estrazione preliminare, poi quella definitiva del 17 luglio, quella preliminare il 10 luglio, e la cosa da fare ovviamente, se è l'ultima chance per portarvi a casa una bella Jeep Avenger nuova di zecca, cosa dovete fare? Ve lo diciamo da sempre, dovete andare sul nostro sito radioglobo.it e compilare subito il form che trovate lì, e il momento di iscriversi al form è adesso. Vai Marchetti, vai ora.

0: in palio una Jeep Avenger nuova di zecca. Radio Globo. Tutto bloccato su Radio Globo.
1: 06 89 28 996. Andiamo da Pamela, benvenuta a Radio Globo.
2: Ciao ragazzi.
3: Ciao Pamela.
1: Vai.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Niente, il discorso, mi collego al discorso di prima. A me l'allattamento mi fa veramente senso guardarlo.
3: Come senso?
2: Io ho allattato, ho due figli, ho allattato tutte e due, però non ho mai allattato al pubblico, sempre dentro casa, perché mi fa senso sia vederlo agli altri, anche a me mi faceva senso veramente, quindi dopo fatti il quarto mese ho fatto col tiralatte perché basta.
3: Però
2: mi dà veramente senso anche guardare una donna che allatta al seno, cioè perché? È il rispetto verso gli altri, cioè lo devi fare, è una cosa intima, falla a casa tua. Fantastico. O comunque in macchina, che ne so.
3: Pamela, scusa, però, da quello che dici, no, ti dà fastidio quindi, o ti fa proprio senso? Perché un conto dici mi dà fastidio vedere una donna in un atteggiamento così intimo, con un, insomma, un punto del corpo intimo che vedo in vista e io per prima non l'ho fatto. Un altro è dire mi fa senso.
2: Forse fastidio, ecco, diciamo, ma proprio tanto fastidio però, cioè al limite che gli andrei a dire, ma perché lo devi fare? Cioè ti devi far vedere da tutti sto seno che esplode.
3: Cioè perché è esibizionismo.
2: Non lo so se è esibizionismo, io non l'ho fatto.
1: Ti dà pure fastidio, proprio a vederlo. Oh, ci sono quelli che dà fastidio l'unghia sulla lavagna, e dà fastidio quello, che devi fare? Traffic News.
4: Spesa senza stress. Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click.
0: Radio Globo Traffic News.
3: Andiamo a dare gli aggiornamenti sul traffico. È chiusa con code la tangenziale est per incidente tra via di Batteria Nomentana e via Tiburtina in direzione San Giovanni. File dovute al traffico intenso nel tratto precedente da Corso di Francia alla Salaria, nelle due direzioni tra via delle Valli e via Rodolfo Lanciani. Code a tratti in uscita da Roma sul percorso urbano della A24 dalla tangenziale alla raccordo anulare. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
0: Radio Globo 06 89 28 996. Tutto bloccato on Radio Globo.
1: Allora 06 89 28 996, andiamo di corsa, siamo già in ritardo. Marcella, vai.
5: Sì, buonasera. Stavo ascoltando in macchina quello che diceva la ragazza.
3: Sì, Pamela.
5: Veramente mi metto le mani nei capelli.
1: Perché?
5: Cioè, non penso sia una cosa normale. Ok, a te ti può dar fastidio, girati dall'altra parte. È la cosa più naturale di questo mondo. Non sono mamma, ma sono zia di tre meravigliosi nipoti. Mia sorella allattava, ci metteva una copertina davanti al seno senza dar fastidio a nessuno.
1: Sì.
5: Siamo donne.
1: Un attimo solo, Marcella, perché ce l'abbiamo qui, Pamela. Vai, Pamela, hai sentito la signora? Si è arrabbiata.
5: Sì, io ho sentito, ma tante cose sono naturali al mondo. Vuole fare l'amore è una cosa naturale al mondo, ma neanche una fa in mezzo alla strada. Cioè,
6: Pamela,
5: è tutta una cosa naturale, però. Non è rispetto verso gli altri, ci sono cose che danno fastidio.
6: Cosa? Rispetto di cosa? Perdonami, che cosa sta facendo? Sta facendo un atto sessuale davanti a tutti o sta dando il latte ad un bambino? Quello che ha fatto anche tua
5: comunque
6: madre
5: sia un
6: ristorante, amore. È la stessa identica cosa che ha fatto tua madre. Quello che ha fatto mia madre è quello che hanno fatto tutti quanti.
5: È uguale. Ci sono tante cose infatti naturali, ma ci sono tante cose naturali, ma che lo fanno comunque nel rispetto degli altri. Nel rispetto degli altri è una cosa comunque intima, hai detto tu bene, intima.
6: E che fanno?
5: A casa.
6: Via dal ristorante per andare a dar da mangiare.
5: No, se fa col tiralatte a casa, se lo porta poi col biberon.
0: Tutto bloccato su Radio Globo. Ogni mattina fai colazione con il Morning Show e vinci premi di Fattoria Latte Sano. Scopri come su radioglobo.it.
7: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
8: tutto bloccato è stato offerto da
9: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
10: Scopri KGM da Magi Auto.
9: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
10: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
9: E affronti il traffico con un sorriso.
10: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
9: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
11: Radio Globo Promotion.
12: Hai un volo in programma e non sai a chi affidare il tuo cane? Parti senza pensieri. Il Dog Relay dell'aeroporto di Fiumicino è il primo airport resort and day care d'Italia dedicato al soggiorno dei tuoi amici a quattro zampe. Un ambiente accogliente pensato per il benessere del tuo cane, con servizi su misura, lodge confortevoli, aree verdi, personale qualificato, toilettatura e un servizio di asilo anche solo per qualche ora. Scopri di più su adr.it/dog-relay.
13: Wait for me, I'll be back.
14: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
15: Info e regolamento su radioglobo.it.
16: Vieni, vedi, guidi.

0: passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
2: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
3: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: 19:03 minuti ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
2: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. Dam.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Mannaggia, è finito tutto bloccato. Vabbè, ma mo adesso c'è sta tutto Tommaso. Dai!
5: Dai!

0: sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.

completamente bloccata verso San Giovanni, quindi il navigatore quanto tempo vi dice che arriverete a casa, oppure non so, quelli che sono i punti della vostra serata? 393 777 7172. Parliamo quindi di raffica da traffico fatta con le note audio, quindi mandateci una nota e diteci soprattutto dov'è che siete impantanati, fermi e non riuscite a muovervi, soprattutto quali sono le strade più congestionate di questo primo di luglio. È vero, abbiamo aperto un nuovo mese insieme. 393 777 7172. Vai, raffica da traffico, intanto Bob Sinclair.

0: periodo siamo scesi. Siamo tornati al nostro paese. Mentre là fuori ci sono un sacco di persone che non vedono l'ora di tornare verso casa, di tornare magari nel focolare domestico, ma ahimè, bloccati dal traffico. Quanto vi capisco!
1: A Tommy, vieni a salvatù sulla Laurentina. Il navigatore mi dice che tra mezz'ora forse arriva a casa. Sto già da mezz'ora a macchina e ci vuole l'aiuto pure di Super Nandone da lassù. Dai, vieni a salvà!
0: Hai detto bene, da lassù ti mando l'elicottero di Radio Globo a questo punto. Lo vedi? Siamo noi quelli, siamo noi, ti lancio la fune!

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Buoni sapori, fior di latte, due confezioni, 2 per 100 grammi, 1,99 euro.
4: Supermercati Tim, Tim e Family Agora.
5: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Crook ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Crook Italia.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva reditonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro.
8: Todis. Buongiorno convenienza.
9: Tesoro, l'hai sentito?
10: Nah, se sta bene non chiama.
9: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
10: Proviamo a sentirlo?
9: Sì, dai.
10: Amore di mamma, come stai? Mangi?
11: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.

0: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: Su bestia immonda, esci da questa casa.
2: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800 99 87 84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente 800 99 87 84. Più facile di così.
3: Perché tra qualche giorno partiranno i saldi estivi. Io ancora devo capire che cosa prendere. Voi invece già avete in mente qualcosa?

0: Te amo su Radio Globo. Radio Globo. Il 4 di luglio accadranno due grandi cose. Una vede protagonista 250.000 persone a Tor Vergata, e quindi stiamo parlando del concerto di Ultimo. E poi inizieranno i saldi. Saldi che, insomma, per circa 60 giorni riscalderanno l'estate. Poi dipende, per esempio 60 giorni, altri si sposteranno fino a settembre. Insomma, è sempre interessante vedere come uno cerca anche di prendere i prodotti che aveva adocchiato proprio durante questo periodo, e poi magari durante i saldi te li puoi permettere, anche perché tra le cose che andranno per la maggiore stiamo parlando di vestiario, quindi scarpe, costumi, soprattutto abiti leggeri, lino. Quindi immagino anche quelle persone che vogliono assolutamente comprarsi un paio di scarpe, perché no, in questo periodo lo puoi tranquillamente fare, ovviamente dal 4 di luglio in poi. Avete adocchiato qualcosa? Io sicuramente un paio di scarpe, l'ho fatto anche l'anno scorso e devo dire che ho risparmiato un bel po', un 40% rispetto al prezzo originale. Magari ne parliamo alla Globo WhatsApp 393 777 7172. C'è J-Ax. Go.
1: Sole, palme, toga, party, pollo fritto, rap e country.
0: Dire che ho risparmiato un bel po', un 40% rispetto al prezzo originale. Magari ne parliamo alla Globo WhatsApp 393 777 7172. C'è J-Ax. Go.

0: avete visto qualcosa in vetrina, ma sai che adesso quando arrivano i saldi il 4 di luglio magari la prendo quella cosa.
1: Ma se manco che ci stanno gente che magna i saldi, ma tutto l'anno servono, e dai.
0: Ho capito, però se ci sono i saldi tutto l'anno, poi che saldi sarebbero? E dai, su,
2: io ho già buttato l'occhio su una maglietta troppo caruccia col disegno dell'Oca Luisa che apre un ombrellino azzurro e poi un paio di riff che le ultime che ho si stanno usurando.
3: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno, i migliori live,
4: i migliori artisti sulla scena,
3: per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni
4: e quando senti questo suono
3: chiama per primo lo 06 892 8996.
4: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
3: e vinci due biglietti per il concerto di
4: Jovanotti.
3: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
5: Anche su un mezzo non tuo?
4: Sì.
5: E offre anche tutela legale.
4: Mi fai parlare?
5: E assistenza sanitaria e a casa.
4: Esatto, Moby, perché ACI
5: è il club sempre vicino a te.
4: Almeno la chiusura posso dirla io?
5: Ok, socia.
4: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: No, sì!
8: Brava!
7: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
8: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
7: Un appuntamento galante?
8: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
9: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
12: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Lettino alluminio Mameson, blu o ecru, €34,90. Spray sgrassatore Chantecler più ricarica, €3,49.
14: Mauris. Pontina bloccata dopo Pomezia, direzione Latina. Che è successo?
15: E aspetta che chiedo un attimino. Che succede da quelle parti? Oh, fateci sapere. Siena Spyro, Material Lover.

anche di ultimo, raga, stanno uscendo delle immagini pazzesche. Per esempio ieri hanno bloccato diverse strade proprio intorno Tor Vergata per assistere alle prove che sta facendo comunque in piena notte. Abbiamo sentito anche in tutto bloccato questo ragazzo che praticamente sta vivendo lì accampato sotto questo tendone che hanno cercato, ma c'è anche che hanno costruito, ma c'è anche un grosso fenomeno, ovvero quello dei biglietti rivenduti, anche perché in sole 3 ore c'è stato questo sold out pazzesco, 250.000 biglietti che sono stati venduti, ma ci sono anche persone che stanno acquistando all'ultimo i biglietti di ultimo. Dai, volevo fare un gioco di parole, su. 393 777 7172. Voi quando acquistate i biglietti dei concerti, li acquistate sempre con largo anticipo oppure preferite arrivare, passatemi il termine, all'ultimo? Io per esempio quelli di Liberato li ho presi immediatamente per avere il pit, proprio quello, il pit prato, insomma, sotto il palco. Poi c'è anche chi preferisce magari stare un po' più dietro, anche per risparmiare, insomma, qualche euro. Magari ne parliamo alla Globo WhatsApp 393 777 7172, e se stai rivendendo i biglietti di ultimo siamo qua con te, insomma. Tommaso Paradiso.

0: Sei. Bruno Mars, Grenade su Radio Globo. Traffic News.
1: Arriva l'imperdibile 1 più 1 gratis. Uno lo paghi e uno te lo regaliamo noi. Fino al 7 maggio, birra Peroni non filtrata 50 cl, due bottiglie a 1,59 euro. E Cardor affogati assortiti 500 grammi, due confezioni a 4,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo,
0: Traffic News. 19.52, scendiamo in strada con la centrale Luce Verde. Questo è un servizio a cura della Polizia di Roma Capitale e dell'ACI.
2: Buonasera, bentrovati. La tangenziale est a causa di un incidente chiusa tra via Batteria Nomentana e via Tiburtina in direzione San Giovanni. Si sta in coda da Corso di Francia fino alla Nomentana. Code anche in direzione dello Stadio Olimpico, dalla Tiburtina alla Nomentana. Lunghe code in uscita da Roma per traffico sul percorso urbano della A24, dalla tangenziale est a raccordo anulare. Trafficato in queste ore anche il raccordo anulare, in particolare code in carreggiata interna tra Cassi e Salari e poi di seguito tra Nomentana e Svincola 24. Rallentamenti a tratti lungo la carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la via Appia. Per traffico incidente sulla via Pontina si sta in coda tra Pomezia e Aprilia verso Latina. Sabato 4 luglio a Tor Vergata concerto di Ultimo. Previste modifiche alla viabilità con divieti di transito in tutta l'area circostante. L'accesso ai parcheggi ufficiali per il concerto sarà consentito ai soli veicoli prenotati. Senza prenotazione non sarà possibile arrivare con l'auto direttamente all'evento. Possibile raggiungere Tor Vergata anche con i mezzi pubblici. Attive per l'occasione, per tutta la notte, le linee metro A, B, B1 e C, per garantire il deflusso del pubblico in piena sicurezza.
3: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
4: Turn it up.
3: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Ehi, ciao, ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
7: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
8: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, viale dell'Aeronautica 33.
9: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. italiasurfexpo.it.
3: Radio ufficiale Radio Globo.
10: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
11: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
12: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
13: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
14: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
15: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Michael Kors e molti altri. Castel Romano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
16: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
17: Un disastro.
4: Ah, e le escursioni?
17: Abbiamo naufragato.
4: E tua moglie?
17: È scappata con uno del posto.
4: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
17: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
18: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: 19:57 dell'ora delle offerte di Romana Auto.
19: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM
2: e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
3: Eccolo qua, 19:58 di questo mercoledì, primo di luglio. Io sono Tommaso, insieme

2015 su Radio Globo. Radio Globo. Allora, come siamo messi a nutrizione, visto che adesso stiamo iniziando a spogliarci un po' di più tra mare e piscina? Magari ne parliamo alla Globo WhatsApp, perché tra i tanti reel legati proprio alla Norvegia, il grande risultato che sta ottenendo ai mondiali, mi è capitato anche di imbattermi in Holland. Praticamente 5 gol all'interno di questo torneo mondiale, un rendimento che è stato ottenuto anche da una precisione maniacale per quello che mangia, il sonno controllato e tantissima meditazione. Cioè, praticamente lui medita durante la giornata prima di andare a dormire, circa 6.000 calorie al giorno. Pensate che addirittura la sua compagna ha studiato nutrizione per dargli una mano nella scelta dei prodotti migliori e anche nel cucinare i prodotti migliori. Magari ne parliamo alla Globo WhatsApp 393 777 7172, soprattutto se avete una schiscetta triste stasera per cena, oppure avete mangiato una schiscetta triste oggi a pranzo. 393 777 7172. Altro che Holland. Olivia Dean su Globo.

0: pochissimo invece andremo a riascoltare un pezzettino del Morning Show e devo dire che l'argomento vi vedrà molto molto ferrati, fidatevi, almeno questo mi ha detto Gabriele Sidoti stamattina, ha detto guarda Tommà non puoi capire, hanno parlato di una cosa fighissima, che dici, ne vuoi riparlare tu stasera? E ho detto vabbè mi fido, vediamo un po' poi di che cosa parleranno, ho sentito qualcosa, secondo me interessante.
1: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
2: e vinci premi di Fattoria Latte Sano.
1: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
3: Wait for me. I'll be back.
4: Tano Salis.
5: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
4: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
5: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
4: Grano Salis, il gusto che emoziona.
5: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
6: E te lo voglio di.
7: Cosa?
6: E te lo voglio di.
7: Che cosa?
6: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
9: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Petti passata extra fine, due confezioni da 700 grammi, 1,90 euro.
10: Supermercati
9: Pim,
10: i pezzani lavora, il risparmio di qualità.
2: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
11: Vieni, vedi, guidi.

0: rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
2: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K!
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con ITS Academy Lazio Digital scegli i percorsi più richiesti del mercato. Intelligenza artificiale, cyber security, cloud, data science, sviluppo software, game digital media e agentic AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital, da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.
7: Adesso viaggiamo verso Napoli insieme a Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors, bellissimo anche

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: sì, bastoni, perché no, invece avete sentito di Ruggeri, il difensore dell'Atletico Madrid, che scriveva alle ragazze di farsi mandare degli audio in cui loro bestemmiavano verso di lui e lui si eccitava in questo modo.
1: Beh, ragazzi, questa è un'altra. Allora, vi devo dire una cosa, però. Su questo esiste una categoria di YouPorn, dico YouPorn per dirne uno, però insomma sui siti dove trovate certi tipi di video, no? Ecco, c'è proprio una categoria, ragazzi. C'è evidentemente questa perversione eccita, che ne so chi, non so chi, però se lo fanno vuol dire che a qualcuno piace.
2: La categoria è persone che si eccitano con ragazze volgari?
1: Sì, Dirty Talk, se vogliamo, ecco, la possiamo racchiudere in quella categoria lì.
3: Beh, Jason Derulo ci ha fatto pure una canzone, so, Dirty to Me.
1: Comunque è proprio la bestemmia, capito? Allora, Dirty Talk racchiude un po' una serie di cose, però ecco, diciamo che ci sono anche quelli che gradiscono molto la bestemmia, ragazzi.
2: Ma io ho un gruppo di amici veneziani dove un po' di tempo fa è circolato proprio un video di questi con una che, ecco, durante bestemmia come uno scaricatore di Marghera.
1: Sì.
2: Lo trovo veramente cioè tutt'altro che eccitante, certo, cioè alla terza dici no vabbè basta, anche meno.
1: Ma no,
2: cosa
1: ma
2: c'è di eccitante?
1: Ti sembra di andare a letto col capocantiere, che capito che ti voglio.
2: Radio Globo 393-777-7172. Certo, di stranezze a letto ce ne sono veramente tante, e quindi chiedo a voi di snicciare, di fare la spia verso qualche vostro amico che magari ha qualche perversione, oppure se volete potete dire ah no, ce l'ho un mio amico, ma in realtà la perversione è la vostra. 393-777-7172, come per esempio la bestemmia a letto di cui stavano parlando questa mattina nel morning show, ma ce ne sono veramente tante. Addirittura conoscevo una persona che amava vedere gli altri che mangiavano a letto e vedere la pancia ingrandirsi.

0: serata, questa è la radio che suona solo le migliori. Beh, tra pochissimo parleremo del telefono e soprattutto la mattina, quella che dovrebbe essere una sorta di routine una volta svegli. Allora, c'è chi per esempio viene svegliato immediatamente dalla sveglia, oppure chi si sveglia naturalmente. E lì praticamente c'è una percentuale proprio di fortunati che è molto molto stretta, anche perché la prima cosa che facciamo quando apriamo gli occhi qual è? Oltre guardare chi abbiamo di fianco, dai, e prendere il telefono. Però secondo gli studi, beh, bisognerebbe aspettare un po'. Ve ne parlo tra pochissimo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica sul Lazio, con una serata che vedrà cieli sereni e tersi. Nella giornata di giovedì invece il transito di una perturbazione atlantica porterà dei fenomeni piuttosto diffusi sulla regione. Localmente saranno di forte intensità nelle aree interne, dunque prestare attenzione a possibili grandinate. Situazione poi in miglioramento verso sera con clima ovunque asciutto. Caldo moderato sulla regione, le temperature massime saranno ovunque in calo, sulla capitale non andranno oltre i 30 gradi. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
2: Scopri come su radioglobo.it.
4: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari. IVA inclusa. In negozio e online.
7: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Messaggio per tutti gli agenti del risparmio. La Mission Salmone è in corso da Pewex. Icelander salmone affumicato norvegese 100 grammi, 3 confezioni a 5 euro. Attenzione, l'offerta si autodistruggerà entro il 9 luglio. Mission accettata. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
11: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
12: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
13: Think big, become big.
14: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
15: solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: 20:41 sulla radio, che sono solo le migliori. Allora qua stiamo cercando in tutti i modi di darvi consigli per

prima cosa che facciamo appena svegli qual è? Vabbè, dai, a sto punto ve lo chiedo: 393-777-7172. Perché la maggior parte delle persone la prima cosa che fa è guardare il telefono. Ma questo praticamente fa passare bruscamente dallo stato di riposo allo stato di allerta e stress il nostro cervello. E infatti diversi psicologi confermano che dovrebbero passare almeno 15-20 minuti, quindi abituarsi al mondo circostante prima di prendere il telefono e controllare le notifiche, anche se lo so che poi, diciamo, la voglia di vedere chi ti ha scritto durante la notte o durante la sera è veramente, ma veramente tanta, tralasciando poi le sveglie che devi o rimandare oppure stoppare.

0: del Capital Cities era il 2011. E questa invece è la radio, che sono solo le migliori, Radio Globo. Tra pochissimo continueremo a parlare ed ascoltare anche di quello che è successo praticamente durante questa giornata, nelle ultime 24 ore, anche perché il nostro compito è anche quello di riascoltare parte del morning show e parte di Tutto Bloccato. Quindi raga, io sinceramente non vedo l'ora. E poi stasera ci sarà anche Temptation Island, quindi immagino in quanti stiano correndo verso casa. Liberi, dai, liberate la strada, vi prego, devo tornare a casa. In quante, immagino.
1: Ogni mattina fai colazione con il morning show.

0: Chiama per primo lo 06 892 8996.
1: Indovina il rumore misterioso
0: e vinci uno dei premi dell'intero catalogo di
1: Fattoria Latte Sano. La colazione ha un nuovo sapore
0: con il Morning Show e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella con le maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
7: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Pinco e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
8: Speciale estate. Le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Tonkita Scopa Biazione Limited, super prezzo 1,99 euro. Spray Quasar, confezione per due, vari tipi, 3,69 euro.
9: Mauris.
10: Wake up!
11: Good morning!
12: The Morning Show.
13: Buongiorno!

Hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni.

0: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
2: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
3: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
4: Sì, facci sognare!
3: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
5: Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
4: Sì, ma poi dove sei andato?
3: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
6: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
7: Sono le 21 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
8: Vieni, vedi, guidi.

0: rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. E sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV.
2: Eccoci qua, arrivati alle 9 della sera di questo primo di luglio.

Vedo Temptation Island e poi sono lì che aspettano tutti gli intrighi amorosi, le corna e via dicendo. A quanto pare il Kodakons si è scagliato proprio contro quello che è successo durante questa settimana. Praticamente la coppia che è stata beccata in passato a pubblicare su OnlyFans, e staremo a vedere se poi la produzione accetterà o meno di stoppare almeno questa coppia, cioè fermare la loro vicenda. Sinceramente sono molto molto molto curioso della puntata di stasera, anche perché in realtà sono usciti degli spoiler su Instagram, quindi qualcosa secondo me succederà. Ma come mai ci piacciono così tanto le corna? Ma ci sentiamo quasi delle sciure, no? Messe lì a parlare male degli altri sperando poi non capiti a noi. Angelina Mango,

0: mi raccomando, restate qua su Radio Globo, non cadete in tentazione della televisione. Ecco, l'unica televisione che potete seguire è il canale 91, dove troverete la nostra Globo TV e dove ogni mattina tra le 7 e le 10 trovate la diretta del Morning Show. Comunque, vacanze, vacanze estive. Sapete che ci sono delle mete che negli ultimi anni hanno preso tantissimo successo e che in realtà fino a qualche anno fa nessuno si filava. Ve ne parlo tra pochissimo.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV.
2: Wait for me, I'll be back.
3: E ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Pavesi gocciole classiche, due confezioni da 500 grammi, 3,29 euro.
2: Supermercati Pim, per famiglia ancora, di risparmio, di qualità.
3: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
4: Tesoro, l'hai sentito?
5: Nah, se sta bene non chiama.
4: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
5: Proviamo a sentirlo?
4: Sì, dai.
5: Amore di mamma, come stai? Mangi?
6: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relais dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relais.
7: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
8: Infatti, ho segnato quello di Deco per non perderci neanche un'offerta.
9: Deco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio, con carta Essere Deco, basso olio extravergine di oliva, un litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
10: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torre Nova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
11: Ave Cetus.
12: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
13: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
14: Think big, become big.
15: Mamma, io mi annoio!
16: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
17: Dentro la città, fuori dal mondo!
16: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
15: Mamma! Io sono già in macchina!
16: Info e biglietti su luneurpark.it.
18: Ma diciamoci la verità, quanto è bello viaggiare, no? Soprattutto se poi puoi permetterti il viaggio dei sogni. Però le mode cambiano. Tra un po' ne parliamo, intanto Saif.

Halsey Closer sulla radio che suona solo le migliori. Radio Globo. Allora 21 e 28, mentre uno è lì, pensa, ma dove possiamo andare in vacanza? Dai, raccimoliamo gli ultimi spiccetti. Magari avete iniziato a fare un salvadanaio, una cosa che per esempio faceva tantissimo mia madre, soprattutto se poi voleva organizzare qualcosa di particolare. Ecco, tra le tante mete che però stanno tornando in voga e che per anni sono state quasi del tutto dimenticate, troviamo l'Arabia Saudita, l'Albania e il Montenegro. Ma non sapete in quanti stanno andando in Albania, motivo insomma i social e soprattutto i voli low cost. L'Uzbekistan, se mi chiedete dove si trova, sinceramente non ne ho la più pallida idea. La Calabria è tornata in quest'estate 2026 e poi Porto Rico. Ma

sinceramente non ne ho la più pallida idea. La Calabria è tornata in quest'estate 2026 e poi Porto Rico. Ma vi dice qualcosa Bad Bunny? Ecco, Porto Rico soprattutto per le sue live e quello che ha fatto al Super Bowl è tra le mete emergenti

0: viaggi al 393-777-7172, anche perché stavo notando che ci sono delle mete che hanno cambiato un po' la propria reputazione, mentre invece ci sono alcune mete che sono diventate veramente esclusive. Sapete che ci sono delle spiagge dove per accedere bisogna entrare in una sorta di lista, e per entrare in questa lista bisogna veramente far parte quasi dell'elite. Tra un po' ne parliamo, dai!
1: The Morning Show Reload on Radio Globo.
2: Ciao a tutti da Massimo Vari. Ragazzi, su Radio Globo ogni mattina ci si sveglia con il Morning Show, che vi risparmia la fatica di scrollare con il cellulare per scoprire cosa c'è di viralissimo.
1: Reload.
3: Viralissimo. Il meglio e il peggio della rete, selezionato per voi su Radio Globo. Oggi in viralissimo:
4: come curare la puntura di medusa.
5: Ciao cucciolissimi, oggi andiamo ad affrontare il tema puntura di medusa. L'urinata sulla puntura di medusa non serve, e lo sappiamo. Non damo retta a Mariuccio il bagnino di Torvaglianica che ci diceva pisciace sopra che te passa, perché non è vero. No. Se ve fate piscia addosso è perché ve piace.
6: No.
5: E nessuno vi ciucca. Per la curazio, farmacia. Per la ricreazio, cold and shower.
1: Viralissimo.
4: Vox Populi. I consigli per combattere il caldo.
7: Mangiare poco, bere, non fare l'amore soprattutto. Io non lo faccio più perché ormai è finita. Però è pericoloso.
1: Viralissimo.
4: Umiliato dal telecronista mentre guardi i mondiali spaparanzato sul divano.
8: Ma che capolavoro! Ha segnato il fenomeno di 19 anni che è già milionario e ha sistemato tutta la famiglia. A differenza tua, pezzo di un fallito, che a 30 anni sei ancora buttato sul divano di tua madre senza un euro, senza un futuro, e a 19 anni non avevi manco perso la verginità. Lui è un dio del calcio.
1: Viralissimo.
4: Le previsioni del tempo per la prossima settimana.
9: Lunedì farà un caldo di merda, martedì un caldo infernale, mercoledì un caldo bestia, giovedì un caldo mortale, venerdì un caldo del cazzo, e per il fine settimana la stessa cagata.
1: Viralissimo.
4: Attenzione, signor tassista, questa cliente forse sta tendendo una trappola.
10: Buongiorno.
11: Buongiorno.
10: Ma chi è il padre di uno dei miei bimbi?
11: Aia. Ibiza. Mykonos, Mykonos, Rodi, no, Las Vegas. Prego, non lo dica mia moglie.
10: Cosa stai dicendo? Sono la maestra di suo figlio.
11: Ah, adesso ho capito. Ah, i bimbi, giusto. È vero. Io sono la maestra.
1: Viralissimo su Radio Globo.
3: The Morning Show.
1: Tutte le mattine dalle 6 alle 10.
3: Su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
12: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
3: Info e regolamento su radioglobo.it.
13: Vieni, vedi, guidi.

0: www.romanaauto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Dal 1° luglio da Pewex arrivano i Minions. Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions. Corri da Pewex e collezionali tutti. Affrettati, scade il 30 agosto.
2: Banana!
3: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: 21:40, questa è la radio, che sono solo le migliori. Ancora una buona

0: Luis Capaldi, Survive su Radio Globo. Radio Globo. E in Italia crescono le spiagge ad accesso contingentato, cioè praticamente per entrare devi veramente far parte quasi di un'elite. Si è partiti dalle parti della Sardegna, dove ci sono delle spiagge dove per entrare devi metterti in lista d'attesa, tutto questo per proteggere l'ecosistema e soprattutto evitare il sovraffollamento, che poi sovraffollamento che stiamo vivendo proprio in queste ore sulle spiagge, per esempio del litorale romano. Ci sono delle spiagge che avete provato ma che poi non vi sono assolutamente piaciute, no? Magari gente che proprio non vi piaceva, gente che oppure proprio l'acqua, ma anche l'organizzazione della spiaggia, no? Perché magari tu vai sempre in quella spiaggia, in quel lido, però poi dici vabbè, proviamo qualcosa di diverso, e quel qualcosa di diverso non vi è piaciuto. Ecco, parliamo proprio di questo. Quando siete andati, avete voluto provare qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, un po' come la pizza, prendi sempre la margherita, poi prendi l'altra pizza e dici ma sai che quasi quasi forse era meglio che mi prendevo la margherita. Ecco, la immagino così la situazione in spiaggia. Lei invece è stata da noi.
1: I just got my heart broken, but sono Fregna.
0: È Fregna, eh? È Mick su Radio Globo. Yeah.

0: al 393-777-7172.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da un chilo a 2,99 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Speciale estate. Le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Detersivo Biopresto 65 lavaggi, super prezzo 4,99 euro. Ammorbidente felce azzurra Monamour 60 lavaggi, 2,59 euro. Mauris.
8: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
9: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
11: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con ITS Academy Lazio Digital scegli i percorsi più richiesti del mercato. Intelligenza artificiale, cyber security, cloud, data science, sviluppo software, game e digital media e agentic AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital. Da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.
12: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
13: Un disastro!
12: Ah, e le escursioni?
13: Abbiamo naufragato!
12: E tua moglie?
13: È scappata! Con uno del posto!
12: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
13: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
12: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
14: Le 21:59 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
15: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM
2: e sul canale 91 del digitale terrestre
3: Globo TV.
4: Arrivati all'ultima ora di questo primo di luglio caldissimo. Allora Gaia ci riporta con la sua bossa nostra nel flusso di Radio Globo.

Medusa, Good Boys, Piece of Your Heart su Radio Globo. Radio Globo. Allora, 22:06. Avete notato anche voi che i gelati, quelli dentro le scatole che vendono nel supermercato, praticamente sono più piccoli rispetto a quelli che vendono nel bar. Perché questa scelta? Allora, io mi sento assolutamente preso in giro. E infatti mi stavo documentando, visto che sono andato al bar, 6 gelati. Ah, però il prezzo, 3 euro erano in offerta. Ho detto, ma sai che c'è? Mo quasi quasi li prendo. Torno a casa, apro la scatola ed erano la metà della metà di quelli che di solito acquisti al bar, la stessa identica marca. E infatti Altro Consumo dice che negli ultimi 5 anni i prezzi dei gelati sono aumentati del 40%, 60% per i marchi famosissimi. Ovviamente a causa della crisi energetica, l'inflazione e anche quella cosa che si chiama screenflation. Vabbè, avete capito, insomma. Ecco, a causa di questo praticamente ci ritroviamo di fronte a gelati sempre più piccoli. Mi chiamate un avvocato, per favore, grazie. Mi sento preso in giro di fronte a questa cosa. L'avete notata anche voi? 393 777 7172.

0: cosa fai questa sera? Noemi su Radio Globo. La radio che suona solo le migliori. Prima mi è uscito un segue, così, chissà come mai. Allora, 22.15, tra pochissimo ascolteremo anche un pezzettino di Tutto Bloccato. Andremo a riaprire un argomento di oggi pomeriggio. Raga, mamma mia, oggi pomeriggio quanti messaggi mi avete fatto tagliare ed editare. E adesso capirete perché.
1: Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Uno più uno uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Algida Cardor affogati assortiti, due confezioni da 500 grammi, 4,99 euro.
4: Supermercati Pim, Pim e Famiglia Gora. Di risparmio, di qualità.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Grano Salis.
9: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
8: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sala accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
9: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
8: Grano Salis, il gusto che emoziona.
9: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
10: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura!
11: Che bella pelle che hai!
12: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
13: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, Gale dell'Aeronautica 33.
14: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
15: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
16: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
17: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
18: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
19: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio, con carta essere Déco, basso olio extravergine di oliva, un litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
20: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
21: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Allora, se vado ad un matrimonio e a quel matrimonio non mangio abbastanza, posso rivedere la cifra che volevo mettere nella busta?
1: Dai, ma che poracciata.
2: Allora, la cifra resta quella perché tu non metti, non ti compri il ricevimento, tu fai un regalo, esatto, agli sposi, che magari rispetto alle tue possibilità può essere anche meno rispetto alla cifra del certo ricevimento. No, non toglierei, farei il signore, lascerei quanto avevi destinato.
3: Ma sì,
4: una volta c'è il dubbio, dove si decanta, capito, vedere che sei il signore. Poi durante la festa c'è il fotografo simpatico, chiamate a me, c'è il mago, ciao amica, che c'è il cantante simpatico, se mangia bene, vi fanno sempre il secondo giro, se sta freschi, tutte ste cose, capito? E parlo con pure qualche battutina sconcia, tu cominci a mettere 10 euro, 10 euro, 10 euro e così via. Poi se durante la giornata il cameriere chiedi un'altra pata di vino e quello non te lo porta, dai un'altra mezza piotta, a fine giornata ti dai la busta con quello che si è meritato.
5: Allora, io e la mia compagna, che stiamo insieme dal 1999, non ci siamo mai sposati, abbiamo fatto famiglia, due figli e tutto quanto, siamo stati a non so quanti matrimoni e sto pensando di sposarmi per rientrare in legali.
6: Al mio matrimonio 4 persone, marito, moglie e due ragazzine, grandicelle, 8-9 anni, quindi pagavano pieno il menù della cena, menù all'incirca intorno ai 120 euro a persona, ci hanno dato 100 euro, 100 4. Euro 4 persone, al fronte di 480 euro spesi.
1: Mamma mia. Radio
7: Globo 393-777-7172. Ma tanto lo so che lì fuori ci sono delle storie di poraccitudine durante i matrimoni, no? Per esempio, buste sparite, oppure soldi che non sono.

0: insomma, il meteo come è messo nelle prossime ore? Sentiamo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica sul Lazio, con una serata che vedrà cieli sereni e tersi. Nella giornata di giovedì invece il transito di una perturbazione atlantica porterà dei fenomeni piuttosto diffusi sulla regione. Localmente saranno di forte intensità nelle aree interne, dunque prestare attenzione a possibili grandinate. Situazione poi in miglioramento verso sera con clima ovunque asciutto. Caldo moderato sulla regione.

0: massime saranno ovunque in calo, sulla capitale non andranno oltre i 30 gradi. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
2: Te lo voglio di.
0: Cosa?
2: Te lo voglio di.
0: Che cosa?
2: Senti un po'.
3: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
4: Info e regolamento su radioglobo.it.
3: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
5: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
6: 22:37, queste quattro ore stanno praticamente scivolando via. E anche Sienna Spyro, direttamente dal Diavolo Veste Prada, Material Lover.

0: Chiama per primo lo 06 89 28 996.
1: Indovina il rumore misterioso
0: e vinci uno dei premi dell'intero catalogo di
1: Fattoria Latte Sano. La colazione ha un nuovo sapore
0: con il Morning Show e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
4: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno, cinema all'aperto con picnic e popcorn.
5: Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva re di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
0: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
1: su Radio Globo
0: è tutto bloccato.
9: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
10: Scopri KGM da Magia Auto.
9: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
10: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
9: E affronti il traffico con un sorriso.
10: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
9: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
11: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Ecco cosa ti sei perso in
1: Tutto Bloccato.
2: Se uno deve andare al bar o a fare la spesa ci può andare tranquillamente, basta che non tassi gli appelli, insomma.
3: Ok, ma gli appelli quanti sono, gli appelli al giorno? Quanti appelli fate?
2: 2/3 al giorno, insomma.
3: Avete gli orari in modo che a quell'ora vi fate trovare?
2: Sì, è uno la mattina, uno la sera, e potrebbe essere una sorpresa così di notte per vedere se qualcuno fa il furbetto che magari se ne torna.
4: Ma roba da matti, ma che è l'ispezione? entrano con i miracoli. Attenzione, Artum! Dai!
3: Quindi Edoardo, pure di notte a sorpresa appello, chi c'è, chi non c'è, perde il posto.
2: Potrebbe capitare.
5: Ma è il concerto dell'ultimo o è l'ultimo concerto che vedete? Mamma mia, picciati proprio.
6: Cioè, questi stanno da una settimana, 10 giorni, a fare la colla e soprattutto a sbavare, a bramare l'arrivo di sto ragazzinetto di manco 30 anni, come se fosse Gesù risorto. Io lo trovo allucinante.
3: È ultimo mania ormai, bisogna riconoscere un grande successo, se lo ha pure meritato.
7: Ma qui lo scisma lo faccio io a forza di bestemmie, a sentire questi che stanno rovinati così proprio, altro che luterani, presbiteriani, calvinisti e quant'altro, mannaggia, per forza.
1: Tutto bloccato, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll

0: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
1: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
2: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, viale dell'Aeronautica 33.

0: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre.
1: Morning Show live on Globo TV.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
4: Info e regolamento su radioglobo.it.
5: Vieni, vedi, guidi. Avresti

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think big, become big.

0: I'll be back.
1: Ave Cetus, ogni casa ha una storia, la tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torre Nova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
2: Ave Cetus.
3: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
4: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
5: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?
6: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.

0: Wait for me, I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Robot TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Robot TV.

0: Ecco cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Finite le loro cose. L'orso.
3: Quanto dura? Non te l'ha detto.
4: Beh, adesso.
3: No. Per sapere.
4: Sì, no, guarda questa.
3: Vabbè.
2: Finite le loro cose. Lui si erge su vittorioso. Sai, tipo quelli che si sparavano coi pallini nei giochi del Luna Park.
3: Vabbè, si tira su, si alza, tira le su, braccia addirittura.
2: Alza le braccia, vittorioso, prende e se ne va.
3: Carino, bro.
4: Ma carino Capone. Cosa? Che ma quando dai, ci facciamo Capone. Noi? Che facciamo, oh, che ci facciamo noi? Dove vai? Vado a casa, ma chi te vuole vedere? Invece lo fa l'orso, carino.
5: Ma non è che pure tuo marito si è scaldata con la pelle di foca?
6: Ho avuto paura sull'orso volare che si erge vittorioso. Pensavo che facesse l'elicottero. Mamma mia, che paura.
7: Roberta, come mai ti stai interessando ai tempi sessuali dell'orso polare? Ci stai facendo pensierino?
4: Ma attenzione,
3: sì, manca.
4: Prossima vacanza, sì. L'elicottero,
3: sì, Polo Nord.
4: In elicottero dall'orso polare,
3: sì, bene.
4: Le battaglie con gli elicotteri, ragazzi.
0: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
1: Global. Viaggio organizzato Capo Verde, quindi no dietro l'angolo con l'agenzia di viaggi. Sono arrivati al villaggio e le valigie io sono arrivate dopo 6 giorni. Loro hanno speso 300 euro dei vestiti che oggi ancora gli devono ridare. Follia.
2: Lavatrice. No. Sotto c'era una lavatrice.
3: Ma con no. Un gatto dentro.
4: No, a parte quello, perché sentivo sbattere, è vero. Se presente quando fai la lavatrice dentro c'è qualcosa, sì, con il metallico, no? I bottoni, sì, qualcosa così. No, ma io all'inizio, oggi sono strano io, ragazzi. Sulla canzone di Salda Vinci ci ho sentito un messaggio subliminale. Adesso, all'inizio di questo messaggio qua, ci ho sentito un'altra cosa.
3: Che c'hai sentito?
4: Tant'è vero che subito dopo ho detto: mazza, che gli hanno dato da mangiare. Senti che dice?
1: Viaggio organizzato, Capo Verde.
4: Capo Verde, io ho sentito.
0: Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.